Per la rubrica Solo abbiamo trasmesso di Johann Sebastian Bach. Partita numero 1 in Si bemolle maggiore BWV 825. Partita numero 2 in Do minore BWV 826. Ha eseguito Ramin Bahrami. Nella seconda parte della rubrica Solo ascoltiamo trascrizioni per chitarra di composizioni di Johann Sebastian Bach, eseguite da Andrés Segovia.

Nella seconda parte della rubrica solo avete ascoltato trascrizioni per chitarra di composizioni di Johann Sebastian Bach eseguite da Andrés Segovia. E per concludere Charlie Mariano al sassofono e De Stefan Diez Group.

Avete ascoltato musica con Charlie Mariano al sassofono. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, un saluto da Giuseppe Russo. Il tema di oggi del programma di musica da camera è il contrappunto nel quartetto d'archi. Ascolteremo il quartetto d'archi La Grande Fuga in Si bemolle maggiore, opera 133 di Ludwig van Beethoven. A seguire il quartetto d'archi numero 5 di Béla Bartók. Per concludere il quartetto d'archi numero 2 in La maggiore, opera 68 di Dmitri Shostakovich. Come detto, gli ascolti saranno accomunati dall'uso del contrappunto. La Grande Fuga, quartetto di Beethoven, fu composta fra il 1825 e il 1826, durante la completa sordità del compositore. Originariamente il compositore l'aveva intesa come movimento finale del suo quartetto d'archi numero 13. Tuttavia, dopo il confronto con l'editore, si decise a separarla dal quartetto, rendendola così indipendente. La critica del XIX secolo non sembra aver gradito l'opera, dandone giudizi di rifiuto. La situazione però è gradualmente mutata dal XX secolo, con una maggiore comprensione ed un maggiore apprezzamento del quartetto. Il contrappunto regna sovrano, con imitazioni a distanza nella forma delle fuga, con delle inversioni, dunque degli intervalli capovolti, e poi anche con delle trasposizioni, ossia l'utilizzo di tonalità diverse. Iniziamo dunque con La Grande Fuga, opera 133 di Ludwig van Beethoven, eseguita dal quartetto italiano, costituito da Paolo Borciani come primo violino, Elisa Pegreffi come secondo violino, Piero Farulli alla viola e Franco Rossi al violoncello.

Abbiamo ascoltato La Grande Fuga, opera 133 di Ludwig van Beethoven, eseguita dal Quartetto Italiano. Anche il quartetto numero 5 di Bartok, composto nel 1934, è vivacemente toccato dal contrappunto. Nella sua espressività esasperata, possiamo dire, si può quasi percepire un eco del tardo Beethoven. Bartok cerca di collegare la tradizione classica, e dunque Bach e Beethoven, con il linguaggio legato al folklore e alla modernità. Il quartetto presenta 5 movimenti con una struttura simmetrica che riflette il ragionamento contrappuntistico del compositore. Come in Beethoven, anche qui lo sviluppo tematico risulta essere particolarmente complesso. Procediamo dunque con il quartetto d'archi numero 5 di Béla Bartók nell'esecuzione dell'arcanto Quartet. Antje Vaitas e Daniel Sepek al violino, Tabea Zimmermann alla viola e Jean Guillen Queyrat al violoncello.

Abbiamo ascoltato il quartetto d'archi numero 5 di Béla Bartók nell'esecuzione del quartetto Arcanto. E ora passiamo al quartetto numero 2 di Shostakovich. Questo quartetto, completato nel 1944, presenta vari escamotage contrappuntistici: imitazione libera, contrappunto imitativo e anche una fuga nel finale. Il linguaggio è però tonale e accessibile, seppure già prefiguri la tragicità degli ultimi quartetti legati alla vita personale del compositore. Proseguiamo quindi con Dmitri Shostakovich, in particolare col quartetto d'archi numero 2, il La maggiore, opera 68, eseguito dal Fitzwilliam String Quartet. Lassie Russell e Marcus Bartram Stevens al violino, Alan George alla viola, Sally Pendlebury al violoncello.

Abbiamo ascoltato il quartetto d'archi numero 2 in La maggiore, opera 68, di Dmitri Shostakovich, eseguito dal Fitzwilliam String Quartet. Termina qui la puntata di oggi, dedicata al contrappunto nelle varie epoche e nei vari stili. Incredibile come il contrappunto riesca ad essere un fil rouge nella storia della musica. Giuseppe Russo vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon ascolto con i programmi di Radio Vaticana.

0: E ben ritrovati amici e amiche della Radio Vaticana, Stefano Jack Sparrow al microfono insieme al maestro Luigi Picardi, buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qua di nuovo.
0: E allora, seconda tappa in questo nostro cammino storico alla scoperta e alla conoscenza della banda musicale della Guardia di Finanza con due accompagnatori d'eccezione.
1: Ovvero il maestro colonnello Leonardo Lasera Ingrosso e il nuovo tenente in carichi speciali Francesco Giglio, grazie per essere qui.
2: Un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
3: Saluti a tutti.
0: Bene, e però abbiamo detto non si può iniziare senza l'ordine del comandante principale, il generale Carmelo Azzarà, grazie di essere con noi.
4: Grazie a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. In questa seconda puntata parleremo di quello che forse è considerato il maestro numero uno della banda musicale della Guardia di Finanza, il maestro Antonio D'Elia, che ha traghettato la banda musicale dal periodo tra le due guerre fino a dopo il dopoguerra, quindi un periodo abbastanza intenso sia dal punto di vista sociale che economico per tutta la nazione. Colui che ha diffuso la musica portandola a livello proprio, facendola conoscere alla gente comune. Ci sono tante foto in cui si vede il maestro D'Elia e le piazze colme di gente, quindi un grande merito a maestro Antonio D'Elia, perché ha diffuso la cultura musicale in un paese che ne aveva tanto bisogno. Grazie e buona trasmissione.
0: Bene, e allora adesso lasciamo la parola al maestro colonnello.
2: Ed eccoci qui, oggi parliamo appunto del maestro Antonio D'Elia, che nasce a Mirabella e Clano in provincia di Avellino il 26 agosto del 1897. Compiuti i primi studi di solfeggio e di clarinetto, nonostante le difficoltà economiche della famiglia, poté trasferirsi a Napoli per compiervi gli studi e nel 1910 entrò come alunno interno nel conservatorio di San Pietro a Maiella, a Napoli naturalmente. Fu dapprima allievo di Picone, che dopo un solo anno di studio di clarinetto gli fornì le nozioni necessarie per concorrere con successo al conferimento di una borsa di studio rinnovatagli annualmente fino al 1915. Volle poi proseguire gli studi e, divenuto allievo di Ettore Fieramosca per l'armonia principale, seguì anche i corsi di musica d'insieme, entrando a far parte del quintetto di fiati e dell'orchestra del conservatorio. Ma altre notizie di questo genere ve le daremo nel corso della trasmissione, e credo che sia il caso di partire con una delle marce che più lo identificano, dal titolo Armi e Brio del maestro Antonio D'Elia.

0: Arma Ibrio è stata scritta nel 1938. Tra le pagine musicali che accompagnano i momenti più importanti della vita istituzionale della Guardia di Finanza, come la marcia d'ordinanza e la preghiera del finanziere, spicca la celebre Arma Ibrio, inimitabile sintesi di rigore militaresco e spigliata gagliardia. È solita accompagnare lo sfilamento delle truppe in occasione di parate e giuramenti, ma allo stesso tempo, per vigore ritmico, per ricchezza di sfumature armoniche e per cantabilità melodica, è anche un ottimo pezzo da concerto, adatto ad rappresentare la Guardia di Finanza anche al di fuori di contesti prettamente cerimoniali. Questa marcia è all'unanimità adottata da tutte le forze armate.
1: Sì, che tra le altre ce la invidiano anche, di
0: assolutamente,
1: fatto identifica la Guardia di Finanza appunto nella sua fierezza durante le marce in parata, non è utilizzata soltanto dalla nostra banda musicale ma anche da altre formazioni bandistiche militari, per cui ne siamo assolutamente fieri.

È conseguito il diploma finale di clarinetto il 30 settembre del 1916. Nel 1919 iniziò gli studi di contrappunto e composizione col maestro Savasta, sempre nel conservatorio napoletano. Ammesso al quinto anno del corso di composizione nel 1923, conseguì anche questo diploma riportando il massimo dei voti. Pensate che nel 1923 la sua solida preparazione e l'esperienza acquisita gli avrebbero consentito di aspirare alla direzione di un complesso orchestrale, ma su consiglio di niente poco di meno che Francesco Cilea, allora direttore del prestigioso conservatorio napoletano e del proprio insegnante di composizione, si dedicò alla direzione bandistica e iscrittosi al corso di strumentazione per banda istituito da Caravaglios, conseguì in breve tempo il suo terzo diploma. Che dire? A questo punto ci identifichiamo in un'altra marcia ancora più particolare, perché il titolo già lo dice di suo, Cinque punte, con un particolare riferimento a un sottotitolo che recita così: Marcia ginnico militare.

0: Il brano, definito dall'autore marcia ginnico-militare, si caratterizza, come ascoltiamo, per una maggiore vivacità nell'andamento ritmico e nell'invenzione melodica, vivacità che gli conferisce un'intonazione più leggera e brillante rispetto a quella tradizionalmente più rigida nello stile da parata, ed è veniva eseguita nel Piazza d'Armi con la banda, i cadetti dell'Accademia o gli allievi finanzieri diretti proprio dal maestro Delier.
1: Mentre facevano i loro esercizi ginnici
0: a tempo, questo
1: per il famoso mens sana in corpore sano.

0: come in tutte le trasmissioni di pregio che si rispettino, noi oggi abbiamo con noi i due figli del grande maestro Antonio D'Elia e direi che per un fatto di gentilezza e di cavalleria è bene iniziare a parlare della parte più intima, più personale del maestro D'Elia attraverso la voce della signora Cecilia D'Elia, figlia del grande maestro.
1: Buongiorno a tutti, saluto. Molto contenta di essere qui e di poter ascoltare questa sua musica che me lo fa sentire particolarmente vicino. E la vita familiare, diciamo, vissuta con papà è stata molto breve. E avevo 10 anni quando lui è morto, ma è stato un periodo molto bello, molto sereno. E un papà tenerissimo che non aveva tanto tempo libero, quindi diciamo me ne dedicava poco, però era molto intenso e particolarmente per me era bellissimo quando potevo entrare nel suo studio e allora lì eravamo solo noi due. Mi correggeva i compiti, in particolare i temi. Era sempre esigente, non si contentava mai, puoi fare qualcosa in più.
0: Come però fanno poi, i grandi direttori d'orchestra,
1: però no? mi incuriosiva e non mi stancava, e quindi per me era veramente di grande soddisfazione quando poi però era contento e si vedeva. E gli altri momenti bellissimi sono stati quelli delle sue lezioni al pianoforte, perché a me piaceva suonare, però il sentirlo così vicino era davvero un momento magico, privilegiato. E tanti episodi di vita anche con mia nonna, e una vita familiare molto semplice in cui, diciamo, si condivideva poco tempo con lui. Quel tempo, ad esempio, quando andavamo in vacanza ad agosto, lui continuava nella sua stanza, si chiudeva e continuava un po' a lavorare, però noi, per il fatto stesso che fosse presente, eravamo solamente felici.
0: Bene, e queste sono manifestazioni molto emozionanti. Intanto in sottofondo ancora la marcia 5 punte a identificare le punte delle stellette che ovviamente rappresentano l'appartenenza al corpo militare.

0: Ma ci dica, signora Cecilia, ma il lavoro che svolgeva il maestro all'interno delle strutture della banda musicale della Guardia di Finanza poi in qualche modo lo riverberava anche in casa, vi raccontava di episodi, di situazioni così particolari?
1: Mi faceva marciare intorno alla scrivania.
0: Ah, questo è interessante.
1: Infatti per me adesso poter ascoltare queste musiche chiaramente erano sempre cose diciamo un pochino semplici, queste quelle marce
0: simpatica questa cosa, la faceva marciare.
1: Sì, mi faceva marciare perché bellissimo. C'era una scrivania abbastanza grande in questo studio che per noi era sacro e allora quando stavamo lì e lui accennava al pianoforte oppure la canticchiava e mi faceva marciare.
0: Probabilmente infatti, la collaudava per capire se questa marcia poi
1: avrebbe
0: funzionato.
1: Infatti averlo sentito in cuffia molto particolare per me, un'emozione molto bella.
0: Bene.
1: E ringrazio di essere qua.
0: Grazie a lei, grazie a lei, grazie a lei Cecilia.

0: entrato in carica nel 1924, si trasferì a Catania e, riorganizzata la banda con la formazione di un nuovo organico strumentale, presentò il nuovo complesso al pubblico catanese. Non stiamo ovviamente parlando della banda musicale della Guardia di Finanza, quella arriverà più tardi. Il 24 giugno 1925, riportando un autentico trionfo, come è testimoniato dal giornale L'Intervista di Catania del 6 luglio di quell'anno, che anche successivamente ne esaltò le profonde doti di professionalità. Diresse oltre 200 concerti, tra cui rimasero memorabili quelli del settembre del 1925 dedicati a Vincenzo Bellini e alla memoria dell'appena scomparso Giacomo Puccini, di cui diresse una selezione delle opere più famose. Ma entrando nel vivo di ciò che è il collegamento stretto con la Guardia di Finanza, diciamo che nel 1926, resosi libero il posto di direttore della Banda Comunale di Roma, lasciato vacante per raggiunti limiti d'età da Alessandro Vessella, che aveva portato il complesso bandistico romano a livelli internazionali, e il Delia si presentò al concorso indetto per succedere al prestigioso direttore, e la commissione, in cui era tra gli altri presente Molinari, lo dichiarò unico idoneo sulla base della sola valutazione dei titoli. E quindi Delia si dedicò con impegno al nuovo incarico, lavorando non solo alla elaborazione di un ricco programma culturale, ma anche alla composizione di musiche originali per banda. Quindi più tardi arrivò alla banda musicale della Guardia di Finanza e cominciò a scrivere delle pagine bellissime per il corpo, e sicuramente dopo le due marce caratteristiche per le loro particolarità, ricordiamo con molto affetto e anche con dedizione, con attenzione quasi religiosa, la famosa preghiera del finanziere.
1: Dice bene maestro, perché la preghiera del finanziere è un momento fondamentale nel corpo, perché ancora tutt'oggi, quando viene eseguita durante le cerimonie militari, desta quel momento di raccoglimento che un po' raggruppa e ricorda tutti i colleghi che si sono adoperati e sono caduti nell'esercizio del proprio servizio. La preghiera del finanziere, su testo di Giovanni Cicconetti, è un pezzo ricco di sfumature armoniche e di spiccata cantabilità melodica. Sottolinea i momenti di un più intenso raccoglimento spirituale nelle funzioni religiose celebrate nell'ambito del corpo. Il testo invoca Dio, la Madonna e San Matteo, patrono del corpo della Guardia di Finanza. Il primo verso recita: Gran Dio del cielo, del mar e della terra, benedici la guardia.

0: bene dici la guardia, e a questo punto forse la signora Cecilia vuole darci qualche altra piccola nota di colore.
1: Ecco, mi ha sempre colpito il fatto che nei suoi manoscritti c'è sempre in finale, con la firma e la data, sempre una lode o un ringraziamento a Dio. E questo da piccola mi è rimasto impresso.
0: Bene, molto emozionante.
2: Andiamo avanti con il prossimo brano, che segnerà una svolta nella musica per concerti solistici del strumento clarinetto. Parliamo di questo strumento che è il principale, diciamo, protagonista in una banda militare, comunque nelle bande, perché rappresenta il numero maggiore e anche per varietà, in quanto in una banda a carattere vesseliano rappresenta tutta la famiglia, dal piccolo in la bemolle fino al clarinetto contrabbasso, come sappiamo. Questo brano, ricordiamo che il maestro Lear è un clarinettista di gran pregio, quindi si era diplomato a pieni voti e aveva partecipato a numerosi concerti da soliste con le orchestre, veniva insomma in quel momento chiamato in ogni teatro ad esibirsi. Ma quindi la passione per questo strumento lo porta a elaborare la tecnica del famoso clarinetto cosiddetto BEM. Ricordiamo che noi veniamo da un clarinetto con un sistema Müller tedesco a 13 chiavi e poi passeremo a quello più moderno, appunto elaborato da BEM, a 17 e poi a 21 chiavi, che è quello, lo strumento che utilizzerà il maestro Delia per esprimere al massimo tutte le potenzialità di questo strumento. Quindi nel 1944 il maestro presentò quest'opera tra le sue più ambiziose, il concerto in do minore Turbine, per clarinetto solista e banda. Luigi Lettiero, vincitore di concorsi a sole 19 anni, ha occupato per un ventennio il posto di primo clarinetto solista nella banda musicale della Guardia di Finanza. Profondamente legato al maestro Antonio Delia, è stato il primo clarinettista ad eseguire il concerto in do minore Turbine, la sua versione per clarinetto e pianoforte, e in quella per clarinetto e banda, diretta dal maestro Fulvio Cre, incisa per la casa discografica Scomegna, di cui adesso vi proponiamo l'ascolto.

0: se fosse messo all'ascolto in questo istante, io insieme a Stefano Sparro, ma insieme a ospiti di grande pregio, ovvero il maestro Leonardo Laserra Ingrosso e Francesco Giglio,
1: luogotenente con i carichi speciali, ricordiamo.
0: Stiamo celebrando il centenario della banda musicale della Guardia di Finanza.
1: Maestro Colonnello Leonardo.
2: Eccomi. Beh, fino a questo momento abbiamo potuto gustare il maestro Antonio D'Elia quale compositore di marce della preghiera del finanziere e di questo bellissimo concerto per clarinetto e banda intitolato Turbine, ma tra poco ci inoltreremo in quella che si può definire un'altra specialità del maestro Antonio D'Elia, cioè l'attività di trascrittore. Il grande trascrittore Antonio D'Elia, che si è cimentato in opere veramente di grande difficoltà e di grandissimo effetto. La sua abilità di trascrittore infatti ebbe clamorosa conferma con l'esecuzione dei Pini di Roma, presentata per la prima volta all'Augusteo alla presenza dell'autore. L'esecuzione pubblica, avvenuta in Piazza Colonna il 12 giugno 1926, confermò ulteriormente il successo ottenuto da D'Elia. La critica ne sottolineò il non comune talento direttoriale e la capacità di trarre dalla banda nuovi impasti sonori e colori strumentali, e questa è veramente una definizione che calza a pennello, perché anche nelle sue composizioni il maestro Antonio D'Elia ovviamente metterà in luce quelle particolarità che lo fanno quasi unico nel suo genere, in quanto lui fa uso di armonie molto ricercate, fa uso di sistemi orchestrali e quindi di fusioni tra le varie famiglie degli strumenti che compongono l'organico vestelliano, con una maestria eccezionale, ma soprattutto con una particolare predilezione verso la modernità. Di fatto quello che è successo nel corso dei 100 anni della storia della banda della Guardia di Finanza è proprio questo: a partire dal maestro Manente, il maestro D'Elia, il maestro Di Domenico e i suoi successori chiaramente hanno portato avanti tutto uno sviluppo riguardante questa sorta di particolare predisposizione da parte della banda verso l'innovazione. Questa è una particolarità che contraddistingue la nostra formazione rispetto alle corrispettive consorelle.

io vorrei proporvi una piccola curiosità a proposito di questo brano, ma anche adesso non svelo nulla anche dell'altro che ascolteremo dopo. Era il 30 marzo 1949 quando il maestro D'Elia scrive alla spettabile casa musicale Ricordi, e per proporre le pubblicazioni dei suoi lavori, in particolare proprio di questo concerto Turbine per clarinetto, e lui scrive testualmente questo: nel calendario annuale dei concerti, compilato dall'Associazione Artistica Internazionale, è compresa anche un concerto sinfonico che sarà tenuto prossimamente dal Corpo Musicale della Guardia di Finanza da me diretto. Col programma di tale concerto sarà eseguito per la prima volta una mia recente composizione, il concerto in do minore Turbine, in tre tempi per clarinetto e complesso strumentale. Trattasi di un lavoro musicale che ha un carattere di sana e distinta modernità, unisce un particolare, appropriato e brillante impiego della tecnica del clarinetto BEM.

0: E abbiamo potuto godere dell'ascolto di brani che hanno messo in evidenza il maestro D'Elia direttore, il maestro D'Elia compositore, il maestro D'Elia trascrittore tra poco, ma prima di inoltrarci in quest'altro particolare molto importante della grande attività del maestro, abbiamo con noi il figlio Francesco, il quale probabilmente a tutti questi titoli vorrà aggiungere quello di D'Elia papà.
1: Esatto, buongiorno a tutti. Spero di essere all'altezza di questa trasmissione che sta svolgendo molto bene. Allora, partiamo dall'inizio. Piccolissimo, le lezioni di pianoforte con papà. Immaginate questo tombolino da pianoforte con la madrevide al massimo, perché io sono piccolissimo e mi ci devono appollaiare sopra questo tombolino, e ci stanno le lezioni. Non ero bravo come mia sorella, mia sorella molto tenace, molto tosta, veramente, io ero un po' così. E papà mi raccontava, mamma, perché io non lo sapevo, non me ne rendevo conto, come sbadigliavo, chiudeva la tastiera del pianoforte e la lezione finiva lì. Mio padre era eccezionale, anche perché lo vedevamo molto poco, quindi uscire con lui era come mangiare il pollo la domenica, era una festa. Ricordo una visita con lui all'ottico che sta alle Sedra, perché papà era molto miope, si era squerciato nel lavoro, era molto miope. Infatti mamma diceva: Antonio, al posto degli occhiali c'ha due fondi di bottiglia. Andando lì, passiamo, mi dilungo un attimo per i non romani, alle Sedra c'è una bellissima fontana con questo oggetto che va verso l'alto, no? La specie all'epoca era molto alto, e mi fa: Francesco Pompiglio, questo è il mio vero nome, come adesso è Francesco chiaramente, però come ci deriva a chiamarmi lui, perché mio nonno si chiamava Pompiglio, perché il getto all'inizio sale in questa maniera, bello, dritto, forte, pulito, e poi quando scende è tutto sparpagliato? Io non ho risposto niente, che dovevo dire? Col mio ho pensato: ma che vuole questo? Che vuole? Però poi nel tempo, maturando la figura di mio padre, diventando grande, ho capito che lì mi voleva insegnare a guardare invece che a vedere. Probabilmente nemmeno lui sapeva il vero motivo, ma l'importante era questo. Ripeto, è stata sottolineata molto bene la figura di papà. Spero che venga, anche se c'è lo spazio, introdotto un altro suo aspetto, l'insegnamento. Papà, ovunque è andato, a Catania, a Roma, a Venezia, ha sempre insegnato, sempre. I suoi alunni del Conservatorio di Santa Cecilia se li portava in Guardia di Finanza per fargli dirigere una banda, quando erano, da dove si sa, da uno dei suoi alunni che l'ha scritto, il grande maestro Ennio Morricone, che ha raccontato questa esperienza. Quindi anche questa modernità, no? Di diffondere l'insegnamento teorico con la pratica.
2: Ricordiamolo che lo faceva gratuitamente, questo
1: sì,
2: lavoro.
1: Sì, questo è vero, sempre gratuitamente.
0: E in più ha anche scritto un bellissimo trattato di studi per clarinetto,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: la dedizione verso l'insegnamento, sì, a tutto,
1: sì,
0: tondo.
1: Sì, sì. Dunque, una carriera scolastica eccezionale, e lo dicono i dati. Anche il concorso, la banda della Guardia, la gara, non ci vogliamo così, della Guardia di Finanza a Berlino del 37, dove la banda della Guardia di Finanza è prima, in un contesto molto importante, la famosa, gloriosa banda dei Carabinieri, le bande tedesche, la Germania musicale, la Germania di Beethoven, Bach, i musicisti qui presenti si esprimono molto meglio di me. Però papà, se posso dire una cosa, e questo lo coglievo anche quando ero piccolo, quando lui mi diceva, una volta che avevo portato un tema e me l'ero fatto aiutare da mamma: non è farina del tuo sacco, non è farina del suo sacco. La competizione, la lotta era sempre con se stesso, era sempre per migliorare, mai con gli altri. Era come uno scalatore che volesse scalare una montagna, e ha avuto sempre la sensazione che le cose che le facesse non le facesse perché gli venivano imposte, le facevano perché era sempre lui che si poneva davanti nuove sfide, nuovi risultati. Questa è la figura di papà.
0: Bellissime queste impressioni, questi racconti davvero molto significativi, che ci fanno capire la grandezza dell'uomo oltre che dell'artista. Grazie Francesco D'Elia, grazie.
2: Se mi ritroveremo tra un poco poi.
3: Se mi permettete, vorrei sottolineare questa osservazione: la differenza tra il guardare e il vedere. Sembra una sfumatura, ma secondo me è sostanziale. Questo secondo
2: assolutamente
3: me è
2: sì.
3: Un grande insegnamento, perché proprio oggi come oggi siamo sempre portati a vedere, così dico, a sentire.
2: Ed è la stessa cosa come sentire ed ascoltare.
3: Esattamente questo. Quindi ecco, anzi, ecco, grazie di questo, di questo insegnamento.
1: E poi un'altra piccola cosa che è legata anche all'infanzia. La memoria. Io ero diventato una specie di fenomeno da baraccone quando mi hanno operato di appendicite, intrattenevo le suore alla clinica perché sapevo un sacco di poesie a memoria. Lui insisteva molto sulla memoria, la memoria sempre, come posso dire, però non come nozionismo, che diventava la base del ragionamento, no? Adesso questo è un tema molto alla moda con l'intelligenza artificiale e così. È chiaro che un processo intellettivo non si può basare che sulla memoria. Lui dirigeva sempre la memoria, eh? Questo lo so perché ci stanno degli episodi che adesso non vorrei. E anche quando lui parla della tecnica della bacchetta, quando dice che nella direzione le cose che contano è lo sguardo e la mano, e il resto lo devi già sapere prima, perché come in una gara di slalom, qui ci sono dei grandi esperti, non io, se tu perdi la battuta poi non la recuperi più. Lui insisteva molto
0: Beh, come quel famoso dire: non la testa nella partitura, ma la partitura in testa.
1: Mi sembra giustissimo, maestro.
2: Che ecco. Tutti i direttori
1: scusate osservo, questa mia no. Sbandare no, in un no, campo no. Che non è mio no, no, però lui ci teneva molto alla memoria.
0: Molto belle
2: sono testimonianze importanti. Allora direi di andare avanti, maestro, con la nostro tratto del maestro D'Elia.
0: Tra le sue trascrizioni, tutte particolarmente apprezzate dalla critica, si ricordano, oltre alla Turandot di Giacomo Puccini, i Pini di Roma di Ottorino Respighi, pagine da Il Vascello Fantasma e Il Parsifal e Tannhäuser di Richard Wagner, l'Adriana Le Couvreur di Francesco Cilea, i poemi sinfonici Fontane di Roma e Feste Romane sempre di Ottorino Respighi, la terza e la nona sinfonia di Beethoven, la sinfonia dal nuovo mondo di Dvorak e Morte e Trasfigurazione di Richard Strauss. Nel 1932 partecipò al concorso di direttore della banda musicale della Guardia di Finanza, la commissione esaminatrice di cui faceva parte anche Ottorino Respighi lo dichiarò vincitore affidandogli la direzione del complesso che, organizzato stabilmente dal 1928 con un organico piuttosto ridotto e con un repertorio assai limitato, venne riorganizzato dal maestro D'Elia, che lo presentò al pubblico romano in un concerto al Pincio il 27 febbraio del 1933, definito da Il Popolo di Roma una vera festa d'arte. Tra l'altro, ripristinando una vecchia consuetudine, Antonio D'Elia riprese i concerti al Pincio e alla Basilica di Massenzio. Non trascurò l'attività creativa e nel 1936 presentò alla radio la composizione appunto intitolata Al Popolo Romano, tema con variazioni che, replicata in pubblico alla Basilica di Massenzio nel gennaio dello stesso anno, fu definita opera ardua, sapiente, ispirata. Nel novembre dello stesso anno gli fu affidata la cattedra di composizione, strumentazione e direzione per banda nel Conservatorio Santa Cecilia in Roma, incarico che tenne ininterrottamente fino alla morte.
2: E allora adesso non possiamo che passare a un'altra figura importante nella sua attività artistica, è quello del

Ora partiamo con il primo brano, la prima trascrizione, che è tratto dalla Rossiniana, appunto di Ottorino Respighi, scusate, opus P148, e una suite orchestrale del 1925 basata su quattro brani per pianoforte di Cecchino Rossini. Il primo Capri e Taormina, Barcarola e Siciliana, il secondo Lamento, il terzo Intermezzo e la quarta che abbiamo scelto Tarantella Puro Sangue, con passaggio della processione, questo è il titolo originale. La suite è brillante ma anche oscura ed evocativa. Sebbene non sia scritta per il balletto, la Rossiniana è frequentemente usata negli spettacoli da ballo. Nella magistrale trascrizione del maestro D'Elia vi proponiamo l'ascolto della Tarantella, registrata nel 1934 per la casa discografica La Voce del Padrone e diretta dallo stesso maestro D'Elia.

Musica stupenda, trascrizioni eccezionali e partiamo dal presupposto che questa sorta di grandissima amicizia con Ottorino Respighi gli consente di avere attraverso questa figura di altissimo valore artistico una sorta di collegamento tra quella che era la musica per banda e quella che era la musica per l'orchestra sinfonica. E tanto è vero che c'è un piccolo episodio che vi voglio raccontare quando Ottorino Respighi presenta la prima esecuzione dei suoi Pini di Roma, presente in sala il maestro Antonio D'Elia alla fine del concerto, complimentandosi con il compositore, disse che ne avrebbe subito prodotta una versione per grande banda ad organico vesseliano, quale era quella appunto della Guardia di Finanza. Quasi inorridito, Ottorino Respighi gli dice a chiare lettere: assolutamente no, i miei pini non possono essere trascritti per banda, quindi assolutamente ti vieto, Antonio, questo lavoro, non ci pensare neanche. E questa cosa la prese quasi come una sfida il maestro D'Elia e in brevissimo tempo, chiaramente quasi di nascosto dal maestro Ottorino Respighi, ne fa una trascrizione monumentale. Invita il maestro Respighi in sala prove della banda musicale della Guardia di Finanza dicendo: sai, Ottorino, quando hai tempo vienici a trovare, ti facciamo ascoltare qualcosa. E attaccati i Pini di Roma, all'inizio Ottorino Respighi rimane un po' basito, ma poi si lascia andare ad un ascolto veramente di pregio. Ora, dei Pini di Roma noi vi facciamo ascoltare i Pini della Via Appia, è l'ultimo quadro di questo poema sinfonico, in una versione diretta dal sottoscritto, banda musicale della Guardia di Finanza, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, direttore il parlante maestro Leonardo La Serra Ingrosso.

lavoro, scritto nel 1924, è stato strumentato per banda dal maestro Antonio De Lia due anni dopo, nel 1926, e che ricorre questo anno di celebrazione come anno della fondazione della nostra banda musicale della Guardia di Finanza. La trascrizione costituisce una pietra miliare nella storia della strumentazione per banda e fu particolarmente apprezzato lo stesso Respighi, come ci ricordava il maestro La Serra, che pur aveva precedentemente definito intrascrivibile la sua partitura.

0: Allora, siamo quasi al tempo dei saluti. Generale, come sempre, a lei l'onore di chiudere, anche di concludere questa seconda puntata.
1: Grazie, grazie mille, è stata una bellissima puntata. Il maestro Antonio D'Elia ci ha accompagnato nella nostra giovinezza, perché io, da ufficiale d'accademia, come tutti i miei colleghi, abbiamo marciato tante, tante ore con armi e brio, quindi le sue musiche le abbiamo ascoltato per tanto tempo. Grazie, alla prossima puntata.

0: Meritatissimi applausi al qui presente maestro La Serra in Grosso. Bravo Leonardo, insomma, bella interpretazione, insomma.
1: Grazie.
0: Meritava di essere ascoltato.
1: Grazie davvero, un saluto a tutti i radioascoltatori, vi diamo appuntamento alla prossima puntata che parlerà del maestro Olivio Di Domenico.
2: E già con le note d'ordinanza che ci accompagnano,
3: ci accompagneranno per tutto questo bellissimo ciclo. Anch'io saluto tutti i radioascoltatori e vi aspetto alla prossima.
1: Che puta caso è la marcia d'ordinanza della Guardia di Finanza scritta dal maestro Antonio De Via.
2: Bene, allora grazie da Stefano Giacsparro,
0: Luigi Picardi
1: e il maestro Leonardo La Serra in Grosso
3: e Francesco Giglio, luogotenente carichi speciali,
2: con i carichi speciali, ma nostro DJ soprattutto. Quindi per oggi è tutto, buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana e alla prossima, ciao
0: ciao.

0: l'angolo barocco.
1: Da Pierluigi Morelli un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori. Inizieremo la trasmissione ascoltando di Francesco Maria Veracini dalle 12 sonate a violino, flauto e basso, sonata quarta, nei movimenti largo, siciliana, largo, allegro. Giorgio Bernabò, flauto. Alan Curtis, clavicembalo.

Di Francesco Maria Veracini avete ascoltato la sonata quarta dalle 12 sonate a violino, flauto e basso, nell'esecuzione di Giorgio Bernabò al flauto e Alan Curtis al clavicembalo. Ed ora proseguiamo ascoltando di Giuseppe Tartini concerto numero 1 in sol maggiore D73 per violino, archi e continuo. Nei movimenti allegro, adagio, allegro. Giovanni Guglielmo, violino solista, l'arte dell'arco su strumenti originali.

0: Avete ascoltato di Giuseppe Tartini il concerto numero 1 in Sol maggiore D73 per violino, archi e continuo, nell'esecuzione di Giovanni Guglielmo al violino con l'ensemble L'Arte dell'Arco con strumenti originali. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Il Signore della pace vi dia la pace sempre in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri.
2: Di questa gente, di questo gruppetto, col tempo si era indurito tanto, tanto, tanto che era impossibile di sentire la voce del Signore. E da peccatori sono scivolati, sono diventati corrotti. È tanto difficile che un corrotto sia riuscito a tornare indietro. Peccatore sì, perché il Signore è misericordioso e ci aspetta tutti. Ma il corrotto è fissato nelle sue cose, e questi erano corrotti. E per questo si giustificano, perché Gesù, con la sua semplicità, ma con la sua forza di Dio, gli dava fastidio. Hanno rifiutato l'amore del Signore, e questo rifiuto ha fatto di loro che fossero su una strada che non era quella della dialettica della libertà che offriva il Signore, ma quella della logica della necessità, dove non c'è posto per il Signore. Nella dialettica della libertà è il Signore buono che ci ama, e ci ama tanto. Invece nella logica della necessità non c'è posto per Dio, si deve fare, si deve fare, si deve. Sono diventati comportamentali, uomini di buone maniere, ma di cattive abitudini. Gesù li chiama a loro sepolcri imbiancati. Questi che si giustificano non capiscono di misericordia né di pietà. Invece quel popolo che tanto amava Gesù aveva bisogno di misericordia e pietà, e andava a chiederlo al Signore.

0: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
1: Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
2: Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
1: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone. Via da sé non respinge il male.
2: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
1: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
2: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
1: È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
2: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
1: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
1: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile.

0: potenza invincibile.
1: Acclamate Dio con voci di gioia. Applaudite popoli tutti.
2: Acclamate Dio con voci di gioia.
1: Perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
2: Re grande su tutta la terra.
3: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
2: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
3: Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
2: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
3: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Acclamate Dio con voci di gioia.
1: Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

0: Verso la tua parola guida il mio cuore.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
0: Fammi vivere nella tua via.
1: Guida il mio cuore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
2: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.

0: Santo.
1: Ringraziamo il Cristo Redentore, che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito, e invochiamo.
2: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
3: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione. Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.
2: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
3: Tu che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia, rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.
2: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
3: Insegnaci a riconoscerti in tutti gli uomini e soprattutto nei poveri e sofferenti.
2: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
3: Donaci di vivere in pace con tutti e di non rendere a nessuno male per male.
2: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Spesso, nel considerare i percorsi di guarigione interiore, psicologica e spirituale, ci poniamo una domanda cruciale. Che cosa ci guarisce? Che cosa è in grado di cambiarci? È essenziale sapervi rispondere in maniera lucida e consapevole. È quello che cercherà di fare questo libro. Le tematiche trattate riguardano le dinamiche della relazione umana, l'esperienza del perdono, quale possibilità di guarigione e rinascita emotiva, intra e interpersonale, l'empatia come scoperta dell'altro e come possibilità per la costruzione di percorsi di crescita e di incontro proficuo. Saranno presentate diverse storie di guarigione, alcune di gente comune che ho incontrato nel mio lavoro clinico, altre di personaggi evangelici. La vedova importuna, il giovane ricco, il paralitico di Cafarnao, l'adultera e così via. In entrambi i casi ci ricondurranno all'essenziale verità che solo l'amore guarisce. Una verità questa che le religioni, tutte le religioni, hanno sempre affermato e che oggi trova conferma nella ricerca scientifica e clinica. L'amore è un principium vitae. Come tale, mantiene il primato su tutto in tema di benessere psichico e spirituale. Le ferite emotive e il dolore conseguente sono sempre causati dalla mancanza e dalla perdita di amore a tutti i livelli. Così il loro risanamento e la loro guarigione trovano ragione nell'esperienza della restituzione e del recupero di amore, inteso nella totalità della sua manifestazione psichica, come idee e valori, emozioni e sentimenti, azioni e gesti concreti di contatto intra e interpersonale. Quando l'amore impregna la relazione con se stessi e con l'altro, si apre la strada per la guarigione interiore, poiché amare è guarire e guarire è amare.

Chiedete e vi sarà dato, insiste Gesù. Sono parole decise che lasciano perplessi. Verrebbe da domandarsi: chiedere a chi? Che cosa? Quando? Come? Sappiamo che egli si riferiva alle richieste che un qualunque uomo può rivolgere a Dio nella speranza di essere esaudito. Ma proviamo a credere che in realtà il discorso abbia un significato più ampio. Chiedere non solo a Dio, ma a chiunque possa darci un aiuto concreto in una data situazione. Chiedere è un atto di grande umanità, perché con esso si compiono due importanti riconoscimenti. Innanzitutto, che non bastiamo a noi stessi e che abbiamo bisogno dell'altro. Quindi, che qualcuno è capace di aiutarci. Chiedere qualcosa non sempre garantisce un buon esito al primo tentativo, ma è probabile che, perseverando nell'azione, alla fine qualcuno ci darà ascolto. È quello che accade alla vedova importuna, protagonista di una famosa parabola del Vangelo di Luca, in cui si legge: in una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. La vedova, in questo caso, ottiene giustizia dal giudice iniquo grazie alla propria insistenza. Gesù spiega così la necessità di confidare nella giustizia di Dio, non paragonabile in alcun modo a quella di un giudice disonesto che, nonostante la sua iniquità, si dà da fare per rispondere alle insistenze della donna, anche solo per togliersela di torno. Ci chiediamo dunque: bisogna essere sempre insistenti? Risposta: in un certo senso sì. Ciò non vuol dire però esserlo in tutte le occasioni. Certe volte occorre pazientare, sapere attendere e riprovare dopo un certo tempo, studiando una giusta strategia. Nel caso citato, l'insistenza ostinata della vedova si dimostra l'idea vincente. La parabola sembra porre l'accento su un'idea di base: non arrendersi, continuare, perseverare fino al raggiungimento dell'obiettivo. Alla fine, l'esperienza e la sapienza proverbiale lo insegnano: chi la dura, la vince.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Il Signore della pace vi dia la pace sempre in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri.
2: Il cuore di questa gente, di questo gruppetto, col tempo si era indurito tanto, tanto, tanto che era impossibile di sentire la voce del Signore. E da peccatori sono scivolati, sono diventati corrotti. È tanto difficile che un corrotto sia riuscito a tornare indietro. Peccatore sì, perché il Signore è misericordioso e ci aspetta tutti. Ma il corrotto è fissato nelle sue cose, e questi erano corrotti. E per questo si giustificano, perché Gesù, con la sua semplicità, ma con la sua forza di Dio, gli dava fastidio. Hanno rifiutato l'amore del Signore, e questo rifiuto ha fatto di loro che fossero su una strada che non era quella della dialettica della libertà che offriva il Signore, ma quella della logica della necessità, dove non c'è posto per il Signore. Nella dialettica della libertà è il Signore buono che ci ama tanto. Invece nella logica della necessità non c'è posto per Dio, si deve fare, si deve fare, si deve. Sono diventati comportamentali, uomini di buone maniere, ma di cattive abitudini. Gesù li chiama a loro sepolcri imbiancati. Questi che si giustificano non capiscono di misericordia né di pietà. Invece quel popolo che tanto amava Gesù aveva bisogno di misericordia e pietà, e andava a chiederlo al Signore.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi nella puntata parleremo di un grande pontefice, Papa Luciani, Giovanni Paolo I. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Questa mattina, cari amici, vi porto a Canale d'Agordo, in provincia di Belluno, dove ad attenderci c'è il dottor Loris Serafini, direttore del museo e della casa natale di Papa Luciani. Loris, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno e grazie per...
0: Grazie per a te anche per essere anche questa mattina con noi. Sono sicuro che ciò che dirai sarà prezioso per tutti noi, ci farà conoscere meglio questo grande pontefice. E Loris, il pontificato di Papa Luciani è tra i più brevi della storia. La morte avvenne dopo solo i 33 giorni dalla sua elezione al Soglio di Pietro, il 26 agosto 1978. Perché Giovanni Paolo I viene ricordato con gli appellativi di Papa del Sorriso e Sorriso di Dio, Loris?
1: Ma si usciva da un periodo davvero terribile in Italia, anzi non si usciva ancora, erano gli anni 70, gli anni del piombo, l'anno dell'uccisione di Aldo Moro, e la morte di Paolo VI aveva aggiunto ulteriore tristezza in quell'anno, annus horribilis quasi. Ecco, l'elezione di un Papa che si presentò alla folla in maniera sorridente, quasi gioiosa, serena, portò davvero una specie di arcobaleno nella Chiesa, e il modo suadente, dolce di presentare le sue catechesi, gli Angelus, le sue udienze, colpirono subito il cuore di milioni di fedeli. Quindi fu davvero un raggio di sole che venne a illuminare un periodo buio della storia della Chiesa, della storia, diciamo, dell'Italia, ma anche forse anche della Chiesa in quel momento lì.
0: Ecco, Papa Luciani parlava con disarmante spontaneità. Non a caso sul stemma campeggiava una sola parola: umiltà. Annotò fin dai primi giorni: i miei discorsi saranno pochi, alla portata di tutti. Il suo proposito era meno discorsi, più testimonianze, Loris.
1: Sì, ecco, anche se questo non deve essere confuso con povertà di contenuti, anzi, lui aveva una cultura vastissima, una conoscenza delle lingue classiche, delle lingue moderne davvero encomiabile, ma nello stesso tempo era consapevole che era un pastore d'anime, pertanto tutta quella cultura grandissima che lui aveva doveva essere resa semplice, alla portata di tutti, e doveva essere un servizio alla pastorale, alla sua pastorale di pastore, al suo servizio pastorale di pastore universale della Chiesa. Ecco perché scelse pochi concetti, ma tutta la vita, anche da vescovo, anche da patriarca, pochi concetti ma chiari e che restino impressi e che siano soprattutto molto evangelici, legati proprio alla catechetica. E questa era la sua grande preoccupazione.
0: Ecco, fu anche il primo pontefice ad usare il pronome alla prima persona singolare anziché plurale: io invece che noi.
1: Esatto, lo fece subito, e c'è un particolare un po' simpatico. Ecco, siccome poi chi curava i testi nella curia non era abituato a questo genere di cambiamento, spesso veniva ricorretto nel noi, nel plurale maiestatis, ecco, perché lui voleva con questa rottura far apparire il Papa come uno di noi, no? All'interno della stessa Chiesa, come al servizio del popolo. L'uso del noi distanziava troppo, era troppo arcaico ormai, era diventato desueto, e distanziava il Papa dal popolo, per cui lui rovesciò questo uso ormai inveterato da tanti decenni, anche secoli, e cominciò da subito a parlare con la prima persona singolare, con l'io. Ecco, faccio notare quanta differenza c'era tra il modo di esprimersi di Luciani, che diceva mia mamma, e qualche papa precedente che parlava della mamma chiamandola l'augusta nostra genitrice. Ecco, per dire che lui amava uno stile giornalistico diretto, semplice.

0: Uno dei passi del Vangelo preferiti da Papa Luciani era l'appello di Gesù: se non vi convertirete, non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. In una delle quattro udienze generali tenute in Vaticano disse: dobbiamo sentirci piccoli davanti a Dio. Loris, queste parole mostrano tutto lo spessore della sua fede, della sua grande fede.
1: Sì, infatti mai l'avanzare nel grado del suo servizio nella Chiesa lo fece cambiare, ma lo rese sempre più consapevole dell'immensa responsabilità che via via andava ad accollarsi per rispondere alla chiamata del Signore. Ecco perché lui amava dire che anche quando era vescovo amava ritirarsi in silenzio, togliersi lo zucchetto, togliersi l'anello e dire che davanti a Dio si sentiva piccolo come davanti alla propria mamma. Ecco che allora, diceva lui, anche l'anello, la mitria, lo zucchetto, la croce pettorale scompaiono per lasciare posto al bambino davanti alla mamma. E così noi dobbiamo sentirci tutti davanti a Dio, dal Papa al più umile alla più umile delle persone, piccoli davanti a Dio. Ed è il segreto della fede. Solo nell'umiltà e nel riconoscerci bisognosi dell'aiuto di Dio, Dio si apre a noi, ecco, e noi apriamo il cuore a Dio. Questo era il significato della sua umiltà.
0: Ma poi sottolineata la devozione che Giovanni Paolo I nutriva verso la Madonna. Quando era patriarca di Venezia ebbe a scrivere: è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario e le feste mariane. È bello accogliere il suo invito e trovare, come egli fece nell'umile affidamento a Maria, il segreto di una quotidiana serenità e di un fattivo impegno per la pace del mondo.
1: Sì. Lui infatti amava moltissimo, era molto devoto a Maria, amava un santuario in particolare, che è il santuario di Pietralba in Alto Adige, dove fin da piccolo andava a piedi e dove da vescovo volle passare tutte le estati per le sue meditazioni personali, almeno una decina di giorni nei mesi di luglio normalmente. La figura di Maria è per lui stata sempre un punto fermo riferimento. In questo vediamo sia la madre celeste sia anche la madre terrena. Ecco, da piccolo lui ha avuto la figura della mamma molto presente, perché il papà era sempre all'estero e la mamma si affidava molto alla Madonna, pregando per il papà lontano, pregando per tutti i bisogni della comunità e della sua famiglia. Quindi fin da piccolo lui ha succhiato col latte materno anche questa devozione a Maria, e lo ha accompagnato tutta la vita e lo ha rasserenato, ecco, anche di fronte alle gravi responsabilità che ha dovuto affrontare in varie fasi della sua vita.
0: Starei ore e ore ad ascoltarti, Loris. Ho ancora qualche domanda, posso rubarti qualche minuto?
1: Sì, certo.
0: Grazie, <Loris. ride>
1: volentieri.
0: Ecco, nel breve discorso tenuto prima della preghiera mariana dell'Angelus il 10 settembre del 1978, Papa Luciani disse: noi siamo oggetti da parte di Dio di un amore intramontabile. Sappiamo che ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. E papà, più ancora, e madre. Ecco, tutto ciò suscitò grande stupore. Perché?
1: Perché noi associamo ancora oggi l'idea di Dio al maschile, mentre Dio non è né maschio né femmina, ecco, è padre e madre. E lo dice già il profeta Isaia. Lui non faceva altro che riferirsi al profeta Isaia, che nel passo in cui dice: l'amore di Dio può mai dimenticarsi una mamma del suo bambino, ma anche se succedesse, mai Dio si dimenticherà di me, no? E Dio si commuove fin nelle viscere materne, ma quelle viscere materne sono proprio il grembo di una madre, no? Quando sta attendendo la nascita del proprio figlio. E per descrivere questo amore l'amore di padre e di madre di Dio, lo ha fatto utilizzando un concetto del profeta Isaia. Quindi è uno scandalo dovuto un po' alla poca conoscenza dei riferimenti biblici che a cui lui attingeva. Ma poi c'è un altro aspetto: da piccolo lui aveva un parroco davvero molto molto bravo, molto profondo, e recentemente da una studiosa è stata scoperta una omelia nella quale negli anni 20 il parroco del futuro papa, parlando in chiesa, parlava della maternità di Dio. Ecco, Dio che ha dei sentimenti come quelli di una madre, e forse Luciani ha attinto questa memoria dell'infanzia anche per quell'Angelus.
0: Ecco, Papa Luciani, come abbiamo sentito dalle tue parole, era sorretto da una grande libertà di spirito e da ricca spiritualità. E possiamo affermare era

0: ma una messa a disposizione di tutti delle grandi verità della fede, perché la tendenza spesso era quella di fare grandi discorsi teologici o di rimanere troppo astratti, mentre le briciole ci ricordano proprio le cose più semplici, il mangiare comune, la tavola, la famiglia che si riunisce intorno. Ecco, questa catechetica in briciole è essenziale per far diventare pane quotidiano la parola di Dio per lui. Ecco.
1: Loris, io ti ringrazio ancora una volta, è stato veramente un piacere ascoltarti e ti strappo una promessa, ci risentiremo spesso.
0: Molto volentieri, Orazio.
1: Anche perché
0: grazie.
1: Il cammino della canonizzazione è iniziato e quindi parleremo e conosceremo meglio questo grande pontefice, questo grande santo.
0: Certo.
1: Grazie a Loris Serafini, direttore del museo dedicato a Papa Luciani a Canale d'Agordo.

0: Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, salus eterna credentium, ex audi nos profamulis tuis infirmis, pro quibus misericordiae tue imploramus auxilium. O reditat sibi sanitate, gratiarum tibi in ecclesia tua referant actiones. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Il Signore della pace vi dia la pace sempre in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Verbum Domini.
2: Deo gratias.
1: Beati omnes qui timent Dominum.
2: Beati omnes qui timent Dominum.
1: Beatus omnis qui timet Dominum, qui ambulat in vis eius. Labores manum tuarum manducabis, beatus est et bene tibi erit. Beati omnes qui timet Dominum. Uxor tua sicut vitis fructifera in lateribus domus tue. Fili tui sicut novelle olivarum in circuito mense tue. Beati omnes qui timet Dominum. Ecce sic benicetur homo qui timet Dominum. Benedicat tibi Dominus ex Sion, et videas bona Jerusalem, omnibus diebus vitae tuae. Beati omnes qui timet Dominum.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Mercoledì 26 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Monsignor Gallagher a Mosca incontra Lavrov, la guerra deve finire, creare le condizioni per un processo diplomatico. Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky sul Donbass. Medio Oriente, il segretario di Stato americano Rubio esclude per il momento nuovi attacchi sull'Iran. Papa Leone chiede che la liturgia nutra la fede generando carità fraterna e pace. Bentrovati da Marco Guerra. Ieri a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, Monsignor Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, al quale ha ribadito la posizione della Santa Sede sul conflitto che non può essere risolto con mezzi militari. Intanto il Cremlino dice no al piano proposto dal presidente ucraino Zelensky di istituire una zona economica franca nei territori contesi. Roberta Barbi.
2: È un no deciso alla guerra e alle sofferenze delle popolazioni civili, quello di Papa Leone, portato a Mosca dal segretario Vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, Monsignor Richard Gallagher, che ieri ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. La Santa Sede si è detta pronta a sostenere ogni sforzo per il raggiungimento della pace tra Russia e Ucraina. Poi ha invitato entrambe le parti a mostrare segni di apertura e buona volontà, a rispettare il diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda i civili, le infrastrutture, i feriti e i prigionieri di guerra. Ricordato anche il ruolo delle chiese e delle comunità ecclesiali in favore dei più fragili. Lavrov ha definito il colloquio molto utile ed espresso la necessità di intensificare la collaborazione sulle questioni umanitarie legate al conflitto. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta del presidente ucraino Zelensky e degli Stati Uniti di prevedere una zona economica franca nei territori contesi come il Donbass, proposta che è stata definita inaccettabile, come la presenza di qualunque altro contingente militare proveniente dall'Alleanza Atlantica in Ucraina anche al termine della guerra. E mentre Mosca e Kiev preparano un nuovo scambio di prigionieri, all'alba di oggi i droni russi sono tornati a colpire Chernihiv, dove in un edificio residenziale sono morti una donna e un bambino ed è rimasta ferita una ragazza di 14 anni.
1: Cambiamo scenario. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran. È il messaggio che il segretario di Stato Rubio ha recapitato negli ultimi giorni ad alcuni ministri degli esteri stranieri alleati, spiegando che l'attenzione degli Stati Uniti ora è rivolta ad altre forme di pressione. Nei giorni scorsi Trump ha infatti annunciato un D-Day economico contro l'Iran e qualsiasi altro paese o soggetto privato intessi relazioni commerciali e finanziarie con Teheran. Pechino però afferma che la cooperazione tra Cina e Iran è conforme al diritto internazionale e non dovrebbe subire ingerenze o interruzioni. Alessandro Guarasci ha sentito il professor Francesco Maria Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA.
3: Se l'indice deve essere quello dei mercati, la minaccia del cosiddetto economic D-Day non ha avuto alcuna influenza al momento sul prezzo del petrolio che continua a scendere e tantomeno su Wall Street che non è crollata come ci si aspettava. Probabilmente i mercati nutrono qualche dubbio sulla consistenza e sull'efficacia di questa minaccia.
4: Professore, ma in tutto questo qual è il ruolo della Cina?
3: Sicuramente la Cina, che fino ad un anno fa importava l'80% del petrolio dall'Iran, ha avuto una drastica riduzione di quell'importazione di quel greggio, perché oggi è al 20%. Diciamo che la guerra è iniziata 47 anni fa dai Pasdaran rivoluzionari che occuparono l'ambasciata americana a Teheran e oggi intenzione di Trump di volerla vincere.
1: Ci spostiamo in Africa, dove due caschi blu dell'ONU sono stati uccisi nello stato di Yonglei nel Sud Sudan, altri 7 i feriti, tra cui 2 agenti della polizia. Ma la stabilità nel Sud Sudan è minacciata anche dal confinante Sudan, martoriato dalla guerra civile. Sentiamo il servizio di Edoardo Valentino.
5: Un attacco condotto da individui armati non identificati ha colpito le forze di pace delle Nazioni Unite in Sud Sudan. Per l'ONU simili atti possono costituire veri e propri crimini di guerra. Sale così a 9 il numero dei caschi blu uccisi nel paese nel 2026, dove le forze internazionali continuano a garantire aiuti umanitari a fronte di rischi sempre crescenti. Il paese dell'Africa orientale si ritrova al momento ad affrontare un'instabilità interna che vede minacciare l'accordo di pace raggiunto nel 2018. Gli Stati Uniti hanno presentato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU una proposta di risoluzione per estendere l'embargo sulle armi, sinora limitato al Darfur, all'intero territorio del Sudan. La risoluzione trova l'opposizione di Russia, Cina e del governo di Khartoum perché il provvedimento comprometterebbe la sovranità nazionale ed equiparerebbe l'esercito regolare ai ribelli delle forze di supporto rapido. È proprio lo scontro tra queste due fazioni ad aver spinto negli ultimi 4 anni in Sud Sudan quasi 1,5 milioni di profughi.
1: In Italia nuova proroga nello sconto sul diesel fino al termine di agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi il provvedimento. Subito dopo il governo punta a misure destinate ai redditi bassi, critiche dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori che chiedono interventi strutturali. In un messaggio a firma del segretario di Stato, Cardinale Parolin, il Papa saluta i partecipanti alla 76esima settimana liturgica nazionale che si svolge a Catania dal 24 al 27 agosto e sottolinea l'importanza che il tema scelto, liturgia iniziazione cristiana, ricopre oggi nella vita della Chiesa. Il servizio di Daniele Piccini.
6: Solo una fede che scaturisce ed è forgiata dalla frequentazione alla liturgia è in grado di raggiungere le strade dell'umanità, farsi testimonianza nella vita quotidiana e portare frutti di bene, di riconciliazione e di pace. È il cuore del messaggio che Leone XIV affida ai partecipanti alla 76esima settimana liturgica nazionale che si svolge a Catania con il titolo Una Chiesa che genera, liturgia e iniziazione cristiana. Il percorso catechetico che la parrocchia offre ad ogni cristiano non deve essere concepito solo come una preparazione ai sacramenti, ma come il grembo in cui una comunità genera la fede. Proprio così è nato il cristianesimo noto al pontefice, con i fratelli che apprendevano l'insegnamento degli apostoli e celebravano comunitariamente l'Eucarestia. Se questa trasmissione avviene efficacemente, essa porterà ad un'autentica evangelizzazione che si riconoscerà, conclude il Papa, nella capacità di compiere gesti di carità fraterna nella vita di tutti i giorni.
1: Andiamo a Rimini per il meeting per l'amicizia fra i popoli, presente in fiera anche la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, che propone ai visitatori un viaggio immersivo per conoscere le storie dei cristiani perseguitati. Ascoltiamo al microfono il nostro inviato Gianmarco Murroni, il direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre, Massimiliano Tubani.
7: Quando i rappresentanti delle chiese locali si ergono a difesa dei fedeli, delle comunità minacciate dai criminali, diventano immediatamente un target e quindi degli obiettivi da eliminare.
8: Quando si parla di cristiani perseguitati, ecco, spesso si rischia di ridurre tutto a dei numeri, a delle statistiche, in realtà ci sono le persone dietro questi numeri. Ecco, cosa raccontano le loro storie?
7: Attualmente ci sono 413 milioni di cristiani che vivono in nazioni in cui la libertà religiosa è violata e di questi 220 milioni sono direttamente esposti alle persecuzioni. Però noi viviamo in un mondo in cui, come dice giustamente lei, siamo bombardati da numeri, ormai non hanno più alcun effetto su di noi, siamo quasi intorpiditi per la grande quantità di dati che riceviamo. Spacchettare, per così dire, questo numero, 220 milioni, in 220 milioni di visi, di occhi, di sguardi, di relazioni, questo è quello che noi cerchiamo di fare.
1: Chiudiamo con la cultura, rimanendo proprio al meeting di Rimini. La francese Madeleine de Brel, mistica vissuta nei primi 6 decenni del secolo scorso e proclamata venerabile da Papa Francesco nel 2018. A lei è dedicata una mostra allestita al meeting intitolata Strade di città, sentieri di Dio. Eugenio Morrali ha intervistato il curatore Gerolamo Fazzini.
9: Era un personaggio assolutamente unico, ha saputo tenere insieme dimensioni che noi normalmente immaginiamo distanti tra loro, l'azione e la contemplazione, il servizio sociale e la mistica. Lei è riuscita a tenere insieme tutto questo con, diciamo, il filo rosso della missione.
10: La fiamma di Madeleine de Brel.
9: Sì, è un'immagine che lei usa spesso. La fiamma rimanda a tante cose, all'illuminare, quindi a dare una direzione. Lei stessa dice: io sono stata abbagliata da Dio, l'incontro del 1924, quando lei si converte, dice, io è stato un incontro abbagliante.
10: Prima della sua conversione invece era molto critica, ecco, insomma era atea.
9: Assolutamente, polemicamente atea, però appunto lei passa da questa situazione di totale distanza da Dio alla conversione. Lei dice: la santità si vive laddove vivi.
10: E guai se evangelizzare non mi evangelizza.
9: Eh sì, perché l'incontro con gli atei ti rimanda alle ragioni più profonde della tua fede, per dire su chi e che cosa hai basato la tua vita.
1: È tutto per questa edizione. Da Bruno Orti, regia, Marco Guerra e studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle 9.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì.

Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

nascosti i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale,

0: Le 9 l'informazione. Ieri a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Richard Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, al quale ha ribadito l'appello di Papa Leone a porre fine alla guerra e alle sofferenze delle popolazioni civili. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran. Il messaggio che il segretario di Stato americano Rubio ha recapitato a alcuni ministri degli esteri di paesi alleati, spiegando che l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione sulla Repubblica Islamica. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore. In Italia, nuova proroga dello sconto sul diesel fino al termine di agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi il provvedimento al vaglio del governo, anche misure destinate a sostenere i redditi più bassi. L'informazione torna alle 10.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: 9:05, un buongiorno da Francesco De Remigis e da Damiano Caprio dall'altra parte del vetro in regia alla parte tecnica. 9:05, pronti per iniziare questo mercoledì assieme come ogni mattina. Radio Vaticana è con voi al 335 12 437 22, i vostri messaggi anche audio cercheremo, se vorrete inviarceli, di inserirli all'interno anche dei nostri brani musicali. Potete raccontarci se il rientro dalle vacanze, si spera esaurite positivamente, sia già avvenuto, se magari ci parlate da qualche splendida località di villeggiatura. Alle 9:06 oggi vi ricordo che Radio Vaticana con voi avrà una durata di circa 25 minuti, perché poi andremo in diretta naturalmente con Piazza San Pietro e con la Basilica, dove ci sarà qui in studio a Palazzo Pio Orazio Coclite e in piazza il nostro collega Edoardo Valentino. Tra poco andremo anche a scoprire le principali notizie del giorno e poi anche un giro titoli per capire come i principali quotidiani italiani leggono la realtà di oggi. 9:06, musica, The Birds, So You Want to Be a Rock and Roll Star.

0: E su queste chitarre, anche strumenti più artigianali che ci portano quasi ad essere su una spiaggia, magari del Kent in Gran Bretagna, dove c'è anche un filo di vento, vi ricordo che alle 10 dalla Basilica Vaticana trasmetteremo l'udienza generale in diretta su Vatican Media, dalle 9.55 per la precisione il collegamento, e poi in diretta audio sul canale Radio Italiano ed anche dal vivo in streaming sul nostro portale vaticanews.va, sul canale YouTube e naturalmente anche sulla nostra pagina Facebook. Alle 9.09, prima di andare a scoprire quelli che sono altri appuntamenti del giorno che ci porteranno anche sul fronte internazionale, vi ricordo che oggi poi alle 12 trasmetteremo dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario. Anche questo appuntamento è in diretta sui media vaticani e dunque anche sul canale radiofonico. E poi da Siracusa alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime, oggi anche questo appuntamento alle 19 fino alle 19.36 circa, in diretta sul canale Radio Italiano ed in collegamento con TV 2000. Oggi, 26 agosto, scopriamo qual è il santo del giorno.
1: Oggi, 26 agosto, la Chiesa ricorda San Zefirino Papa. Papa dal 199, sotto il terrore di Settimio Severo, per 20 anni lotta contro l'eresia modalista, che ha un'errata concezione dei rapporti tra padre e figlio. Incarica il suo diacono Callisto di costruire il cimitero della Chiesa di Roma sulla via Appia, dove sarà il primo Papa a essere seppellito. Oggi, inoltre, la Chiesa ricorda San Massimiliano, martire sulla via Salaria Antica, e Sant'Alessandro di Bergamo, martire.
0: 3-5-1-2-4-3-7-2-2. Tra gli altri messaggi c'è quello di Tobia, che allega anche una foto con una didascalia. Buongiorno, caffè, ci chiede Tobia. Ma volentieri, Tobia, adesso chiediamo a qualche collega se a Damiano Capio in regia e al sottoscritto possa anche arrivare un caffè, che in questa ora del giorno sicuramente è più che gradito. Abbiamo ascoltato il santo del giorno di oggi, 26 agosto, e non possiamo non ricordare un anniversario, l'anniversario dell'elezione di Giovanni Paolo I, il 26 agosto 1978. E poi oggi ci sono anche altri appuntamenti internazionali, lo accennavamo in apertura. In Polonia la memoria liturgica della Beata Vergine Maria al Częstochowa, e poi a Mosca prosegue la visita nella capitale russa del segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, Monsignor Paul Gallagher. A proposito di questo, vi segnalo anche che sul nostro sito vaticanews.va ci sono una serie di approfondimenti, articoli del nostro inviato Stefano Leszczynski, che per esempio nell'ultimo pubblicato racconta del lungo colloquio avuto con il ministro degli esteri della Federazione Russa, Sergei Lavrov, da parte del segretario per i rapporti con gli stati Gallagher, e c'è stata anche una dichiarazione nel corso della conferenza stampa congiunta in cui Gallagher ha ribadito l'appello di Papa Leone XIV a porre fine alla guerra e alle sofferenze delle popolazioni civili. La Santa Sede, ha detto Gallagher, è pronta a sostenere ogni sforzo per il raggiungimento della pace nell'attuale contesto internazionale. E allora, 9:12 minuti, cerchiamo di aprire una finestra sul contesto internazionale. Lo facciamo con il collega Marco Guerra, che ha condotto il radiogiornale delle 8. Ben trovato, Marco, negli studi di Radio Vaticana con voi in versione estate.
2: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
0: Ti chiederei, nella brevità della puntata di oggi, di scegliere uno tra gli altri argomenti, ricordando se c'è qualche elemento in più segnalare sulla missione di Gallagher a Mosca, e poi magari uno scenario internazionale tra quelli che avete trattato nel radiogiornale.
2: Sì, Francesco, riguardo alla visita di Monsignor Gallagher, hai già spiegato tu, insomma, è stato ribadita la posizione della Santa Sede e del Papa, che chiede la fine del conflitto e soprattutto la protezione dei civili, la fine delle violenze sui civili. Questo è stato chiesto con grande energia, ma soprattutto è stato chiesto anche di intensificare la collaborazione tra la Russia e la Santa Sede. La Russia rappresenta anche un mondo che è quello ortodosso. Il patriarcato di Mosca è uno dei delle chiese autocefale, insomma, ortodosse con più fedeli al mondo, quindi è molto importante anche questo nella cornice di un dialogo interreligioso col mondo ortodosso. Per quanto riguarda l'altro conflitto che tiene banco da mesi e tiene scacco tutta la comunità internazionale, ovvero quello tra Iran, Stati Uniti e Israele, il segretario di Stato americano Rubio ha confermato che la strategia adesso passa dalle bombe alle sanzioni, perché in alcuni colloqui con ministri degli esteri dei paesi alleati, quindi quelli occidentali ma anche quelli della regione del Medio Oriente, ha detto che non ci saranno per il momento ulteriori attacchi, ma saranno fatte altre forme di pressione, fra cui appunto la principale, quella economica. Nei giorni scorsi è stato annunciato un D-Day economico contro la Repubblica Islamica, con sanzioni di secondo livello anche per i paesi che intessono relazioni commerciali e finanziarie con l'Iran. Questo ha scatenato la reazione della Cina, che è il principale acquirente del petrolio iraniano, che insomma ha ribadito che viola il diritto internazionale, il diritto appunto a commerciare con l'Iran. Quindi l'Iran avrà comunque uno sbocco commerciale nella prima economia manifatturiera del mondo, quella cinese, che ha un gran bisogno di materie prime, di petrolio, quindi si acuisce quindi il confronto con la Cina attraverso l'Iran.
0: C'è stato anche un altro elemento di questo grande puzzle medio orientale che riguarda il segretario di Stato americano Rubio. Agli alleati ha spiegato che sta passando l'America, gli Stati Uniti d'America stanno passando dagli attacchi alle sanzioni, una voce che arriva dopo giornate di tensione. Possiamo dire che anche questo elemento sia un tassello di questo mosaico per cercare anche di capire se quelle interlocuzioni diplomatiche, che poi di fatto non sono mai cessate, anche se sotto traccia, con le autorità iraniane, anche se in modo molto spesso non diretto, possano proseguire ed evolversi magari in maniera positiva. Marco?
2: Sì, già il fatto che tacciano le armi è positivo, continuano appunto le relazioni anche con i mediatori del Medio Oriente. Fu il Pakistan a mediare l'accordo, il memorandum d'intesa di giugno. C'è tutto l'interesse anche nei partner della regione che non riprenda il conflitto. C'è infatti anche un'interlocuzione al momento tra l'Oman e l'Iran per la gestione dello stretto di Hormuz, anche se sia Washington che Teheran continuano a rivendicare il pieno controllo di quel tratto di mare, con Hormuz che comunque vede passare ancora con il contagocce le navi, le petroliere. Quindi l'Iran, cioè Washington, afferma che continuerà il blocco dei porti iraniani, mentre l'Iran

0: americana, in cui sembra che Rubio abbia ribadito anche ai suoi omologhi di vari paesi di evitare per il momento azioni militari contro l'Iran e di basarsi, come dicevi correttamente, in modo più performante su quella che è una pressione economica attraverso il blocco navale statunitense e la nuova ondata di sanzioni del Dipartimento del Tesoro americano. Questo per quanto riguarda il Medio Oriente. Marco, oggi siamo necessariamente più rapidi del solito, ti congederei solo ricordando un appuntamento che ci porta a New York, dove è prevista la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite proprio sulla situazione in Medio Oriente, e noi saremo qui pronti alla Radio Vaticana a darvi degli aggiornamenti se ce ne sarà bisogno. Grazie Marco Guerra, vi
1: grazie,
0: ricordo
1: Francesco.
0: Anche Marco, che il radiogiornale che hai condotto questa mattina è disponibile in formato podcast, e ci sono anche i principali titoli sul nostro canale WhatsApp, a cui naturalmente siete invitati ad iscrivervi per avere aggiornamenti in tempo reale su quello che viene prodotto a Palazzo Pio, e in queste giornate anche alcuni altri approfondimenti che ci giungono dal meeting di Rimini, dove c'è un nostro studio presente e diversi inviati che salutiamo e che naturalmente avete seguito e potrete seguire anche oggi nella programmazione della Radio Vaticana. Marco, ti salutiamo con gli Empire of the Sun, Walking on a Dream.

Radio Vaticana con voi, estate prosegue con un rapido affaccio sui quotidiani italiani. Cominciamo da Avvenire. Finire la guerra è il virgolettato che pone in grande evidenza il

Quotidiano di ispirazione cattolica, l'inviato Vaticano Gallagher vede Lavrov, il ministro degli esteri russo, al centro dell'appello di Leone per negoziati veri. Questo un altro virgolettato evidenziato da Avvenire. Per il ministro russo, colloquio molto utile, il grazie di Zelensky per il sostegno del Papa. Zelensky, come sapete, cari amici, è il presidente ucraino. Sempre Avvenire ricorda che l'ultima visita a Mosca del segretario agli esteri, insomma questa la dicitura riassuntiva nei titoli, nel 2021 era stata, atteso anche l'arrivo di Zuppi per il nodo dei prigionieri. Ricordiamo che lo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia è un altro elemento cruciale per il confronto e per il dialogo tra due paesi tuttora in guerra. Restiamo a Mosca, dove il Corriere della Sera ci porta con una finestra ben mirata su quella che è la missione della CIA, così la chiama il Corriere della Sera. Il capo degli 007 statunitensi vola in Russia, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev. Dubbi di Berlino sulle esercitazioni militari dei volenterosi, e questo è un altro elemento di cui vi abbiamo dato conto nei giorni scorsi e su cui mi permetto di soffermarmi, perché c'è stata una riunione dei cosiddetti paesi volenterosi, in prima fila Francia e Gran Bretagna, e il presidente francese al termine della stessa ha annunciato esercitazioni militari a partire da ottobre in concerto con le forze armate ucraine. Proprio da questa iniziativa, che fa un passo ulteriore rispetto a quello che era iniziato come un confronto diplomatico per accreditare anche un po' la componente europea in un tavolo che di fatto ancora non vede protagonisti i paesi europei, in questo caso il Corriere ci ricorda i dubbi di Berlino dopo che l'Italia con il governo Meloni si era già sfilato da questo tassello ulteriore delle esercitazioni, mantenendo invece la pressione sanzionatoria su Mosca e la richiesta del rispetto dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Così il Corriere della Sera. Andiamo a vedere cosa sceglie di mettere in evidenza il Messaggero, quotidiano di Roma. Ci parla del gasolio alle stelle, nuovi mini sconti. Il diesel in autostrada sfonda quota 3 euro, provvedimento per evitare il salasso nel controesodo. Si studia una misura per i redditi bassi, sottolinea il Messaggero. Il Consiglio dei Ministri è previsto alle 18 di oggi. E poi un dibattito che si è riaperto, come si era aperto d'altronde lo scorso anno e la scorsa estate, quello sulla tassa sugli extra profitti dei petrolieri. L'Unione Europea resta prudente, ma non chiude, visto che il ministro delle finanze irlandese, Irlanda che guida il semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, ha aperto ad una riunione in cui di questo si parlerà molto probabilmente a settembre, su richiesta di Italia e Germania. Questo il Messaggero. Andiamo sul Foglio, anche qui. Russia e Iran, minacce per l'Europa e Kiev, si chiede il direttore Claudio Cerasa. La pace, secondo il Foglio, passa dalla deterrenza. L'Italia bene, ma servono altri sforzi. Una intervista al Cavo Dragone, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che ricorda Cerasa, avete ormai imparato a conoscere, non solo per i suoi baffoni risorgimentali, così li definisce il direttore del Foglio. E poi rotte a sorpresa per fermare i regimi. Il capo della CIA trascorre 4 ore a Mosca, il messaggio precedente. E cosa sapeva Kiev di questa tappa? Il caos dietro la rottura, qui parliamo di economia, le dimissioni di Leonardo Maria Del Vecchio, la freddezza dell'amministratore delegato di Delfin, la faida dinastica sull'eredità, l'incertezza sulla strategia della holding e la difficoltà di Essilux, una crisi che scuote il capitalismo italiano. Un approfondimento per chi è appassionato di economia, ma c'è anche una storia italiana dietro, visto che
Leonardo Maria del Vecchio ha sostanzialmente scelto di mettersi in seconda fila nel gruppo dove è stato a lungo protagonista dopo varie evoluzioni di uno dei marchi, non solo di occhiali ma dell'occhialeria e anche di tutto ciò che ruota intorno a questo mercato, in ormai squadra, potremmo dire così, con le aziende francesi. Non si può dire che a Leonardo Maria del Vecchio, scrive il Foglio, manchino i colpi di teatro, tuttavia per gli osservatori più sofisticati la sua uscita da Essilor Luxottica sembrava nelle cose, troppa carne al fuoco, anche se insomma per diventare azionista di riferimento ci aveva messo un po'. Il racconto prosegue con le scelte attorno a questa grande dinastia italiana dove i figli ormai sono protagonisti e qui le generazioni che si incrociano con i nuovi equilibri anche di potere nel resto dell'Europa. 9:29, abbiamo ancora il tempo di leggere La Repubblica. Benzina senza freni, finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend. Allo studio, ricorda Repubblica, c'è un sostegno ai redditi più bassi. Il governo italiano, la tassa sugli extra profitti deve essere europea. Il Giornale allerta terrorismo, jihadisti nascosti fra i migranti. Torniamo sulla crisi di Ceuta con Il Giornale. A Ceuta primi arresti di attivisti pro-PAL e miliziani dell'ISIS che volevano entrare in Europa, confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen, e in Germania i partiti di sinistra si riuniscono con gli imam. Questa è la scelta del Giornale. Il Fatto Quotidiano ricorda così le due missioni, quella di Monsignor Gallagher e quella dell'inviato della CIA. Il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace. Questa è la lettura del Fatto Quotidiano. Radio Vaticana con voi estate in questo mercoledì si ferma alle 9:30 in punto. La linea ad Orazio Coclite e dalla piazza San Pietro il nostro Edoardo Valentino. Udienza generale, ore 10, Basilica Vaticana.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: A tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite al microfono e da Damiano Caprio alla console per la parte tecnica. Amici, siete collegati in diretta con la Basilica di San Pietro per partecipare all'udienza generale del mercoledì di Papa Leone XIV. Oggi infatti è mercoledì 26 agosto, quella odierna è la 61esima udienza dall'inizio del pontificato. Stamane sono presenti in Basilica, secondo i dati forniti come sempre dalla prefettura della Casa Pontificia, circa 5.000 pellegrini. Ma per qualche anticipazione, per conoscere il tema della catechesi odierna, mi collego subito con il collega Edoardo Valentino, che si trova proprio nella Basilica Vaticana. Edoardo, buongiorno. Abbiamo problemi con il collegamento, ecco. Tra qualche istante ci colleghiamo con Edoardo. Edoardo, ci sei?
2: Sì, Orazio, buongiorno, eccomi.
1: Grazie al nostro Damiano, pronto a ricollegarci con la Basilica. Allora a te il microfono, Edoardo.
2: Sì, Orazio, sono qui anche oggi in diretta dalla Basilica di San Pietro per l'udienza odierna, nella quale il Santo Padre proseguirà il ciclo delle catechesi sulla liturgia. E in particolare oggi, concludendo un po' questo ciclo, fermerà sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero proprio promuovere una riforma della liturgia, ma qui all'interno della Basilica non sono solo, perché sono con il corpo musicale cittadino Pietro Giannone di Schitella, in provincia di Foggia, e sono qui con Angelo Voto, il presidente. Buongiorno Angelo.
3: Buongiorno a tutti voi e un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Ecco, corpo musicale, sappiamo che la settimana scorsa poi diciamo l'argomento della catechesi è stata proprio la musica sacra, e voi nella storia di questo corpo, so che essere qui presenti all'udienza è importante e ricorda anche un primo incontro con San Giovanni Paolo II 31 anni fa nel 1995.
3: Era il 1993 e siamo stati qui e abbiamo avuto l'onore di vedere il nostro santo padre Giovanni Paolo II. E addirittura abbiamo avuto l'onore di toccarlo, quindi toccare un santo, e di dare in braccio a lui anche una piccola bambina che poi è diventata una bandista.
2: E oggi siete qui e vedo, ecco, nei vostri occhi la gioia di poter incontrare Papa Leone.
3: Sì, per noi oggi è il terzo appuntamento, siamo reduci da 10 anni fa con Papa Francesco ed oggi siamo venuti a conoscere anche il nostro Papa Leone.
2: Ecco, insieme al presidente c'è anche qui il capobanda Mario Manicone, che poi ha anche nella storia la direzione di questo corpo dal 2016 al 2021. Ecco maestro, io a lei voglio chiederle, la settimana scorsa nella catechesi Papa Leone ha detto che nella liturgia cantare e suonare significa pregare sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle e dei fratelli e poi con Dio. Ecco, quanto è importante questa sintonizzazione, immagino proprio in una banda dove l'ascolto e la comunione credo siano proprio le cose fondamentali.
4: Beh, Sant'Agostino diceva che chi canta e chi suona prega due volte, quindi per noi anche perché la musica sacra anche non fa parte del repertorio bantistico, però noi la amiamo e la suoniamo nei nostri concerti con delle trascrizioni fatte da noi, ci dedichiamo anche Frisina, insomma abbiamo molti brani che ci accingiamo diciamo alla musica sacra anche con strumenti a fiato, però quello che ci piace è quest'oggi ci siamo trovati una giornata da dedicare al pontefice, al Papa, che poi è la persona più vicina a Gesù Cristo che sta sulla terra, quindi noi siamo emozionati e felici di stare qua.
2: E si vede questa emozione, sì, abbiamo ricordato proprio che un punto cardinale anche nella storia della vostra banda è l'animazione, mi diceva Presidente, del Venerdì Santo, appunto con le musiche del Maestro Frisina.
3: Sì, infatti noi come appuntamento annuale nel periodo della Settimana Santa ci accingiamo a eseguire dei brani di Passione, quindi anche di Monsignor Frisina nella Settimana Santa, appunto il concerto di Passione.
2: e voglio sentire anche le voci del giovanissimo Michelangelo, 13 anni, membro del corpo musicale Cittadino Pietro Giannone. Allo strumento mi dicono del tamburo, se non sbaglio. Oggi siete quasi circa 35 qui, se non sbaglio, senza gli strumenti, credo sia stato difficile solo per oggi.
5: Purtroppo sì.
2: Allora Michelangelo, cosa ti ha portato a partecipare a questo corpo musicale? Qual è l'importanza della musica per te?
5: Allora, a Ischitella viviamo ogni giorno una realtà unica, anche nei paesi limitrofi si trovano altre bande simile, molto simili alle nostre, ma non accomunate dal legame così forte che proviamo noi, anche giovani, verso la musica. Inizialmente, parlando personalmente, ma anche rappresentando un po' tutti i giovani della nostra banda, circa una decina, abbiamo iniziato a trovare un piccolo voler partecipare anche noi in questo meraviglioso corpo bandistico, vedendo i nostri genitori esibirsi in piazze, in concerti.
2: Ti segue quella che è un po' la tradizione, e in questa tradizione si innesta proprio la vostra passione e la vostra gioia. E Orazio, concludo dicendo che ho saputo poi che nello spirito proprio di comunione e di raduno ci sarà un raduno bandistico molto grande da qui a poco, se non sbaglio.
3: Sì, a Ischitella è un evento che dura ormai da 11 edizioni, è un raduno non di bande ma di singoli bandisti, quindi si riuniscono tanti bandisti sotto un unico colore e formano un'unica banda di circa 200-250 elementi. E a tal proposito volevo salutare anche il nostro maestro, che è anche il direttore artistico di questo raduno di bandisti, che si terrà quest'anno il 12 settembre.
2: Perfetto, allora io ringrazio
3: il maestro Antonio Falco.
2: Diciamolo. Allora ringrazio il corpo musicale Cittadino Pietro Giannone.
1: Trasmetti anche i miei saluti e in bocca al lupo a loro. Ricorda che la musica ha un linguaggio universale e l'umanità ha tanto bisogno della bellezza della musica.
3: Grazie mille a voi della vostra ospitalità e un saluto a tutti.
1: Grazie, buona giornata e buona udienza. Edoardo, allora noi ritorniamo in studio, chiedici la linea quando vuoi e perseguiremo insieme l'udienza di Papa Leone. A più tardi, Edoardo.
2: A più tardi, Orazio, grazie
1: mille. Edoardo, di questo collegamento. Allora io chiederei al collega in regia, Damiano Caprio, un breve stacco musicale e poi passeremo al nostro secondo ospite.

0: grazie ancora al nostro Edoardo Valentino e siamo ritornati in studio e tra qualche giorno, esattamente il 29 agosto prossimo, celebreremo la memoria del martirio di San Giovanni Battista, che è l'unica persona insieme alla Vergine Maria di cui la Chiesa celebra con una festa solenne la nascita. Quindi parleremo tra poco con l'ospite, parleremo di questa bellissima figura. Volevo dirvi che ormai da qualche minuto ha fatto il suo ingresso qui in Basilica Papa Leone XIV, sta percorrendo la navata centrale per salutare i pellegrini presenti questa mattina alla 61esima udienza generale dall'inizio del suo pontificato. Allora, grazie al nostro Damiano Caprio, ci colleghiamo subito con Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Francesco di Paola di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Come anticipato la scorsa settimana, stamane è ancora con noi per parlare, come dicevo, e per farci conoscere meglio questo santo Giovanni Battista. Innanzitutto, Don Pasquale, che significa il nome Giovanni?
1: Guarda, il nome Giovanni ha una radice squisitamente biblica, perché deriva dall'ebraico Yohanan e letteralmente significa Dio ha avuto misericordia, o ancora meglio dono di Dio. Proprio perché è legato a figure uniche come Giovanni Battista e Giovanni Evangelista, è stato ed è storicamente uno dei nomi più diffusi in Italia e nel mondo. Ed è curioso che nell'antichità questo nome veniva dato ai figli nati quando ormai si era persa la speranza, a simboleggiare appunto una grazia ricevuta. Probabilmente Elisabetta nel Vangelo, moglie di Zaccaria, insistette per il nome Giovanni, contrariamente all'uso dell'epoca, perché si dava il nome del padre o di uno dei discendenti del padre, perché il Signore le ha concesso un figlio quando non poteva averne più, perché sterile a causa dell'età. Ecco, questo è un fatto molto bello, curioso e anche storico, tra l'altro.
0: Ecco, l'attività pubblica di Giovanni iniziò intorno al 27 al 28 dopo Cristo, come viene descritto dal Vangelo di Luca, e fu preceduta da un periodo di solitudine nel deserto, dove visse in preghiera, in penitenza, per rafforzare il suo spirito. Fu l'ultimo e il più grande tra i profeti. Ma Don Pasquale, chi era veramente per la gente?
1: Ecco, questo è una questione importante. Per la gente del suo tempo, ed è quello che succede anche oggi del resto, Giovanni Battista era considerato un vero profeta, un uomo di Dio, coraggioso, una grande guida spirituale, capace di scuotere le coscienze. Anche perché per secoli il popolo ebraico non aveva più sentito la voce di un profeta, e in Giovanni riconoscono un inviato mandato da Dio. Ed è importante questo fatto che il Vangelo dica che lo riconoscono. E qui vediamo in nuce, alla radice, quello che nella dottrina cattolica si chiama il sensum fidelium, cioè quell'intuizione spirituale, o meglio la capacità soprannaturale che lo Spirito Santo concede a tutti i battezzati di discernere e accogliere la verità autentica del Vangelo. E la gente dell'epoca questo l'aveva intuito, lo capiva, perché aveva questo dono. Ora, molti collegavano Giovanni il Battista all'antico profeta Elia, proprio anche per via estetica, cioè del suo look, del suo menù nutrizionale. Infatti il vestito di pelo di cammello, la cintura di cuoio erano stati tra l'altro usati, erano il look ufficiale del profeta Elia. Poi le cavallette, che costituivano anche la dieta di Giovanni il Battista, non era un fatto insolito, anche perché queste si compravano al mercato e si mangiavano salate con il pane. Però era il tipico menù di un uomo, di un nomade del deserto, quindi non era una novità per l'epoca. Però era anche l'identikit di Giovanni il Battista, e quindi sottolineava proprio anche in modo sottile la separazione che Giovanni evidenziava rispetto alla società contemporanea. C'è anche il suo modo di vivere, il suo modo di vestire era una denuncia sia alla politica ma anche alla religione dell'epoca. Quindi Giovanni, insomma, era uno che, insomma, non le mandava a dire, ecco.
0: Don Pasquale, Perché è chiamato il precursore e poi perché molti lo scambiavano per il messia o per un grande capo politico? Abbastanza ricca questa domanda.
1: Infatti, beh, innanzitutto è il precursore perché il suo stile di vita, il suo modo di predicare, di Giovanni intendo, annuncia la venuta di Gesù. Giovanni diventa così l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, ma anche e soprattutto il primo apostolo di Gesù, mentre Gesù è in vita, perché gli rende testimonianza indicandolo come l'agnello di Dio. Quindi la missione di Giovanni è chiara: preparare la strada, cioè raddrizzare la mente delle persone ad accogliere la verità, aiutare il singolo individuo e la società anche come massa a prendere coscienza della situazione distorta in cui vivono. Ma guarda, Orazio, l'attualità di questo profeta.
0: Certo.
1: E ci riesce Giovanni, perché tutti accorrono a lui nel deserto per riconciliarsi con Dio. Quindi Giovanni aiuta le masse a passare dal conformismo all'anticonformismo, e questo, come sappiamo, gli costerà caro, ma è quello che succede oggi, viene fatto fuori quando una persona, insomma, esce fuori dal coro. Poi, per quanto riguarda il modo con cui Giovanni veniva capito e visto, all'inizio la folla si chiedeva infatti se fosse lui il Messia atteso, anche gli scribi, i farisei. Giovanni Piero, però, guarda Orazio la grandezza di quest'uomo. Giovanni chiarisce subito di essere soltanto il precursore, cioè uno strumento, cioè colui che preparava la strada a uno più grande di lui. Ma questo indica, Orazio, la grande maturità anche umana e psicologica di Giovanni il Battista. Ed è proprio per questo perché intere città e villaggi, a cominciare da Gerusalemme, scendevano al fiume Giordano per ascoltare Giovanni, ma soprattutto per farsi battezzare. Il battesimo indicava un cambiamento radicale di vita, ma anche era una denuncia politico-religiosa, perché se la gente scappa da Gerusalemme, dove lì c'è il Tempio, vuol dire che lì la situazione era drammatica e la gente cercava la verità altrove, cioè da Giovanni il Battista.
0: Don Pasquale, perché celebriamo il 24 giugno la sua nascita terrena e il 29 agosto, come ricordavo poco fa, la sua morte come martire, mentre normalmente dei santi si celebra soprattutto il Dies Natalis, cioè il giorno della morte?
1: È vero, e questo infatti indica la grandezza di Giovanni il Battista. È una delle pochissime feste in cui la Chiesa celebra non la morte ma la nascita di un santo. Capita solo per la memoria della Vergine Maria e quella di Gesù naturalmente, però è un privilegio che dice quanto Giovanni sia considerato eccezionale, e soprattutto perché la sua nascita è un evento di salvezza, perché parte direttamente da Dio. Inoltre c'è un fatto curioso.
0: Ecco, allora Don Pasquale ce lo dice tra poco, perché ci dobbiamo fermare per pochi secondi. A tra poco.
1: Certo.

0: Eccoci di nuovo in diretta dalla Basilica di San Pietro. In questo momento il Papa sta percorrendo la navata centrale per salutare i pellegrini dietro le transenne. Sono circa 5.000. Proseguiamo la nostra chiacchierata con l'amico Don Pasquale Brizzi, che l'ho interrotto bruscamente. Don Pasquale, mi perdoni.
1: Stavo dicendo che il 24 giugno, tra l'altro, cade esattamente sei mesi prima del Natale, cioè a ricordare che Giovanni Battista proprio precede anche cronologicamente Gesù, non solo nella missione ma anche nel tempo. Giovanni, diciamo così metaforicamente, il tramonto che annuncia l'alba. Infatti il 21 giugno coincide con il solstizio d'estate e le giornate si accorciano, quindi la luce diminuisce. Invece Gesù nasce nel solstizio d'inverno, quando la luce comincia a crescere. Quindi anche dal punto di vista, diciamo così, non solo cronologico ma anche della stagione, Giovanni diminuisce e Gesù cresce, e qui ancora una volta indica la grandezza di Giovanni il Battista, la sua grande e sconfinata umiltà.
0: Ecco, Giovanni il Battista è un personaggio che ha sempre cercato il nascondimento, non per fuggire ai suoi impegni, ma per dare luce a Gesù che doveva venire e superarlo. Un giovane umile in un mondo di gente che voleva farsi messia, che vantava miracoli e anche guarigioni. Questo non molto diverso il suo mondo di 2000 anni fa dal esatto. nostro. Giovanni esatto. ci presenta subito l'umiltà, un atteggiamento da imitare anche oggi, Don Pasquale.
1: Esatto, Orazio. Giovanni non si pone al centro, non costruisce intorno a sé un'identità da difendere come accade oggi, come sempre è accaduto. La sua voce è forte ma non è autoreferenziale, la sua presenza è incisiva ma mai invasiva. La figura di Giovanni è una figura che richiama il valore dell'essenzialità, della vera testimonianza e della capacità di lasciare spazio all'altro, cosa che non accade oggi, che non accade mai. Noi tendiamo sempre a fare ombra all'altro. Giovanni definisce se stesso, e lo dice in modo chiaro e inequivocabile, voce che grida nel deserto, rinunciando così a ogni protagonismo per dare spazio alla parola. Lui è la voce, non la parola, attenzione, lui è lo strumento, non il contenuto. Giovanni non è un boss, un manager che trattiene a sé i discepoli, ma da vera guida spirituale punta il dito verso Gesù dicendo: ecco l'agnello di Dio, è lui che dovete seguire. Quindi Giovanni incarna l'arte di orientare gli altri senza sostituirsi a loro. Oggi sarebbe un autentico psichiatra. L'umiltà di Giovanni è unica, perché il suo motto spirituale è questo: bisogna che lui cresca e io diminuisca. Cioè è la sintesi di vera obbedienza, di servizio. Giovanni in questo modo incarna il coraggio, perché denuncia il peccato e l'ingiustizia senza scendere a compromessi, rifiutando quello che oggi si chiama il politicamente corretto. Giovanni invita non alla rivoluzione violenta, ma al pentimento, preparando i cuori a ricevere il fuoco dello Spirito Santo portato da Gesù. Forse oggi più di ieri abbiamo bisogno che Giovanni si risvegli dentro di noi.
0: Certo. Ecco. Abbiamo pochissimi secondi. Un'ultima domanda. Di Giovanni si legge che vestisse in maniera essenziale, povera, che si cibasse, come lei ricordava poco fa, di locuste e miele selvatico. Questo è un bel richiamo alla povertà, al non abusare più del necessario, a prendersi cura di sé senza cadere nel narcisismo.
1: È vero, però attenzione, non bisogna confondere Giovanni con un bohemien, un hippie o un figlio dei fiori. Giovanni Battista viveva nel deserto come scelta profetica e spirituale per preparare il suo cuore e quello degli altri all'incontro con Dio, ad annunciare l'arrivo del Messia. Nella Bibbia, tra l'altro, il deserto è lo spazio sacro dell'ascolto, in cui si sta alla presenza di Dio. Quindi Giovanni è l'uomo della presenza di Dio, lontani dal chiacchiericcio del mondo. Il deserto è il luogo dove l'uomo si spoglia dalle false certezze e ritrova la propria verità interiore. Ecco perché Giovanni conduceva una vita estremamente semplice, rifiutando gli agi, le ricchezze, è quello che oggi viene chiamato lo status sociale, proprio per concentrarsi unicamente sulla parola di Dio da trasmettere al popolo. Quindi sono scelte radicali che troviamo nelle vite dei santi, e Giovanni oggi è la stella che brilla nel buio cielo di una società che cammina purtroppo a testa bassa, e oggi è una figura che veramente ci vuole e di cui abbiamo bisogno.
0: Ecco, l'ascoltatrice chiede quali sono le chiese, quali chiese custodiscono le sue reliquie.
1: Allora, oggi attualmente, allo stato attuale, ma le fonti insomma, però sappiamo che a Roma, proprio a Roma si trova la testa, nella chiesa di San Silvestro in Capite, si chiama appunto in Capite perché custodisce la testa di Giovanni il Battista, mentre la mandibola si trova nella cattedrale di San Lorenzo a Viterbo. Però ripeto, sono cose che portavano, reliquie che portavano i crociati dalla Terra Santa in Italia, ma le fonti insomma non sono tanto chiare, però Orazio, quello che conta non sono le
0: Le reliquie,
1: reliquie, ecco,
0: certo.
1: e ciò che conta è che la voce di Giovanni il Battista continua a risuonare nel cuore di questo nostro mondo così sordo e così distratto.
0: Quella voce che gridava nel deserto deve arrivare soprattutto nei cuori. Giovanni il Battista, possiamo concludere, è un esempio limpido e non facile, ma vincente. Egli rappresenta il coraggio profetico di guardare avanti e di farlo con molta speranza, la forza della parola che non teme nulla se veritiera, la responsabilità della testimonianza anche a costo della vita.
1: È vero, Giovanni Battista è una figura scomoda, Orazio, bisogna dirlo, per ogni epoca, compresa la nostra, anzi soprattutto in un tempo in cui la comunicazione è sovrabbondante, in cui tutti parlano e nessuno dice, in cui tutti parlano e nessuno ascolta, in cui il protagonismo è la moneta corrente, diciamocelo chiaramente. Giovanni dice qualcosa di radicalmente diverso. Dice che la vera grandezza sta nell'indicare, non nell'essere indicato. Giovanni non è un influencer. La sua vita è una chiamata a togliersi di mezzo, non per viltà, ma per lucidità, perché sapere di chi si è portavoce, Giovanni è il portavoce, significa sapere quando farsi da parte perché qualcuno più grande possa parlare, lui deve crescere, io invece devo diminuire. Questo dovrebbe essere il nostro motto. E questa frase di Giovanni risuona in noi come una staffilata. Per chiunque di noi cerchi di vivere con fede e umanità in modo autentico il messaggio del Vangelo.
0: Allora, Don Pasquale, io la ringrazio. Proprio in questo momento il Papa sta raggiungendo la sede dove con il segno della croce darà inizio a questa udienza generale. E allora, Don Pasquale, io la ringrazio, preziosissimo come sempre, è una gioia ascoltarla. Non lo dico soltanto io, ma anche gli ascoltatori che scrivono e che chiedono di ascoltare le riflessioni di Don Pasquale Brizzi, che lo ricordiamo, è docente alla Facoltà Teologica San Francesco di Paola di Catanzaro. Grazie ancora e buona
1: Grazie,
0: giornata, Don Pasquale.
1: a ben risentirci,
0: Grazie.
1: arrivederci.
0: Allora io mi fermo qui a ascoltatori perché il Papa
2: all'udienza
0: adesso
2: generale,
0: dà inizio
2: introducendo
0: all'udienza
2: l'assemblea
0: generale.
2: segno
0: Buon
2: della
0: ascolto a
2: croce e
0: tutti.
2: saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: La pace sia con voi.
2: Dalla lettera agli Ebrei. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio. De la lettre aux Hébreux. Le Christ commence donc par dire: tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur.
4: A reading from the letter to the Hebrews. When he said above, You have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings. These are offered according to the law. Then he added, See, I have come to do your will. He abolishes the first in order to establish the second. And it is by God's will that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. The word of the Lord.

0: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. فقد قال أولاً: ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا لم تشأها ولم ترتضها، مع أنها تقرب كما تقضي الشريعة. ثم قال: هانذا آت لعمل بمشيئتك. فقد أبطل العبادة الأولى ليقيم العبادة الأخرى، وبتلك المشيئة صرنا مقدسين بالقربان الذي قرب فيه جسد يسوع المسيح مرة واحدة. كلام الرب.
1: Z listu do Hebrajczyków. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże.
2: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia. È illuminante in tal senso la terza lettera dal Concilio che il cardinale Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano, inviò il 28 ottobre 1962 ai fedeli della propria Chiesa. La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano. È linguaggio, è veicolo di insegnamento divino da un lato, è voce di colloquio con Dio. È chiaro che essa non può rinunciare alla sua funzione didattica e non può non offrire alla fede e alla pietà la possibilità di esprimersi con spontanea intelligibilità. Mosso da queste convinzioni, il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi. La loro materiale presenza non può accordarsi con la loro spirituale assenza. È evidente la consonanza di queste dichiarazioni con quelle che appariranno al numero 48 della Costituzione conciliare. La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene mediante i riti e le preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente, siano formati dalla parola di Dio, si nutrano alla mensa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio, offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino a offrire se stessi e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro. Si coglie in queste parole una rinnovata consapevolezza del valore della liturgia. Attraverso le azioni rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell'opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio, entrando in contatto con l'evento salvifico, poiché i gesti e le parole della Sacra Liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza. La partecipazione dei fedeli non può essere passiva. La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale, ha voluto far risplendere la liturgia come la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio. Da tale convinzione nacque l'esigenza di rendere maggiormente disponibile a tutti i fedeli la ricchezza dei testi biblici e delle orazioni, e di rendere più lineare l'ordinamento celebrativo rispetto a quello previsto nei libri liturgici allora vigenti. La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti. Il Magistero ne ha adattato le forme alle esigenze delle diverse epoche. Non sorprende allora che anche il Concilio Vaticano II, con il massimo rispetto per il patrimonio della tradizione e proprio al fine di renderlo maggiormente fruibile, abbia ritenuto necessaria una revisione dei libri liturgici. L'obiettivo che i padri avevano a cuore è esplicitato nel numero 21 della Costituzione Sacrosanctum Concilium. Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la Sacra Liturgia racchiude, la Santa Madre Chiesa desidera fare un'accurata riforma generale della liturgia. Questa, infatti, consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare, qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti all'intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate non più idonee. In tale riforma, l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. Risale all'enciclica Mediator Dei di Papa Pio XII la distinzione nella liturgia tra elementi divini, immutabili, ed elementi umani, che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo secondo le esigenze dei tempi, delle cose e delle anime. Del resto, il desiderio di una riforma generale non nasceva all'improvviso, ma si era manifestato nell'azione dei papi succedutisi fin dall'inizio del XX secolo, in sintonia con le istanze del movimento liturgico. L'affermazione della necessità che i fedeli non assistessero alle celebrazioni come estranei o muti spettatori era già stata ripresa dalla Costituzione Apostolica Divini Cultus del Papa Pio XI. Inoltre, si possono ricordare gli interventi di Pio XII sull'ordinamento dei riti della Settimana Santa, da lui ricollocati nelle ore corrispondenti agli eventi pasquali, dopo che per secoli erano stati anticipati alle ore mattutine. Non si deve poi dimenticare che San Giovanni XXIII ritenne necessaria una semplificazione delle rubriche del breviario e del messale, approvandola con il motto proprio Rubricarum Instructum del 25 luglio 1960, nel quale rimandava all'annunciato concilio ecumenico la proposta dei principi fondamentali per una riforma della liturgia. La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa nella stagione postconciliare e che purtroppo talora ancora oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa. A questo proposito, vale la pena di ricordare come la Costituzione conciliare affermi che le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è sacramento dell'unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano. E pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità e manifesti così la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Una tale liturgia sarà anche un fondamentale veicolo di evangelizzazione, lo strumento di grazia attraverso il

Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum.

Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino, si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 26 agosto, 61esima udienza generale dall'inizio del pontificato di Leone XIV. Il Papa questa mattina, proseguendo le sue catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, si è soffermato sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere la riforma liturgica, ma di questo parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione alle 11 circa, subito dopo l'appuntamento con l'informazione e le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Io restituisco subito la linea alla regia e quindi tra 10 minuti circa ci ritroveremo per la seconda parte della nostra trasmissione. A più tardi.

0: Toscana, la radio che ti ascolta.
1: Le 11 l'informazione, la partecipazione dei fedeli alla liturgia non può essere passiva, così Papa Leone nel suo discorso nell'udienza generale del mercoledì. Il presidente russo Putin non ha incontrato il capo della CIA Radcliffe, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov dopo che era emersa la notizia della visita di Radcliffe a Mosca. Non ci sono stati incontri con il presidente, ha detto Peskov. E ieri a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, al quale ha ribadito l'appello del Papa a porre fine alla guerra e alle sofferenze dei civili. Si temono molte vittime in Nepal, dove un'inondazione improvvisa ha travolto alcune zone del nord del paese vicino al confine con il Tibet, spazzando via villaggi e danneggiando diverse infrastrutture, fra cui una diga idroelettrica. È tutto, l'informazione torna alle 11.59.

0: volta qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.

0: E sulle note di questo brano di Ennio Morricone, cari amici, vi saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite che vi parla e da Damiano Caprio alla console per la parte tecnica. Siete nuovamente collegati con la Basilica di San Pietro, dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 26 agosto, 61esima udienza generale dall'inizio del pontificato di Leone XIV. Mentre vi parlo, il pontefice sta salutando alcuni dei partecipanti. Ma io mi collegherei subito con il nostro Edoardo Valentino, che si trova proprio all'interno della Basilica tra i 5.000 pellegrini che hanno partecipato al consueto appuntamento del mercoledì. Edoardo, ci sei?
1: Sì, Orazio, eccomi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Mi trovo proprio qui dietro la navata del transetto sinistro, dove il pontefice in questo momento ha iniziato a salutare i tantissimi pellegrini oggi presenti all'udienza. Inizio, Orazio, ricordando che nei saluti finali Papa Leone ha appena ricordato la memoria di Santa Monica e Sant'Agostino, che sarà domani 27 e 28 agosto.
0: La Chiesa farà memoria proprio di Santa Monica domani 27 settembre e Sant'Agostino il 28, sì. Il giorno dopo, quindi il giorno successivo. Per quanto riguarda invece la catechesi, ci riassumi la catechesi, come sai fare tu? Benissimo.
1: Come avevamo anticipato prima, la catechesi di oggi ha concluso il ciclo dedicato alla Sacrosanctum Concilium ed il pontefice si è soffermato sulle ragioni che hanno mosso i padri conciliari ad operare la riforma della liturgia. Papa Leone ha iniziato ricordando come già all'interno di una lettera che San Paolo VI scrisse quando era arcivescovo allora di Milano, emerge già una visione della liturgia che non può rinunciare, ha detto Papa Leone, alla sua spontanea intellegibilità. Da qui chiaramente il principio cardine ripreso nella Costituzione conciliare che i fedeli non possono e non devono rimanere muti e passivi, ma sono chiamati a una partecipazione attiva. E deriva da qui chiaramente, poi è derivata la necessità di rendere maggiormente comprensibile proprio la liturgia nella ricchezza dei suoi testi biblici e delle orazioni. Liturgia che in qualità di realtà viva, ha ricordato il Santo Padre, è sempre stata poi soggetta a cambiamenti e nella riforma si è esplicitato di come esista all'interno della liturgia una parte divina e immutabile, ma che al tempo stesso esiste. Ha ricordato che deve cambiare quando non risulta più idonea a rispondere alle esigenze che sono proprie della liturgia stessa, che è un principio, Orazio, che risale, ha ricordato Papa Leone, all'enciclica Mediator Dei di Papa Pio XII. In conclusione, oggi il pontefice ha ricordato di come appunto questa riforma conciliare non sia nata all'improvviso, ma si è inserita in un cammino già avviato. Sono stati menzionati in tal senso gli interventi di Pio XII sui riti della Settimana Santa e di San Giovanni XXIII sul breviario e sul messale. E il Papa Leone ha concluso poi con un richiamo appunto alla responsabilità dei vescovi e dei sacerdoti nel custodire e promuovere un'azione liturgica non come, ci ha tenuto a specificarlo, come un'azione privata, ma proprio una celebrazione della Chiesa nella quale all'interno si manifesta la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Ecco, con questo messaggio Leone ha concluso la catechesi di oggi, Orazio.
0: Precisissimo come al solito il nostro Edoardo Valentino, e vogliamo anche aggiungere a quanto hai detto che nei saluti ai pellegrini di lingua italiana uno particolare è andato ai cresimati della diocesi di Chiavari, che erano accompagnati dal loro vescovo. A loro ha detto: con la cresima avete ricevuto il dono più bello, lo Spirito Santo, che non è un tesoro da tenere nascosto, ma una luce che dovete far risplendere ogni giorno. E poi, come ricordavi tu, Edoardo, ha citato Santa Monica e Sant'Agostino, uniti in terra da vincoli familiari e in cielo stesso dallo stesso destino di gloria. Allora, Edoardo, per il momento ti congedo, ma prima della chiusura ci ricollegheremo con la Basilica, con te.
1: Perfetto, a te la linea, Orazio, io resto qui in Basilica.
0: Grazie al nostro Edoardo, che ritroveremo tra poco. Pregherei la regia per un breve stacchetto musicale e poi proseguiremo con un altro ospite.

0: Grazie al nostro Damiano Caprio per la scelta musicale. Lasciata la Basilica Vaticana, siamo ritornati in studio per proseguire la nostra trasmissione. Adesso, cari amici, voglio farvi conoscere la Fondazione Teodora, che fondata nel 1993 ha un unico obiettivo: quello di regalare ai bambini negli ospedali e negli istituti per bambini con disabilità, regalare risate, gioia e preziosi momenti di diversità. Pensate, ogni settimana la Fondazione organizza e finanzia la visita di artisti professionisti, cioè sto parlando dei dottor Sogni, presso ospedali e istituti specializzati. Per conoscere meglio la Fondazione e l'operato dei suoi membri, mi collego subito con un grande amico, il dottor Paolo Di Santo, meglio conosciuto come dottor Ragù. Dottor Di Santo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Dopo ci spiegherà perché ha scelto questo nome, il dottor Ragù, poi ce lo spiegherà. Iniziamo a parlare della vostra missione, che sin dal 1993, anno questo di nascita, è quella di portare, come dicevo poco fa, momenti di gioia, di ascolto e di evasione ai bambini ricoverati in ospedale. Questo lo fa tramite le visite dei dottor Sogni. Si tratta di artisti professionisti assunti e specificamente formati dalla Fondazione per operare in reparti pediatrici di alta complessità, e questo lo fa in sinergia con il personale ospedaliero nell'ambito di un processo di cura integrato del piccolo paziente. Ma come nasce questa Fondazione e per volontà di chi?
1: Allora, la Fondazione ha una storia bellissima, perché nasce in Svizzera per opera dei fratelli Pulin, Andrea e Jan Pulin, i quali Andrea, insomma, all'età di 10-11 anni ha avuto un incidente abbastanza grave, quindi ha avuto un lungo percorso in ospedale, e la madre, appunto la signora Teodora, per far sì che, per alleggerire insomma la permanenza di suo figlio e di tutti i bambini ricoverati, ogni giorno si inventava qualcosa per farli distrarre, per farli divertire, e li riempiva di gioia, di giocattoli, ma soprattutto di rapporto umano. E quindi questo per Andrea è stato anche per Jan, che era sempre presente, è stato un momento tragico, ma anche un ricordo bellissimo. E quando quindi la signora Teodora, insomma, è andata via, allora gli è venuto in mente di proseguire quell'operato, quel momento così caro per loro, e quindi hanno iniziato nel 1993 a andare in ospedali, e poi hanno allargato. Per esempio, nel 1995 c'è stata la prima visita in Italia, a Milano, all'Istituto dei Tumori, e quindi piano piano si sono, insomma, hanno prestato quest'opera per dare gioia a tutti i bambini, e soprattutto per non dimenticarsi che siamo tutti bambini, e soprattutto non far dimenticare che in quel momento di sospensione in ospedale si può anche in qualche modo, nei modi giusti e dovuti, divertirsi, ridere, scherzare, ma anche affrontare degli argomenti profondi, perché dopo il gioco c'è sempre un momento profondo, no? un momento dove uno poi riflette. Certo. E io dico sempre che al di là del, cioè, quando tu sei in ospedale, al di là del, cioè, noi siamo credenti, io sono credente, però hai un contatto con una certa apertura spirituale, no? E quindi quell'apertura spirituale va curata, e attraverso il gioco, il divertimento, è un regalo particolare. Io, per esempio, regalo gli alberi della vita per far sì che si ricordino sempre di rendersi felici, no? Non è un portafortuna, ma è un modo per dire: guarda, renditi felice anche al di fuori di qui.
0: E io ho avuto occasione di vedere come operate, e mi vengono in mente quelle parole riportate negli Atti degli Apostoli, che c'è tanta gioia più nel dare che nel ricevere. Voi incarnate benissimo questa parte.
1: La ringrazio.
0: Ecco. Senta, dicevo poco fa, i dottor Sogni sono l'anima e il volto della fondazione. Ma una curiosità, come si diventa dottor Sogni?
1: Allora, si diventa dottor Sogni innanzitutto avendo una vocazione artistica. La mia è stata quella di essere un attore, poi di essere un clown. E poi praticamente la fondazione manda un concorso e allora una manda il proprio curriculum, la propria storia, e i curriculum, diciamo, più interessanti vengono contattati, e quindi poi si fa un incontro, diciamo, ravvicinato a parole, poi c'è una formazione che dura praticamente, la formazione dura tutta la vita, cioè nel senso che c'è una formazione che dura circa 3 mesi per i nuovi dottor Sogni, i quali poi diventano junior e poi senior. E per i professionisti come noi abbiamo cioè praticamente ogni anno facciamo 2 formazioni dove lavoriamo su noi stessi, sul gioco, sul racconto, e dove apprendiamo nuove storie e nuove tecniche. Molti incontri sono anche con dei medici con i quali ci insegnano anche come comportarci in ospedale. Comunque c'è un confronto, per esempio, con il igienista, con il cardiologo, nel quale poi uno si confronta e trova delle chiavi comuni per operare insieme.
0: Ecco, voi portate tanta gioia, distribuite tanti sorrisi, che sono poi le medicine migliori che piacciono a tutti, e sorrisi che aiutano i bambini a superare il trauma del ricovero in ospedale. Dottor Paolo, voi date tanto, ma ricevete anche tanto.
1: Guarda, io penso che noi in ospedale c'è sempre una bilancia tra quello che dai e quello che ricevi. Io uso anche un metodo nel quale, che quando mi regalano un'intimità, gli regalo anche una mia intimità, no? Quando qualcuno mi dà un segreto, mi restituisco anche un segreto. Sicuramente essere un dottor Sogno ti insegna a cambiare pelle, a vedere il mondo in modo diverso, anche con, sembra assurdo, ma anche con più leggerezza.
0: Certo. Ecco, ci sono stati anche sicuramente tanti momenti difficili, momenti in cui, dottor Paolo, pensava di non farcela portare un sorriso.
1: Questo, guardi, capita quasi sempre, perché uscire da una stanza e entrare in altra è un po' una fisarmonica, no? Perché devi ricreare l'ambiente, e ci sono stati dei momenti abbastanza difficili. Il nostro sogno ha bisogno anche di essere coraggioso, quindi di entrare in quella stanza. Per esempio, mi ricordo di una bambina la quale avevo un bellissimo rapporto, ma un giorno si era chiusa in se stessa, sono stato lì vicino al letto, intanto per i primi 5 minuti, solamente a guardarla negli occhi. E poi gli ho raccontato una storia che secondo me un po' rispecchiava quel momento, e poi gli ho lasciato un piccolo ricordo. E senza lei, insomma, mi ha solamente guardato e poi non mi ha detto neanche una parola. La settimana dopo invece è stato un momento bellissimo, e dice che quella pallina che gli ho regalato se l'è tenuta in mano tutto il giorno. Quindi il coraggio, ci vogliono 2 coraggi, il coraggio di esserci, e anche il coraggio di non esserci, capire quando è il momento di non esserci. Mi ricordo anche un'altra storia, che entro in una stanza e i ragazzi sono arrabbiatissimi, c'erano 2 ragazzi preadolescenti, erano arrabbiatissimi, tutto va bene, allora facciamo un gioco, io mi metto al centro e io cercherò di non offendere, voi mi dite tutto quello che sentite. E loro, insomma, sia loro che le mamme, insomma, hanno fatto questo gioco, hanno buttato su di me tutto quello che sentivano, chiaramente. E poi la settimana dopo è stato un momento bellissimo di gioia comune. Quindi c'è anche il dottor Sogno, è anche un modo, senza giudicare mai e soprattutto senza raccontare alcune intimità, è anche un modo per far uscire fuori la loro rabbia, perché se uno si svuota, poi è pronto a fare una separazione, a tenersi il buono e a liberarsi di tante cose. Fondamentale è lo sfogo, no? È trovare dei momenti per poter liberarsi. Un'altra cosa che io dico sempre, ho detto: guardate, voi avete la possibilità di potermi cacciare, perché sono l'unico che potete cacciare in questa stanza, quindi se mi volete mandare via, almeno avete anche l'occasione per dire a qualcuno: ecco, non ti voglio, che poi capita raramente, però è una possibilità per restituire una, diciamo, una forza loro, no? Un'autostima. Io poi faccio anche un altro gioco che dico sempre, quando cioè, cerco sempre di perdere, quando loro sono più intelligenti, dico alle mamme: oh, però fate degli intelligenti, se no è una brutta vita per noi clown. E questo è un'iniezione di autostima nei loro confronti, secondo me.
0: Adesso ho una curiosità, gliel'ho chiesta all'inizio del nostro collegamento. Perché ha scelto il nome dottor Ragù?
1: Allora, innanzitutto perché non sono magro, sono abbastanza cicciotto. E poi perché mio padre era un cuoco, ed era un cuoco, in qualche modo lui lavorava nel manicomio di Capodichino come cuoco, dove io ci ho passato del tempo e mi sono divertito molto con lui e con i suoi colleghi, perché allora a volte capitava delle giornate che si potevano passare al lavoro papà.

0: questo caso degli ascoltatori della Radio Vaticana, vi possiamo aiutare?
1: Allora, noi ci sosteniamo con i contributi privati, sia di alcune aziende, anche di contributi, diciamo, di gente, del popolo, insomma, di ogni paese. Basterebbe andare sul nostro sito, c'è una finestra che dice come donare, e lì trovate tutte le informazioni. Oppure anche con il 5 per 1000. È anche un altro grosso aiuto per noi.
0: Quindi invitiamo gli ascoltatori ad andare a curiosare sul vostro sito della Fondazione Teodora. E sì. Altre due domande, le rubo ancora pochi secondi. Suscitava molto curiosità la vostra richiesta di trasformare le nostre occasioni speciali, che possono essere, non so, il battesimo, il matrimonio, eccetera, in molto più che sorrisi. Ecco, di che si tratta e come fare? Ce lo spieghi.
1: Allora, invece di fare, insomma, di fare le solite bomboniere, si possono comprare degli oggetti che trovate sul sito, e sono dei giochi, c'è un naso rosso, ci sono altri giochi che sono delle bomboniere, e quindi si possono regalare queste bomboniere, diciamo, ai presenti, il quale ci fa sia d'aiuto per come pubblicità, e sia è un modo che invece di comprare le bomboniere in un negozio normale, si possono comprare da Teodora, e questo diventa per noi una fonte di, insomma, di possibilità di andare a portare i sorrisi in ospedale.
0: Ecco, la Fondazione Teodora oggi in quanti ospedali italiani è presente?
1: Allora, noi siamo presenti in 44 reparti in 13 ospedali in tutta Italia. Visitiamo in circa 40.000 bambini ogni anno. Sì, poi facciamo anche un lavoro molto bello, che è l'accompagnamento alla sala operatoria, che si svolge a Milano, dove ci alziamo la mattina presto e ci organizziamo, capiamo chi deve essere operato, e accompagniamo i bambini con il sorriso fino alla porta della camera operatoria.
0: Questo è bellissimo. Senta, per concludere, come saluterebbe, dottor Ragù, gli ascoltatori della Radio Vaticana? Improvvisi questo saluto.
1: Cari ascoltatori, vi saluto semplicemente mettendo una mano sulla testa, una mano sul cuore, e quando la testa e il cuore si incontrano, in qualche modo si perde qualcosa di materiale, ma si trova tanto amore per vivere e per essere sereni.
0: E con queste bellissime parole noi, dottor Paolo, la ringraziamo per quanto ci ha detto. Il nostro grazie si estende anche a tutti i membri della Fondazione Teodora per quanto fate per questi nostri fratelli più piccoli. Veramente grazie, ripeto, incarnate benissimo quel passaggio, quel passo degli Atti degli Apostoli, che dice c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Voi vivete benissimo questo passaggio.
1: È così. Volevo anche ricordare una cosa che diceva Sant'Agostino, sperando che non mi sbagli, che diceva: qual è la misura dell'amore? È vivere senza misura, smisuratamente. Amare smisuratamente, una cosa che...
0: Allora, chiudiamo qui perché non c'è nulla da aggiungere. Grazie ancora al dottor Paolo Di Santo della Fondazione Teodora, che potrete incontrare al Bambin Gesù, per esempio, all'ospedale Bambin Gesù di Roma.
1: Sì, siamo lì al Bambin Gesù di Roma.
0: E sono sicuro che molti bambini chiederanno del dottor Ragù, eh?
1: Sì, anche i colleghi non sono male, sono bravissimi.
0: Porti l'abbraccio da tutti noi allora, e ancora grazie. Le dedico il prossimo brano. Grazie al dottor Paolo Di Santo. Grazie.

0: ancora grazie al dottor Paolo Di Santo della Fondazione Teodora, grazie per essere intervenuto e grazie ancora per quanto lui e tutti i membri della Fondazione fanno per i nostri fratelli più piccoli negli ospedali italiani. E sono le 11:27, io mi ricollegherei con il nostro Edoardo Valentino che si trova nella Basilica di San Pietro. Edoardo?
1: Sì, Orazio, eccomi, buongiorno.
0: Buongiorno, allora vogliamo chiudere questo nostro spazio e lo facciamo in tua compagnia, ma so che vicino a te ci sono degli ospiti.
1: Sì, ho raggiunto i seminaristi dell'incontro estivo per seminari che in questo momento stanno chiamando per nome a gran voce il Santo Padre, perché ecco, stanno qui nella speranza di incontrarlo e poterlo raggiungere e salutarlo. E ecco, hanno raggiunto qui i nostri microfoni Pierantonio e Filippo, entrambi diciamo che del quarto anno di seminario, Pierantonio da Palermo e Filippo da Vicenza, che partecipano a questa iniziativa che raccoglie seminaristi un po' da tutta l'Italia che si sono incontrati per un periodo di formazione che è iniziato, mi dicevate?
2: Sì, è iniziato, buongiorno a tutti, è iniziato domenica 23 e finirà venerdì 28. È una straordinaria occasione di incontro, di comunità, di che ogni anno l'Opus Dei organizza per tutti i seminari d'Italia. Ecco, noi siamo un po' fortunati a trovarci presenti in questa occasione, perché è per noi un motivo anche di orgoglio riuscire a conoscere anche dei seminari, delle esperienze che sono in qualche modo anche diverse da quelle in cui viviamo. Io, per esempio, vengo da Palermo, sto conoscendo tanti seminaristi un po' da tutta Italia e vediamo un po' che siamo uniti dall'unica vocazione. Anche il tema è quello quest'anno della paternità. Sentiamo forte il bisogno nella nostra società di una paternità che oggi non è così evidente. C'è tanto bisogno di punti di riferimento, c'è tanto bisogno di punti fermi, solidi per la nostra società, in modo particolare per le comunità cristiane.
0: Certo, posso intervenire io? Volevo chiedere, facendo seguito a quanto lui ha detto, come faceva Gesù, i seminaristi devono sapere ascoltare il grido spesso silenzioso dei piccoli, dei poveri, degli oppressi e di tanti, soprattutto di giovani, che cercano il senso, un senso per la loro vita.
2: Ecco, è proprio questo il tentativo, cioè lo scopo, ecco, di questo incontro annuale, quello di centrare la nostra attenzione, i nostri sforzi su quello che è il desiderio, ecco, di ascolto. Le nostre comunità sono piene, i poveri, ecco, sì, non sono solamente le persone che non hanno materialmente qualcosa, economicamente qualcosa, quello anche sicuramente, certamente, ma i poveri, ecco, tutti coloro che hanno bisogno anche di un piccolo gesto di attenzione, di ascolto nei confronti di chi, se non un padre, ecco, può fare. Ecco, noi siamo seminaristi e siamo in cammino verso il sacerdozio, quindi dobbiamo in qualche modo pensarci seriamente, e avvertiamo, ecco, una cosa molto bella che viene un po' sviluppata in questi giorni di incontri che fanno un po' diversi vescovi un po' da tutta Italia, diversi rettori di seminari. Ecco, c'è il desiderio sempre maggiore, ecco, di diventare padri per tante persone.
1: E Filippo da Vicenza, tu che sei giovanissimo, volevo chiederti proprio cosa rappresenta per te questo percorso in seminario che vi incammina verso il sacerdozio, ma un buon discernimento non porta inevitabilmente, no, preti, suore, ma la vocazione, no, a cercare la verità, e questa ricerca della verità si legge veramente nei vostri occhi.
3: Sì, penso che il percorso in seminario sia intanto un percorso anche per conoscersi meglio, no? E credo che tante esperienze che sto facendo in questi anni, anche il rapporto con i nostri educatori, il nostro padre spirituale, è un'occasione veramente per conoscermi anche con le mie potenzialità, anche i miei limiti, e penso sarebbero tante cose che non sarebbero venute fuori, ecco, se non avessi intrapreso questo percorso. E poi sicuramente è un'occasione appunto per cercare quello che è il nostro modo di essere felici, ma anche di rendere felici gli altri, di donare la nostra vita, ecco, quindi capire quella che è questa modalità di donarci, quella che è la nostra vocazione.
1: di cercare soprattutto, immagino, la relazione poi fra di voi, che è questo l'obiettivo in questo anche incontro estivo, perché nella relazione immagino che ci si conosce.
2: Sì, anche realtà diverse, completamente diverse fra sud, nord, centro, e quindi in qualche modo è un arricchimento totale per noi, perché veniamo a contatto con esperienze diverse e arricchenti per tutti.
1: Allora io ringrazio veramente i giovani seminaristi che partecipano a questo incontro, gli auguro di continuare questo periodo di formazione e so, Orazio, che loro proveranno comunque, non mollano nel provare a inseguire ancora l'incontro con il Santo
0: E
1: Padre.
0: noi glielo auguriamo veramente in bocca al lupo. Edoardo, allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo, valido e preziosissimo come sempre, ritorna in studio e ti aspettiamo.
1: Grazie mille Orazio, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie al nostro Edoardo Valentino che si trova nella Basilica di San Pietro, dove ha seguito per noi l'udienza generale di questa mattina. Bene, il tempo a nostra disposizione quest'oggi è terminato, chiudiamo con qualche minuto d'anticipo, tra poco ci collegheremo con Rimini, dove alcuni colleghi stanno seguendo il meeting per l'amicizia tra i popoli in corso a Rimini. Bene, allora, prima di salutare, vi ricordo che abbiamo seguito in diretta l'udienza generale del Santo Padre, quella odierna, la 61esima, dall'inizio del suo pontificato, ultima nella Basilica, ultima per questo mese di agosto, e anche quella odierna si è svolta nella Basilica di San Pietro. Il pontefice ha proseguito le sue catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II. In quest'ultime settimane sta esaminando la Costituzione Sacrosantum Concilium, che riconosce come dovere interessarsi della riforma e la promozione della liturgia. Questa mattina si è soffermato sulle ragioni per le quali i padri conciliari hanno voluto promuovere una riforma della liturgia. Questo è quanto ha detto il Papa questa mattina nella sua catechesi, poi salutando i pellegrini di lingua italiana, ha ricordato che domani 27 agosto, la Chiesa fa memoria di Santa Monica, e il giorno successivo, il 28 agosto, invece fa memoria di Sant'Agostino, quindi raccomandiamo le nostre intenzioni a questi due grandi santi. E vi segnalo anche i saluti rivolti ai crismanti della diocesi di Chiavari, erano accompagnati dal loro vescovo. A loro ha detto: con la cresima avete ricevuto il dono più bello, lo Spirito Santo. Non è un tesoro da tenere nascosto, ma una luce che dovete far risplendere ogni giorno. Questo è il saluto rivolto ai crismati della diocesi di Chiavari. Bene, cari amici, io mi fermo qui. Vi ricordo tra qualche minuto di seguire in diretta i colleghi dal meeting di Rimini. Grazie a tutti da Orazio Coclite e dal collega in regia Damiano Caprio. Un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Un buongiorno da Gianmarco Murroni, 26 agosto, ultima giornata del meeting per l'amicizia fra i popoli 2026. Una giornata quest'oggi ricca di eventi, vi riproporremo alcuni di questi incontri, di questi dialoghi nel pomeriggio, ma poco fa insieme al collega Luca Collodi abbiamo intervistato il presidente della fondazione Meeting, Bernard Scholz, e allora andiamo ad ascoltare le sue parole.
2: Presidente Scholz, ben trovato e buona giornata.
3: Anche a voi.
2: Siamo a poche ore dalla fine del meeting di Rimini, edizione 2026. Un giorno importante, potremmo dire storico, è stato quello di sabato 22 agosto con l'arrivo di Papa Leone. Il Papa ha parlato di responsabilità, di unità, di pace. Che risonanza, secondo lei, in questi giorni hanno avuto al meeting le parole del Papa?
3: Prima di tutto c'è stata una immensa gratitudine per la visita del Santo Padre. Noi abbiamo potuto accoglierlo con gioia, con entusiasmo, ma prima di tutto ci siamo sentiti accolti da lui. La sua cordialità e il suo sorriso rimarranno impressi nei nostri cuori in un modo molto profondo. Le parole del Santo Padre hanno avuto un eco immediato. Anche se devo dire che quando ha parlato della grande responsabilità che abbiamo preso con una certa trepidazione, perché è un affidamento a noi veramente importante, significativo, che segnerà anche le prossime edizioni del meeting. Non è, tante parole che ci ha detto non sono cose che noi apprendiamo e realizziamo. Dobbiamo prendere coscienza, consapevolezza, sono state parole che riguardano la storia, che riguardano un compito di creare dialoghi che va molto oltre la quotidianità, che c'è, e soprattutto quando ci chiede di approfondire fino in fondo le condizioni per migliorare il mondo, sono tutte questioni che ci impegnano veramente. Però da subito in tanti incontri sono state riprese le sue parole, le sue consegne, i suoi messaggi. Faccio un esempio, quando lui ha parlato che noi abbiamo la responsabilità di affrontare le sfide a partire dalle organizzazioni nelle quali lavoriamo, abbiamo capito subito che questo è veramente un impegno personale che cerchiamo di affrontare nel dialogo con tutti, ma prima di tutto è personale. E questo è stato un messaggio che ha già segnato tanti incontri dove le persone si sono sentiti veramente sfidati, provocati.
2: Presidente, ancora un passaggio sulla presenza del Papa, il tema della pace. Il Papa ha invitato a disarmare le parole, i cuori, le menti. Ora noi non ci dobbiamo dimenticare che il meeting di Rimini è anche un luogo dove i laici cattolici impegnati nel sociale si incontrano e discutono. Lei non pensa che i politici italiani e non debbano sulla pace avere un comportamento più forte e più diretto? Cioè la politica debba mettere un po' al centro della sua iniziativa la pace, il tema della pace?
3: Cioè, sicuramente la politica deve impegnarsi in un modo più stringente, più forte, più cosciente sul tema della pace. Oggi abbiamo ancora questo ultimo giorno degli incontri sul tema Europa. Parleremo nei dialoghi ufficiali, ma anche nei dialoghi informali che seguono o precedono questi incontri, di questo tema. È un tema difficile, anche controverso. Le parole del Papa sono state inequivocabili. Ciò che è un inizio che possiamo avere al meeting è quello di disarmare prima di tutto le parole, perché certamente il meeting non ha il potere di cambiare le sorti del mondo. penso che il messaggio che ha dato il cardinale Pizzaballa su questo tema è molto importante, che la pace si costruisce da dove si vive prima di tutto, e da lì poi, a partire da questa esperienza di pace, si comincia a dialogare sempre più a livello politici più incisivi. Ma noi siamo convinti che solo mettere a tema questa sfida è un passo importante che possiamo fare qua al meeting.
1: Presidente, a poche ore dalla fine del meeting possiamo già fare un bilancio, ecco, di questa edizione?
3: Allora, fare un bilancio di questa edizione è particolarmente difficile, perché ciò che ci ha dato il Santo Padre ci chiede di aprirci verso il futuro. Quindi non possiamo chiudere questo meeting in nessun modo, perché non solo per la visita del Santo Padre, ma soprattutto per la visita del Santo Padre, abbiamo percepito che il meeting in un certo senso si rinnova nella sua responsabilità. Quindi, se volete un bilancio, è un bilancio che dice: ripartiamo con tutta l'eredità che abbiamo nel meeting. Infatti il Papa ha parlato di un'eredità viva nel suo discorso, ma non è una cosa di cui soddisfarci e metterla in armadio negli archivi, ma deve diventare un potenziamento per affrontare questo futuro. Tant'è vero che una delle frasi che più mi è rimasto nel cuore di quello che ha detto Santo Padre, che il futuro è una promessa, non una minaccia. Se guardiamo il mondo così come si costella in questo momento, è una provocazione enorme, però il meeting ha sempre voluto aprire orizzonti soprattutto per le giovani generazioni e dire: voi avete una vocazione importante, ognuno di voi ha una vocazione per costruire il futuro, cerchiamo di sostenerci in questo, siamo al vostro fianco, non abbiate paura, abbiamo tanti testimoni che in situazioni difficilissime hanno creato luoghi di pace, di riconciliazioni, abbiamo dalla Nigeria, dal Libano, per citare solo due in questo meeting che hanno parlato. Sono testimonianze importanti per i giovani che dicono: anche se le condizioni sono avverse, difficili o addirittura ostili, tu hai la possibilità di costruire qualcosa di diverso. Questo, secondo me, è un messaggio che, tra l'altro, è un messaggio che più mi sta a cuore di dare alle giovani generazioni. Quando sono accompagnato il Santo Padre attraversando i padiglioni del meeting, ho visto queste migliaia e migliaia di giovani, anche e soprattutto giovani famiglie con dei bambini, mi sono sentito veramente questa responsabilità di lavorare con tutto quello che ho a mia disposizione per dare a loro una prospettiva, perché possono guardare il futuro con fiducia, e il Santo Padre in questo è stato straordinario.
2: Il meeting è stato anche un luogo di incontro interreligioso, si è parlato di perdono e di riconciliazione. Che bilancio si può fare su questo fronte, che richiama poi il tema della pace?
3: Mi preme una premessa. Si parla molto di perdono, giustamente, ma il perdono deve e può solo nascere nella totale libertà della persona. Nessuna pretesa può portare al perdono. E tutte le volte che le persone parlano di perdono io sono sorpreso, perché spesso occorre un cammino anche lungo per arrivare al perdono. Ci sono dolori profondi, ferite profondi, violenze, atrocità che segnano le vite delle persone. Il perdono è qualcosa che si conquista col tempo, e quando arriva è un miracolo. Quando abbiamo persone che ce lo raccontano, veramente uno può solo essere grato e pieno di stupore. E quindi, da questo punto di vista, io sono più che grato che al meeting hanno persone che ce lo testimoniano, anche dopo periodi molto molto difficili, e penso che questo sia anche uno dei messaggi più importanti che il meeting può dare al mondo.
1: E tra i temi centrali di questa edizione, Presidente, chiaramente l'amore, l'amor che muove il sole, sì, l'altra stella, il titolo dell'edizione di quest'anno, l'amore rappresentato qui al meeting in tanti modi diversi.
3: Allora, spesso questo tema dell'amore viene percepito, diciamo, in una riduzione sentimentale. io voglio arrivare subito perché l'hai detto in modi diversi. Parliamo di economia. Se noi vogliamo creare un'economia sostenibile, un'economia che riesce a creare un bene per tutti, questo è un amore per le future generazioni, è un amore per i collaboratori, un amore per l'ambiente nel quale viviamo, per i popoli nel quale siamo inseriti. Quindi l'amore si deve tradurre in un'affermazione di bene e una ricerca di giustizia lì dove sono, e questo non riguarda solo le relazioni, riguarda anche l'impatto sociale delle attività, delle azioni che abbiamo. E secondo me questo è un aspetto che è venuto fuori molto bene in questo meeting, e sono veramente contento e grato, perché il principio di bene che muove il sole, le altre stelle, ma la nostra vita, deve essere accolto dalle persone liberamente, perché il Papa, tra l'altro, il tema della libertà l'ha messo ben a fuoco nel suo discorso. L'amore c'è dove viene accolto liberamente, ma quando viene accolto esplode una potenza incredibile. E io ho visto anche che il tema della famiglia è stato affrontato in questo orizzonte, e sottolineo questo, senza censurare niente. Non dobbiamo censurare le difficoltà che abbiamo nelle nostre famiglie, nelle nostre scuole, nelle nostre relazioni. Esistono difficoltà, esistono problemi, la vita non è sempre facile, ma per far sì che l'amore possa entrare e trasformare bisogna capire anche la drammaticità della vita, perché quando più uno si accorge del dramma che la vita è in tanti aspetti, allora si può anche aprire di più, può diventare più cosciente della necessità di un'apertura verso un amore che poi può trasformare la vita.
2: Presidente, rimaniamo nel tema economico e sociale. Qui al meeting quest'anno è arrivata la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale. Avete parlato di affrontare in qualche modo un mondo che è in subbuglio, completamente in subbuglio, sta arrivando l'intelligenza artificiale. Dal meeting che proposta emerge per cercare di riequilibrare il lavoro, la vita quotidiana, i temi che sono da sempre vicini all'uomo?
3: Allora, lei ha parlato della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Europeo. Una prima tematica è quella di una crescente disuguaglianza. Ciò che cerchiamo di mettere al centro della discussione e che non è solo un tema etico-moralistico, è un tema di ragionevolezza, di mettere le risorse che sono presenti nel mondo a favore di tutti, perché non è un obbligo morale in sé che ha la forza di cambiare, bisogna portare i fatti. Cosa succede se non investiamo nei paesi poveri? Cosa succede se non aiutiamo i diseredditati ad avere una vita dignitosa? Certamente dal punto di vista cristiano sarebbe immediato di rispondere col fatto che è loro una dignità e dobbiamo impegnarci, ma per muovere anche le potenze del mondo in quanto possibile bisogna rendergli presente che o un bene è per tutti o alla fine è per nessuno. E quindi questa logica di una reciprocità, che tra l'altro è stato uno dei temi più importanti dell'enciclica sociale di Benedetto XVI, la reciprocità è un tema fondamentale da mettere a fuoco, perché altrimenti diventa solo una questione uno è più bravo, uno è più buono. No, è una questione di della dinamicità della vita sociale, della vita fra i popoli stessa. Quindi accentuare il tema di una reciprocità nelle relazioni personali, ma anche nelle relazioni fra le nazioni, è quello che cerchiamo di fare. Poi evidentemente il meeting non cambierà, come detto prima, le sorti del mondo, però sono già contento che quando in certi dialoghi comincia a entrare un modo di ragionare che va in questa direzione.
1: Presidente, oramai siamo quasi alla chiusura, ecco, di questo meeting, ma si guarda già all'anno prossimo? Possiamo anticipare qualcosa?
3: Allora, sicuramente il messaggio del Santo Padre qua al meeting, la sua enciclica grandiosa, Magnifica Humanitas, grandiosa e impegnativa, di grande orientamento segna la storia del meeting. Questo è senza dubbio, lo sappiamo, abbiamo già cominciato in questo meeting a lavorarci. Io penso che questo Papa ci dà un orientamento forte che cerchiamo di seguire, perché qual è la cosa più importante dal punto di vista personale e sociale? Che il Papa mette in luce tutte le difficoltà, tutti i rischi, tutte le minacce, ma indica anche da dove si può ripartire, da dove si può diventare protagonista di un futuro diverso. Quindi non è solo un'analisi sterile di un scenario globale, come lei ha detto prima, abbastanza difficile per non dire di più, ma ci è dato questo tempo. Ci è consegnato, dobbiamo affrontarlo, evitare qualsiasi indifferenza e rassegnazione, che forse è la minaccia più problematica in questo momento, ma affrontarlo, e insisto, da solo non è possibile, ci vuole dialogo, ci vuole collaborazione, che è difficile, soprattutto a livello internazionale, ma già dentro una nazione sappiamo che aumenta una polarizzazione sempre più estrema anche nei paesi europei, non in altri paesi. E quindi affrontare coinvolgendo le persone in un dialogo, perché poi qual è il tema? Al meeting ci riconoscono, ma non è merito nostro, è un dono ricevuto, come ho potuto dire anche al Santo Padre, è un dono ricevuto, che qua possiamo affrontare tematiche anche complesse dialogando. Purtroppo tante problematiche vengono affrontate, parlo per esempio del tema dei migranti, in una polarizzazione totale, non si parla più, ci si accusa reciprocamente, ci sono battute brutte, incomprensioni, volute o non volute. Invece un tema come l'immigrazione, un tema come la disuguaglianza, un tema come la pace, anche la diversità delle opinioni, che sono legittime, bisogna affrontarli dialogando, ascoltando, valorizzando ciò che l'altro dice, perché altrimenti il futuro già complicato diventa quasi inaffrontabile.
2: E questo credo che sia un po' il senso del meeting, un luogo dove si può parlare anche tra diversi molto probabilmente, anche quando non si è d'accordo, però l'importante è parlarsi, questa è la ricchezza anche del meeting di Rimini. Io credo che possiamo salutarci. Presidente, credo anche che un po' di ferie in settembre-ottobre ve le prenderete, sì. E prima di Natale già sarete al lavoro per la prossima edizione.
3: Allora, dopo il meeting e prima del meeting. Quindi a ottobre, adesso soprattutto i volontari, tutti i collaboratori che hanno lavorato in un modo veramente incredibile anche per l'accoglienza del Santo Padre, hanno meritatissime vacanze, e dopo fine settembre riprendiamo già a costruire il prossimo meeting, come detto, sotto, nella luce di quello che il Santo Padre ci ha consegnato.
2: Che poi pochi lo sanno, ma stasera finisce il meeting, ma la fiera va smontata tutta, e questo è un altro impegno molto grosso dei volontari, di cui pochi parlano.
3: Dura 3 giorni lo smontaggio, soprattutto alcune cose belle vengono anche conservate, quindi è una cosa anche delicata, non è semplicemente buttiamo via tutto, poi cerchiamo dal punto di vista ecologico a mantenere tutto il materiale che c'è, ed è molto impegnativo, e ci sono tanti volontari che si dedicano a questo, e io le faccio solo i miei complimenti.
2: Grazie al Presidente, grazie, della Fondazione, grazie. Meeting, Bernard Scholz, grazie a voi amici radioascoltatori che ci avete ascoltato e visto sui canali vaticani, grazie.
1: Queste dunque le parole di Bernard Scholz, noi ci fermiamo, torniamo da Rimini alle 15, ora la linea torna a Palazzo Pio, alla Città del Vaticano.
0: Per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
4: Le 11:59, l'informazione della Radio Vaticana. Almeno 8 persone sono morte a causa di una massiccia alluvione che ha travolto il nord del Nepal, vicino al confine col Tibet, spazzando via villaggi e danneggiando diverse infrastrutture. L'Ucraina ha colpito 16 obiettivi russi nelle ultime 24 ore, l'ha scritto il presidente Zelensky in un post su X, specificando che si tratta di impianti petroliferi, aeroporti, unità missilistiche e infrastrutture utilizzate per colpire l'Ucraina. Il presidente russo Putin non ha incontrato il capo della CIA Ratcliffe, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che era emersa la notizia di una visita di Ratcliffe a Mosca. La società che gestisce l'aeroporto di Francoforte ha adottato una serie di misure di controllo e sicurezza dopo 6 casi della malaria aeroportuale registrati tra i dipendenti dello scalo, di cui uno è deceduto. È tutto, l'informazione torna alle 13.
0: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
5: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
6: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina della Famiglia per i fidanzati e le coppie cristiane, affinché lo Spirito Santo le accompagni a un amore coniugale sempre più conforme all'immagine di Cristo che dona la vita per la Chiesa sua sposa.
7: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
6: Amen. L'Angelo.

preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.

0: Nel primo mistero della gloria contempliamo Gesù che risorge da morte, appare a sua madre, a Santa Maria Maddalena e agli apostoli. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed

0: Tu sei benedetto, Signor Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria.

0: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: Nel quarto mistero della gloria contempliamo Maria Santissima assunta in cielo in anima e corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della speranza,
2: prega per noi.
1: Madre purissima,
2: prega per noi.
1: Madre castissima,
2: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
1: Madre immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore, Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.

0: d'onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che toli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che toli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che toli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: preghiamo con la preghiera pagina 7, dove è scritto Dolce Madre. Dolce Madre, non allontanarti, non distogliere da me il tuo sguardo. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai solo. Tu che sempre mi proteggi come mia vera madre, fa che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci,
1: reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo,
2: dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Dalla Santa Casa qui di Loreto, dove Maria è vissuta insieme a Gesù e Giuseppe, scenda per i vicini e lontani la benedizione dell'Altissimo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto numero 3 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre e televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Ma se sta male,
1: tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso, ti amo.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana.

Le 13 l'informazione, sono almeno 16 i morti accertati a causa di una massiccia alluvione che ha travolto il nord del Nepal vicino al confine col Tibet, spazzando via villaggi e danneggiando diverse infrastrutture fra cui una diga idroelettrica. In Nepal risultano inoltre irreperibili 384 viaggiatori su 291 cittadini stranieri. Il Nepal Tourist Board ha sottolineato che l'elenco è preliminare ed è soggetto a verifica, invitando viaggiatori e famiglia a non trarre conclusioni. L'Ucraina ha colpito 16 obiettivi russi nelle ultime 24 ore, ha scritto Zelensky su X, specificando che si tratta di impianti petroliferi, aeroporti, unità missilistiche e infrastrutture utilizzate per colpire l'Ucraina. I prezzi dei carburanti crescono ancora. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese indicano un prezzo medio per la benzina in modalità self lungo le strade di 2,017 euro e 2,137 euro per il gasolio. L'informazione torna alle 14.

0: E ben ritrovati amici e amiche della Radio Vaticana. Stefano Gexparro al microfono, insieme ormai all'inseparabile maestro Gigi Picardi.
1: Buongiorno.
0: Ben ritrovati.
1: Ben ritrovati.
0: E allora, terza tappa, stiamo andando avanti in questo viaggio che ci sta portando a conoscere e apprezzare sempre di più la banda musicale della Guardia di Finanza.
1: Guardiamo, stiamo celebrando il centenario, insomma.
0: Esattamente, quindi caro maestro, penso a lei l'onore di presentare i nostri accompagnatori, le nostre guide.
1: Sono nostri ospiti il maestro Leonardo La Serra Ingrosso. Grazie per essere qui, Leonardo.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Luogotenente con incarico speciale Francesco Giglio. Grazie per essere qui, Francesco.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: E naturalmente.
0: E non si può iniziare senza l'ordine del comandante, nostro graditissimo ospite, il generale Carmelo Azzarà. Ben ritrovato.
4: Buongiorno, ben ritrovati a tutti e agli ascoltatori. Oggi, in questa terza puntata, noi parleremo del maestro Livio Di Domenico, che dopo il fondatore Manente, dopo il maestro D'Elia, che erano due figure importanti soprattutto per la banda musicale, è colui che ha lasciato una grande impronta nella banda musicale, perché è stato il traghettatore da un'epoca che veniva dalla prima della seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale con D'Elia. È colui che ha, possiamo dire, modernizzato la banda. Quindi è un piacere oggi ripercorrere la storia del maestro Livio Di Domenico, soprattutto con i figli che sono qui presenti e che poi voi ascolterete, e con il maestro che seguirà tutte le varie fasi. Quindi buon ascolto a tutti, grazie e a presto.
0: Benissimo. E allora adesso quindi la parola la darei al, al maestro colonnello Leonardo.
2: Ebbene sì, io sono felicissimo di parlare di questa figura importantissima, il maestro Livio Di Domenico, che nasce a Sacrofano, che è un piccolo centro della provincia di Roma, il 22 ottobre del 1925, e eredita la passione della musica dal padre Mariano, il quale, musicista autodidatta e suonatore di mandolino, era anche componente del corpo delle guardie regie del Papa Benedetto XV. Ed è proprio il padre che, vedute alcune proprietà terriere che poi metterà in vendita, permette al giovane Livio di essere ammesso agli studi musicali presso l'Accademia Militare del GIL di Roma, l'Accademia appunto Militare del Littorio, dove si trasferisce a soli 13 anni. Stiamo parlando del 1938.

quella che stiamo ascoltando è la marcia scritta dal maestro Olivio Di Domenico, intitolata Gli Accademisti. L'Accademia, infatti, rappresenta una tappa fondamentale nella formazione sia musicale che caratteriale del giovane Di Domenico. Rigide regole, esercizio fisico e formazione militare fanno da cornice alla preparazione musicale, curata da importanti docenti provenienti dal Conservatorio Santa Cecilia di Roma. L'evidente inquadramento di tipo militare, trasmesso soprattutto in ambiente familiare, permette da subito a Olivio di diventare comandante nell'Accademia di un piccolo schieramento di colleghi studenti, tra i quali Lilio Narduzzi. Questa è la motivazione, da un punto di vista sentimentale, che spinge il maestro Di Domenico a scrivere questa bellissima marcia intitolata appunto Gli Accademisti.

0: Ebbene, noi abbiamo la fortuna di avere in studio i figli del maestro Olivio Di Domenico, e partiamo dalla più piccina, che è Paola Di Domenico. A te la parola, grazie per essere qui con noi e parlare di questa cosa bellissima.
1: Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie di questa opportunità, di questo omaggio a mio padre. Io e i miei fratelli vi siamo grati, insomma, di questa occasione. Ricordare mio padre nell'ambito familiare, ci sono molti ricordi, sicuramente tutti svolti in questa casa, che era una casa estremamente creativa, dove mia madre dipingeva, mio padre componeva, e dunque c'erano dei bei quadri. Ecco, mi viene in mente adesso la partecipazione di mia mamma a un concorso di pittura internazionale sui quadri di Debussy, e mio padre appunto che accompagnava su ispirazione questi quadri.
0: Beh, d'altronde il suo stile compositivo era molto vicino all'idea di Debussy,
1: Debussy era molto amato, stiamo parlando
0: di un periodo storico in cui questi musicisti erano veramente punto di riferimento chiaro per tutti.
1: Sì, certo, mio padre in modo particolare, insomma, si dedicò a questo, a questi autori, a questo periodo, e quindi, diciamo, da un punto di vista familiare non mi lancio sulle questioni musicali, ma c'erano queste circostanze molto molto molto significative anche per noi figli, perché siamo cresciuti e ci hanno offerto questa opportunità di vivere queste circostanze, posso dire, artistiche, che ci hanno comunque formato, hanno formato il nostro carattere, anche le nostre scelte future. E quindi ricordo, insomma,
0: quindi un clima anche di carattere
1: creativo, artistico,
0: insomma, oltre che artistico, perché leggiamo
1: unito,
0: qui che
1: sì,
0: il maestro Di Domenico era molto
1: noi siamo stati educati con molta precisione. C'era, insomma, una richiesta di essere, insomma, ubbidienti a certe regole, non molte, devo dire, ma quelle erano, non si discutevano. Quindi, ecco, una di queste, per esempio, era la puntualità. Io ancora oggi sono molto, come dire, grata, ma insomma anche un po' vittima, no, di questa puntualità eccessiva, però ne sono grata.
0: Insomma, una cosa, devo dire, molto positiva, no? Perché essere puntuali, insomma,
1: no, è un pregio, oggi lo riconosco un pregio, però insomma eravamo tutti e tre molto così educati a buone regole.
2: No, ecco, se mi posso permettere di aggiungere sul fatto della puntualità, che purtroppo è una cosa che non va più di moda, forse sarebbe invece carino cominciare piano piano a ritirarla fuori, anche perché è una forma, se vogliamo, di rispetto verso l'altro.
1: Di grande rispetto, ma al contempo essere puntuali determina una persona, secondo me. È una persona puntuale, è una persona già che ha un carattere. Quindi...
3: E poi immaginiamo se quando si parla di musica non si è puntuali, cosa succederebbe in un'esecuzione musicale.
1: Ecco, su questo.

0: Francesco.
1: Eccoci. Allora, oggi nel ricordare il maestro Di Domenico parleremo di musica anche originale, ma anche delle trascrizioni, perché non ricordiamoci che la banda nasce soprattutto per far conoscere al grande pubblico la musica di tradizione. Quindi abbiamo scelto per questa occasione di Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano. La battaglia di Legnano, con i Lombardi alla prima crociata in Nabucco, è forse l'opera dai toni più esplicitamente risorgimentali tra quelle scritte dal giovane Verdi. L'opera, andata in scena al Teatro Argentina di Roma il 27 gennaio 1849, è preceduta da un'ampia sinfonia strumentale che costituisce una delle pagine più belle e riuscite dell'intera partitura. Il brano, basato interamente su spunti tematici desunti dall'azione drammatica, è formato da tre episodi. Il primo, caratterizzato da un marziale ritmo puntato, presenta il motivo del coro dei guerrieri della Lega Lombarda. Il secondo sviluppa una melanconica melodia tratta dal terzo atto dell'opera, mentre l'ultimo è una marcia dal passo vivace e spigliato che nel finale accompagnerà il ritorno delle truppe vittoriose.
2: E questa è la sinfonia iniziale, l'ouverture della Battaglia di Legnano di Giuseppe Verdi.
3: Treviglio, sabato 20 settembre 1969, Piazza Garibaldi. Concerto della banda musicale del Corpo della Guardia di Finanza di Roma, diretto dal maestro capitano Olivio Di Domenico, con la partecipazione di 84 musicanti. Concerto patrocinato dalla banda musicale Città di Treviglio per la celebrazione del 150° anniversario di fondazione. Il concerto inizia con la sinfonia dell'opera La battaglia di Legnano di Giuseppe Verdi.

0: con noi il maestro Alessandro Celardi, che ha potuto effettuare degli studi specifici su tutti i lavori del maestro Olivio Di Domenico, e a lui lascio appunto la parola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, e intanto grazie per questo graditissimo invito. Mi sono ormai più di 10 anni fa avventurato nello studio del maestro Di Domenico, di questa figura così importante per il corpo della Guardia di Finanza e della banda della Guardia di Finanza, ed è proprio dal suo ruolo di direttore che poi andremo ad analizzare la sua attività anche di compositore e di trascrittore, proprio perché la sua esperienza proveniva dalle esigenze che incontrava ogni giorno nel ruolo di direttore, quindi di preparazione della banda. Abbiamo già potuto capire il rigore, la puntualità e l'attenzione del maestro, che ovviamente si rifletteva nella sua attività quotidiana, e da lì poi estrapolava tutte le idee musicali per avviare, no, quello che è poi il lavoro di trascrittore, di compositore, che andremo ad analizzare più
0: avanti. Sì, questo lo possiamo fare nel corso della trasmissione. Abbiamo

0: Ricordiamo ai radioascoltatori, come appena ci ha ricordato il maestro Celardi, che i direttori delle bande musicali militari possono essere equiparati a quello che era la tradizione musicale del tempo, ovvero i compositori di corte, i maestri di cappella, e noi ricordiamo a questi microfoni il compianto maestro Domenico Bartolucci, che è stato direttore della Cappella Sistina e successore di Lorenzo Perosi, insomma, quindi, e perché scrivevano alla corrente, cioè quello che serviva nel caso delle manifestazioni militari nel nostro discorso del giorno, oppure altri eventi con brani di trascrizione per eventuali concerti. Quindi è un discorso di tradizione che viene perpetuata nel continuo della tradizione musicale bandistica. E quindi, maestro Lasera, prego, a voi.
1: Beh, sempre per entrare ancora di più nel dettaglio di tutto ciò che è stato il maestro Di Domenico, diciamo che nel 1941 consegue a soli 16 anni il diploma di clarinetto, esibendosi in importanti occasioni e in diversi paesi, tra i quali, attraverso un evento promosso dall'Accademia stessa della GIL, a Dresda in Germania. E poi ancora nel 1945, sempre presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, intraprende lo studio della composizione, immaginate, sotto la guida di illustri docenti come Virgilio Mortari, Carlo Iachino e Goffredo Petrassi. Successivamente strumentazione per banda sotto la guida del maestro Antonio D'Elia. Negli stessi anni inizia un importante rapporto con Emilio Tufacchi, direttore d'orchestra e di banda toscano. Da lui erediterà, dopo la sua morte, l'intero archivio musicale e, pensate, anche un pianoforte. Cosa molto carina questa. Ma con noi anche il figlio Lucio, che probabilmente ci potrà raccontare qualche altro aneddoto che ricollega la personalità del maestro Olivio Di Domenico non solo sotto l'aspetto artistico musicale, ma anche sotto quello familiare, che a noi ci piace tanto ascoltare.
2: Buongiorno a tutti, grazie per questa bella occasione. E comunque volevo principalmente ricordare che la mia infanzia è relativa a quella, insomma, a quella che è stata poi il nostro percorso con papà. Papà era sicuramente severo, e però dietro questa severità poi c'erano anche dei risvolti molto, molto piacevoli e molto, molto emozionanti. Io una cosa che ricordo era sono le audizioni a cui andavo, le prove dove lui la mattina che lui svolgeva principalmente la mattina, quindi le prove con la banda, ed era una dimensione molto forte per un bambino di 8 anni, 6 anni che andava a sentire queste prove, vedere anche suo padre in divisa e così la relazione che aveva con i suoi musicanti, che insomma era abbastanza, ricordo con grande emozione questo, e lo ricordo con veramente,
1: lo rivive tutte le volte che se lo ricorda,
2: sì,
1: questo tipo di emozione, sì.
2: È un'immagine che mi torna molto spesso. Beh, piccolo con papà, e poi ricordo anche mio padre, appassionato di fotografia, che aveva questa grande passione, quindi c'era una serie di macchine fotografiche sempre

0: sempre in giro in casa, e lui aveva un piccolo laboratorio al piano, diciamo, nelle cantine, dove usava poi stampare le sue fotografie, e anche lì era una cosa che io ho cercato di, insomma, di assorbire guardandolo e stando con lui in questo magazzino, ecco. Un altro aspetto di mio padre che ricordo con volentieri è quello che aveva una passione per il giardinaggio, che ha sviluppato sicuramente attraverso mia madre, e questa casa che avevamo al mare era un'ottima palestra, è stata una grande palestra per lui, perché da che questa cosa è nata così in maniera estiva, occasionale, temporanea, poi è diventata, quando lui poi è andato in pensione, è diventata un'occupazione molto prevalente, per cui insomma era sempre lì in questa casa in campagna, dove noi poi andavamo d'estate, e papà ha creato un giardino bellissimo con l'aiuto anche di mia madre, appassionata di botanica. Queste sono, ecco, queste volevo, sono bene, le tre
1: bellissimi
0: cose che volevo ricordare.
1: Quadri di famiglia, e quadri. Grazie. Non è detto per caso, dato che la mamma evidentemente trascorreva anche molto tempo,
0: sì,
1: a dipingere.
0: Sì. Siamo stati molto fortunati tra la pittura e la musica, la pittura di mamma e anche di mio nonno, che voglio ricordare che è stato un grande pittore, e mio padre con la musica. Grazie per questo intervento, grazie a voi.
1: Grazie a Lucio Di Domenico.

Bene, parlando delle trascrizioni non possiamo che dare un risalto importante alla musica di Codali, in quanto il maestro Di Domenico era molto affezionato a questo autore, quindi ne ha curato diverse trascrizioni. Di Codali sentiremo Le danze di Galanta, la suite, che è stata composta 3 anni dopo la stesura delle danze di Morosek. E Codali iniziò a comporre una nuova suite basata proprio su motivi di danze popolari ungheresi. L'occasione fu fornita dalla richiesta di una composizione per celebrare l'ottantesimo anniversario della Società Filarmonica di Budapest. Noi stiamo festeggiando il centenario, è una bella circostanza anche questa. E Galanta era un piccolo villaggio situato lungo la ferrovia che collegava Budapest a Vienna, in cui durante i suoi soggiorni Codali ebbe modo di poter ascoltare l'esecuzione di una piccola orchestra zigana. Un'esperienza questa che rimase uno dei suoi primi ricordi musicali e da cui ne trasse sicuramente l'ispirazione. La prima esecuzione delle danze di Galanta ebbe luogo a Budapest il 23 ottobre 1933.

0: Per chi si fosse messo all'ascolto in questi istanti, ricordiamo che stiamo in diretta con la storia, Stefano, stiamo celebrando il centenario della banda musicale della Guardia di Finanza.
1: E proseguiamo, ecco, teniamo a precisare, l'audio è volutamente originale, un po' come dire vintage, proprio perché, ecco, per riscoprire e riassaporare soprattutto i suoni dell'epoca. Comunque, ripassiamo la palla al maestro Leonardo, che adesso ci illustrerà il prossimo, questo brano che stiamo ascoltando.
2: Beh, diciamo che oltre che parlare del maestro Olivio Di Domenico quale direttore e quale compositore, forse bisognerà iniziare a parlare di Olivio Di Domenico come trascrittore. E intanto aggiungo un'altra piccola pillola di notizie che riguardano la sua attività. Ottiene sempre presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma nel 1955 la cattedra di teoria, solfeggio e dettato musicale, e in seguito alla morte del suo insegnante Antonio D'Elia il ruolo di docente nella classe di strumentazione per banda. Guardate quanto collegamento c'è tra il maestro Antonio D'Elia e il maestro Olivio Di Domenico, ma di questo sicuramente ci potrà dare maggiore illustrazione il maestro Celardi. Ci illustri un po' il maestro dal punto di vista delle sue qualità di trascrittore.
3: Sì, infatti proprio dal maestro D'Elia, Olivio Di Domenico eredita una grandissima passione e quindi rivolge l'attenzione a quella che è la musica che lo circonda nel periodo storico in cui lui è attivo come direttore della banda della Guardia di Finanza. Il maestro ha un respiro internazionale, ha un'attenzione rivolta sempre ai grandi compositori e un'attenzione rivolta all'innovazione. Le sue opere di trascrittore di indubbia ed elevata fattura riguardano pagine di Bach, di Mozart, di Beethoven, ma poi si spinge oltre ed inizia a toccare quelle pagine del Novecento che sino in quel momento nessuno aveva mai potuto toccare con mano.
2: A riprova di quanto la banda musicale della Guardia di Finanza sia sempre stata un attimino avanti.
3: Esatto, proprio da D'Elia, no? che trascina poi questa grande curiosità e capisce quanto è importante portare al pubblico questo repertorio, tanto è vero che le critiche del periodo, dopo i concerti di Domenico, molti giornalisti amavano recensire i suoi concerti proprio perché era una continua proposta innovativa quella che lui faceva durante le sue performance. Quindi i suoi programmi musicali erano intrisi di innovazione e non a caso trascrive Stravinsky, Petrushka, trascrive il finale dal concerto per orchestra di Bartok, di Kodály tocca la Janosch Suite e le danze di Galanta. Pensate che è il primo al mondo a trascrivere per banda le danze di Galanta. Solo Mark Rogers arriverà nel 78 negli Stati Uniti.
2: Sì, ma con un organico diverso.
3: Con un organico completamente diverso, perché se da una parte si innovava, dall'altra c'era sempre l'attenzione per quello che era l'organico per cui si andava
2: diciamo,
3: ad eseguire,
2: che
3: era l'organico di Vessella, quindi quello che la banda militare italiana ancora oggi ha nella sua diciamo
2: conformazione.
4: E diciamo anche che l'epoca in cui il maestro Di Domenico trascriveva questi brani molto impegnativi nelle esecuzioni, la parte proprio strumentale, tecnica, era ancora un pochino indietro, perché venivamo da gli strumenti un po' che venivano negli anni 30-40, e da quel momento in poi ci sarà uno sviluppo, specialmente per quanto riguarda i clarinetti, e nel sistema BEM che D'Elia aveva lanciatissimo con il concerto Turbine, che poi abbiamo già ricordato nella precedente puntata. E quindi questo è un aspetto molto importante, perché gli esecutori dimostravano sicuramente un talento enorme, certamente la guida del maestro Di Domenico aiutava alla banda, alla Guardia di Finanza ad evolversi così come stiamo ricordando in questa trasmissione.
2: Bene, ma ascoltiamone ancora un pezzo di questo bellissimo esempio di trascrizione.

0: dalla complessità di questo brano, sia tecnicamente sia stilisticamente, capiamo a chiare lettere quali sono le intenzioni del maestro Olivio Di Domenico, cioè quelle di trattare la musica d'avanguardia, la musica che sarà ponte di collegamento tra la tradizione e la modernità. Lui amava molto lo stile indemittiano, molto legato, come abbiamo già detto, a Zoltán Kodály, a tutti questi compositori di inizio Novecento che sono punto di riferimento tra la musica tonale e la musica che comincia ad essere atonale, diciamo ai confini della tonalità, per non parlare poi di ciò che avverrà dopo con la dodecafonia. Ma di questo sicuramente il maestro Celardi potrà darci ulteriori ragguagli. Prego maestro.
1: Allora sì, infatti volevo introdurre queste poche righe di Mario Rinaldi, che all'epoca recensiva i concerti del maestro Di Domenico, e dopo un concerto al Campidoglio del 1957 Mario Rinaldi scrive: più volte abbiamo sollecitato i maestri di banda a ingrandire e perfezionare i repertori inserendo musiche originali per i loro complessi ed importanti trascrizioni. Ecco, in quell'occasione il maestro Olivio Di Domenico propone la prima esecuzione italiana, ma forse europea, purtroppo a questo non siamo riusciti a risalire in maniera così dettagliata, della Sinfonia in Si bemolle di Hindemith. Ed è molto particolare questo evento, perché il maestro che cosa fece? Prese la Sinfonia in Si bemolle di Hindemith, scritta appunto per banda, e la adattò all'organico di cui lui disponeva, quindi fece un lavoro al contrario, cioè lo adattò per la banda di estrazione wesselliana di cui lui disponeva, e ne eseguì per la prima volta appunto questa pagina così importante. Questo dimostra la sua grande capacità, ma soprattutto, come si diceva prima, la sua attenzione era sempre rivolta all'evoluzione anche tecnica dei suoi esecutori, quindi la proposta musicale era sempre combinata in relazione ad un progetto che si aveva di crescita proprio dell'organico di cui il maestro disponeva all'epoca.
2: Ricordiamo che le prove erano molto molto importanti e attente. Il maestro amava provare moltissimo prima di un concerto, questo ce lo ricordano anche chi ha avuto il piacere e l'onore di suonare sotto la sua direzione.

0: Benissimo, e dopo queste affascinanti melodie delle danze di Galante entriamo sul brano originale che il maestro Oliver Di Domenico ha composto durante tutta la sua carriera artistica e alla conduzione della banda musicale della Guardia di Finanza. Il brano che abbiamo scelto è Strutture 70, che il nome è un po' ermetico forse, ma il maestro Celardi sicuramente ci dipanerà tutti questi segreti. Prego maestro.
1: Sì, Olivio Di Domenico quindi passa dalla composizione istituzionale di marce, inni e quindi in funzione di quella che era l'attività della banda della Guardia di Finanza alle trascrizioni innovative come abbiamo visto prima, per arrivare poi tra la fine degli anni 60 e gli anni 70 a una produzione esigua ma importante di musica originale. Abbiamo infatti nel 67 la composizione del concerto per banda e nel 1970 appunto il brano Strutture 70, e ce ne sarà poi un altro successivo, ovvero la Rapsodia per banda. Il titolo ovviamente ci dà l'immagine precisa di quello che ha spinto il maestro Di Domenico a comporre quest'opera, cioè tutto quello che era il movimento musicale internazionale di quel periodo, che come diceva il maestro Ingrosso sta per culminare, e quindi è una summa di esperienze che con la dodecafonia si arriva ad estremizzare. E pensare di portare questo linguaggio ad una banda, e soprattutto in un mondo come quello della banda militare in Italia, era all'epoca un qualcosa di impensabile, ma è risultato poi un momento fondamentale, perché possiamo parlare di musica originale per banda, di musica originale per banda italiana, che non ha avuto sicuramente un respiro così internazionale per una scelta ben precisa. All'epoca c'erano case editrici a livello europeo ma anche negli Stati Uniti che promuovevano molta musica. Il maestro Di Domenico non ha contatti con le case editrici.
2: Sì, ma anche per scelta, direi, per scelta, perché personale. Comunque le case editrici nordeuropee e americane guardavano ad un altro tipo di organico, che era quello della Symphonic Band. Organico che il maestro Olivio Di Domenico non ha mai sposato. Questa è una delle ragioni per le quali non si è piegato al volere del commercio.
1: Infatti.
2: Quindi è stato assolutamente difensore di quella che è la tradizione bandistica italiana, e quindi non ha sposato il compromesso. Questo è sicuramente uno dei motivi che ha spinto il maestro a rimanere fedele alla struttura della banda assolutamente italiana.
1: Esatto. E posso aggiungere che strutture, mentre il concerto per banda venne composto in tre tempi, ognuno dedicato ad uno dei grandi compositori che il maestro amava studiare, perché non dobbiamo dimenticare che poi il maestro, prima di scrivere o di trascrivere, era un grande studioso delle partiture. La struttura 70 è composta in soli due movimenti, e quindi termina la composizione su un pianissimo ed ha un linguaggio veramente ardito.
2: Ascoltiamolo.
3: Dello stesso direttore, maestro Olivio Di Domenico, queste Strutture 70. Il maestro Di Domenico è raffinato compositore di musica cameristica e mostra qui che la musica da camera non è solo appannaggio delle famiglie degli archi, ma anche, in un aspetto nuovo e vero, di più numerose famiglie strumentali che sappiano dialogare con visione moderna e tradizionale rigore.

piace aggiungere che nel 1959 il maestro Di Domenico vince il concorso per il posto di maestro direttore presso la banda musicale della Guardia di Finanza, ruolo che ricoprirà sino al 1979. In questi 20 anni affianca l'attività direttoriale a quella compositiva e di trascrittore, come abbiamo già detto, dando luogo così ad una vasta produzione musicale bandistica di spiccato interesse innovativo. Basti pensare alle trascrizioni che abbiamo già ascoltato, le danze di Galanta, dell'Ari Anosh di Zoltán Kodály, le Biche di Francis Poulenc, Petrushka di Igor Stravinsky, nonché lavori originali come il Concerto per Banda, Strutture 70, la Rapsodia per Banda. E quindi, dopo un'intensa attività svolta in Italia e in Europa, alla guida della banda musicale della Guardia di Finanza, lascia volontariamente questo incarico nel 1979 con il grado di tenente colonnello. Nel 1980 riprende l'insegnamento presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma nella classe di armonia, ricevendo anche l'incarico di direttore della banda musicale dell'ATAC di Roma, agenzia di trasporto auto ferro tranviario comunale, ruolo che ricoprirà sino al 2004.

E un altro degli autori amati dal maestro Olivio Di Domenico è George Gershwin. E di George Gershwin ascolteremo tra breve la trascrizione Porgy and Bess. Porgy and Bess, rappresentato per la prima volta a Boston nel 1935, ottenne immediatamente un enorme successo, imponendosi come vero e proprio modello di opera autenticamente americana, punto di incontro fra dramma di tipo tradizionale, commedia di Broadway e jazz sinfonico. Uno dei motivi principali del successo dell'opera risiede nel felice incontro tra le elaborate tecniche sinfoniche dei momenti d'azione e l'ampio uso di canzoni, blues e spirituals, dei momenti lirici che descrivono il triste mondo degli afroamericani. La suite, oltre a restituirci inalterata la forza espressiva dell'intera opera, si caratterizza per la naturalezza con cui il jazz si inserisce nelle grandi strutture formali della musica colta europea, conservando contemporaneamente il fascino e la freschezza del melos popolare americano.

0: concludiamo il terzetto dei figli del grande maestro Olivio Di Domenico con l'intervento di Flavia. Flavia Di Domenico.
1: Salve, salve a tutti i telespettatori, grazie ancora per questo incontro e per questo ricordo di Babbo. Io devo dire che il Porgy & Bess ha cambiato la mia vita, ma anche la Guardia di Finanza ha cambiato la mia vita. Io fui presentata alla banda, credo, il settimo giorno della mia nascita. Papà ne era particolarmente orgoglioso e quindi devo dire che nei 20 anni, io sono nata nel 60, ecco, che hanno accompagnato i miei primi anni, appunto, della mia vita, la formazione è stata veramente rilevante. Il Porgy & Bess ha cambiato la mia vita. Sì, io poi ho fatto l'attrice di teatro, continuo a farla, e devo dire che quello è stato un momento illuminato, in particolare il ricordo del grande concerto di Massenzio. È stata uno dei concerti più belli, in una struttura archeologica meravigliosa come la Basilica di Massenzio, che accolse un pubblico straordinariamente festante. C'erano naturalmente le massime cariche anche dell'arma, c'era un maestro straordinario che era il mio babbo e io ero naturalmente innamoratissima di lui.
0: Ebbene, a questo punto l'innamoramento non può che sfociare in un bellissimo pensiero dedicato appunto al papà.

Olivio mio, l'umanità non sogna, non prega, non vive la morte, non sa trascendere l'evento che è mistero. Approdiamo alla luce se possiamo con la forza dell'intelletto, sollevando dall'inerzia le spoglie di un amore. Michela.

0: Le note della marcia d'ordinanza, ormai la nostra sigla di chiusura.
1: Sì, ci dicono che siamo, dobbiamo chiudere? Ah, non chiudiamo senza il nostro carissimo generale, insomma.
0: Azzarac.
2: Grazie per questa bellissima puntata, perché ci ha fatto conoscere il maestro Di Domenico, qui presenti con i suoi figli, il maestro Livio, che ci hanno raccontato anche della vita personale, familiare del maestro, colui che pur nella tradizione, difendendo la tradizione vesseliana, ha condotto la banda nella modernità, in quella che è la formazione attuale. Grazie quindi a tutti voi, a chi è intervenuto.
0: Grazie allora al maestro Alessandro Celardi.
3: Grazie a voi e grazie per l'invito.
0: Paola, Flavia, Flavia e Lucio.
4: Grazie mille da parte di noi.
5: Grazie davvero.
6: Grazie ancora, nuovamente.
0: Grazie al maestro colonnello Leonardo La Serra Ingrosso.
7: E grazie a voi per questa bellissima iniziativa. 100 anni della banda musicale della Guardia di Finanza.
0: E grazie anche al nostro Francesco, al nostro speaker. Nostro
8: grazie DJ. A voi, una puntata bellissima. E un saluto a tutti i radioascoltatori e vi aspetto alla prossima.
0: E ricordiamo luogotenente con incarichi speciali, Francesco Giglio, alias il nostro DJ. Da Stefano Jack Sparrow, il maestro
1: Luigi Picardi.
0: Dall'altra parte del vetro, Daniele Giorgi, che ringraziamo per il supporto tecnico. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata, dove parleremo del maestro Creux.
7: Esattamente.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: E dietro il Papa la riforma della liturgia per un essere muti, spettatori ma Chiesa unita, violenta alluvione in Nepal, almeno 19 morti e 384 dispersi, un nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev mentre proseguono gli attacchi incrociati tra i due eserciti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Sandro Guarasci Studio. La riforma della liturgia è stata attuata per non essere muti spettatori ma Chiesa unita. All'udienza generale nella Basilica di San Pietro il Papa si sofferma sulle riforme delle azioni rituali del popolo di Dio. Edoardo Giribaldi.
2: La liturgia è espressione sincera sia del divino che dell'umano. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa e che purtroppo talora ancora oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
3: Nella catechesi dell'udienza generale, il Papa evidenzia come la liturgia consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare.
2: La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente.
1: Ora ci spostiamo in Asia perché una violenta alluvione ha causato almeno 19 vittime in Nepal. Centinaia di persone sono state travolte da una frana che ha investito il confine con la Cina e dispersi sarebbero almeno 384, tra questi anche tre turisti americani, secondo quanto reso noto dalle autorità. Ci aggiorna Francesco De Remigis.
4: Centinaia di persone ancora disperse dopo che una valanga di detriti rocciosi, acqua e ghiaccio, si è staccata dai ghiacciai di alta quota nel nord del Nepal, a generarla molto probabilmente un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro nel confinante Tibet. La frana ha causato l'esondazione del fiume malayano Bote Koshi, diversi villaggi, strade e impianti idroelettrici sono stati distrutti. Le operazioni di ricerca e soccorso vanno a rilento, si utilizzano i droni per mappare i danni, fanno sapere le autorità e individuare eventuali persone rimaste ancora isolate. Le autorità riferiscono intanto che sono 384 i turisti ancora dispersi. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. In due, con la loro guida, sono rimasti bloccati dalla frana, stanno bene ed in contatto con il Ministero degli Esteri.
1: In Europa si torna a parlare di extra profitti delle società energetiche. In Italia l'opposizione chiede un intervento del governo, ma il ministro degli Esteri italiani si dice contrarissimo. Intanto interviene anche il ministro delle Finanze Irlanda, presidente di turno del Consiglio UE, che dice che avrà discussioni con i colleghi in merito. Allora ecco l'opinione del professore della Cattolica Andrea Boitani.
5: Gli extra profitti sono generalmente temporanei, nel senso che sono generati dal fatto che un'impresa ha innovato, ha introdotto un nuovo prodotto, dei nuovi processi produttivi e questo gli consente di avere profitti superiori a quelli, diciamo così, medi del settore. Questa cosa viene poi riassorbita dalla concorrenza.
1: Ora parliamo dell'Ucraina perché c'è un nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev mentre purtroppo proseguono gli attacchi incrociati. E prosegue il viaggio in Russia del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher. Roberta Barbi.
6: 10 prigionieri per parte, questa è la regola seguita nello scambio tra Mosca e Kiev avvenuto oggi in Bielorussia. Intanto proseguono gli attacchi incrociati, gli ultimi a colpire sono stati gli ucraini che hanno fatto scoppiare un incendio all'interno della raffineria di Kstovo, nella regione russa di Novgorod. Il premier britannico Burnham ha ribadito il sostegno del proprio governo a Kiev rispondendo ai giornalisti sull'arrivo del direttore della CIA Radcliffe a Mosca, mentre il presidente del Consiglio europeo Costa si è detto ottimista sull'andamento dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea, ma senza dare indicazioni su una data e ricordando che spetta alla Commissione la valutazione dei criteri. Infine prosegue il viaggio a Mosca di Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, che ieri in un incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov ha ribadito la posizione della Santa Sede, un fermo no alla guerra e alla sofferenza delle popolazioni civili, come affermato da Papa Leone.
1: E torniamo all'attività vaticana perché il Papa ha ricevuto questa mattina in udienza in Vaticano un gruppo di 14 vescovi della Chiesa Luterana Luciana di Norvegia. Il pontefice ha sottolineato che nel periodo turbolento che il mondo sta attraversando servono cammini concreti di riconciliazione e di fraternità. Daniele Piccini.
7: Nel periodo particolarmente turbolento che il mondo sta attraversando, non dobbiamo scegliere la via facile di cedere alla nostra condizione umana decaduta, che ci vorrebbe ostili verso coloro con i quali siamo in disaccordo. Lo ha detto Leone XIV nel discorso in lingua inglese con cui ha ricevuto in udienza nell'auletta dell'aula Paolo VI 14 vescovi della Chiesa di Norvegia. Sembra esserci una crescente animosità tra popoli, evidente non solo nei conflitti e nelle dispute internazionali, ma anche all'interno di singoli paesi, come dimostra l'acredine che spesso caratterizza il dibattito politico e sociale. Bisogna invece guardare al Vangelo e a Cristo per dare una soluzione diversa rispetto a quella dell'aggressività di cui il mondo di oggi offre fin troppi esempi. Occorre uno sforzo concertato per cercare cammini concreti di riconciliazione e di fraternità. A tale riguardo, Gesù ci mostra un'altra via, rivelando che la bontà e la carità hanno il potere di disarmare.
1: Al meeting di Rimini oggi è stato il giorno di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. Ci sono troppi tiranni, il mondo è un posto migliore grazie all'Europa, ha detto Metsola. Per la presidente del Parlamento europeo, l'allargamento dell'Unione europea non è una carità, ma una scelta vincente sia per i paesi che sono dentro l'Unione, sia per quelli che devono entrare. E appunto oggi è l'ultimo giorno del meeting 2026. Il presidente della Fondazione Bernard Scholz sottolinea la storica e straordinaria visita di Papa Leone, un passaggio che rilancia con forza l'urgenza di una pace che i leader devono perseguire con più decisione. Appunto al microfono di Luca Collodi, il presidente Scholz.
8: Le parole del Santo Padre hanno avuto un eco immediato, anche se devo dire che quando ha parlato della grande responsabilità che abbiamo, l'abbiamo preso con una certa trepidazione, perché è un affidamento a noi veramente importante, significativo, dove le persone si sono sentiti veramente sfidati, provocati.
9: Lei non pensa che i politici italiani e non debbano sulla pace avere un comportamento più forte?
8: Cioè, è un tema difficile, anche controverso. Le parole del Papa sono state inequivocabili. Ciò che un inizio che possiamo avere al meeting è quello di disarmare prima di tutte le parole, perché certamente il meeting non ha il potere di cambiare le sorti del mondo.
1: La Commissione europea ha ricevuto la lettera in con cui l'Italia chiede di usare i fondi del SAFE. I miliardi chiesti alla fine sarebbero 8 su 14,9 prenotati in origine. Nutro dei dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, questo l'ha detto il premier israeliano Netanyahu in un discorso in ebraico tenuto ieri sera a Gerusalemme. Netanyahu ha definito dei selvaggi il governo di Teheran. Voltiamo pagina, una figura capace di tenere assieme a ciò che a volte può sembrare contrapposto. Poetessa e scrittrice, assistente sociale, mistica e missionaria, la francese Madeleine de Brel, mistica vissuta nei primi 6 decenni del secolo scorso e proclamata venerabile da Papa Francesco nel 2018. A lei è dedicata una mostra allestita al meeting di Rimini intitolata Strade di città, sentieri di Dio. Eugenio Murrani ha intervistato il curatore Gerolamo Fazzini.
10: Era un personaggio assolutamente unico, ha saputo tenere insieme dimensioni che noi normalmente immaginiamo distanti tra loro, l'azione e la contemplazione, il servizio sociale e la mistica. E lei è riuscita a tenere insieme tutto questo con, diciamo, il filo rosso della missione.
11: La fiamma di Madeleine de Brel.
10: Sì, è un'immagine che lei usa spesso. La fiamma rimanda a tante cose, all'illuminare, quindi a dare una direzione. Lei stessa dice: io sono stata abbagliata da Dio, l'incontro del 1924, quando lei si converte, dice, io è stato un incontro abbagliante.
11: Prima della sua conversione invece era molto critica, ecco, insomma era atea.
10: Assolutamente, polemicamente atea, però appunto lei passa da questa situazione di totale distanza da Dio alla conversione. Lei dice, la santità si vive laddove vivi.
11: E guai se evangelizzare non mi evangelizza.
10: Eh sì, perché l'incontro con gli atei ti rimanda alle ragioni più profonde della tua fede, per dire su chi e che cosa hai basato la tua vita.
1: E allora finisce qui il nostro giornale, da Patrizio Ciprari in regia e Alessandro Guarasci. Grazie per l'attenzione, ma ci risentiamo alle 15.
12: Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

L'amore delle case, l'amore bianco vestito, io non l'ho mai saputo e non l'ho mai tradito. Mio padre è un falco, mia madre è un pagliaio,

Roma città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? Capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: Dicono che è vero che ogni sognatore diventerà cinico invecchiando. Dicono che è vero che noi siamo fermi, il panorama che si sta muovendo.
1: Le 15, Marina Tomarro in studio. La riforma della liturgia è stata attuata per non essere muti spettatori, ma Chiesa unita all'udienza generale nella Basilica di San Pietro. Nell'ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, il Papa si sofferma sulle riforme delle azioni rituali del popolo di Dio. Andiamo in Asia. Una violenta alluvione ha causato almeno 17 vittime in Nepal. Centinaia di persone sono state travolte da una frana che ha investito il confine con la Cina. Dispersi sono 384, tra questi anche 3 turisti americani, secondo quanto reso noto dalle autorità. Durante i negoziati tra Iran e Oman, i due paesi hanno raggiunto accordi sulla ripartizione delle acque nello stretto di Hormuz e dei relativi introiti. Lo ha annunciato il portavoce dei guardiani della rivoluzione Hossein Mohebi all'indomani dell'incontro a Teheran tra i ministri degli esteri dei due paesi. È tutto, l'informazione torna alle 16.
2: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
3: Trasmettiamo ora l'incontro, il dolore, l'amicizia, la speranza che ha aperto il 21 agosto il meeting di Rimini 2026. Buon ascolto.
4: Iniziamo questo meeting con due donne straordinarie che rendono presente che l'amor che muove il sole e le altre stelle può veramente muovere, trasformare le nostre esistenze in un modo del tutto imprevedibile. Vi prego di accogliere Roselyne Amel e Nasserat Kermiche.

0: Per motivi di sicurezza Nasrat Karmish non deve essere riconoscibile, quindi facilmente, quindi tiene gli occhiali da sole e seduta in un modo obliquo. La mattina del 27 luglio 2016, padre Jacques Hamel, a 86 anni, dice la mattina la Santa Messa nella sua parrocchia, a Saint-Étienne du Rouvray, vicino a Rouen. Al termine della messa, subito dopo la benedizione, viene assassinato da due giovani jihadisti. All'arrivo della polizia, i due attentatori tentano la fuga e vengono uccisi. Poco dopo, la notizia della morte del fratello raggiunge la sorella Roselyne nella parrocchia. La notizia del coinvolgimento del figlio Adel raggiunge Nasrat Karmish già in mattinata. Nel pomeriggio gli viene comunicata la sua morte. È stata una giornata atroce. Su di loro è caduta una sofferenza indescrivibile, ed è proprio da questa giornata che vogliamo partire. Roselyne Hamel, che cosa è successo quel giorno, che me l'ha vissuto e soprattutto come l'ha sofferto?
1: Quel giorno
2: è stato
1: un giorno davvero che mai mi sarei aspettata. Eravamo arrivati dal nord della Francia a Saint-Étienne du Rouvray per appunto assistere padre Jacques Hamel, mio fratello maggiore, per assisterlo durante la sua ultima settimana di lavoro, e poi saremmo partiti insieme per delle vacanze. Ed eravamo arrivati il 25 luglio, che è il giorno di Sant'Anna. E ricordo che appunto quella sera avevamo parlato con mio fratello, c'erano anche i suoi nipotini, e ci eravamo interrogati insieme su come degli esseri umani possono commettere atti di violenza estrema verso altri esseri umani. E mio fratello, padre Hamel, ci disse, lo ricordo bene, questi giovani si lasciano convincere che quella sia la religione. E quindi probabilmente cercano un modo per ricevere attenzione, ma in realtà vengono manovrati come delle marionette e non sono più in grado di pensare con la propria testa, nemmeno di amare, di piangere e nemmeno di riconoscere i loro genitori, che fino a qualche mese prima amavano incondizionatamente.
2: La soirée du lundi 25.
1: E quindi la serata del 25 luglio appunto trascorre normalmente, tranquillamente. La passammo insieme. E ricordo che al nostro arrivo Mio fratello ci disse: beh, io ho sistemato la casa per il vostro arrivo, ma sono troppo stanco per preparare la cena. Ma poi quella sera successe anche una cosa strana. Proprio all'inizio della cena ci disse: devo comunicarvi una cosa importante. Sono davvero felicissimo di essere qui a tavola con voi. E è stata una frase bella ma un po' strana per come era lui, per come era il suo carattere, perché non era abituato a esprimere la sua gioia. Di solito poteva dire frasi del genere solo dopo qualche giorno che eravamo lì da lui. Inoltre, non era la prima volta appunto che ci riunivamo da lui come famiglia intorno alla tavola per cenare insieme. E disse anche un'altra cosa rispetto appunto al tema che avevamo discusso prima. Disse che era giunto il momento che i politici si rimettessero davvero al lavoro. E purtroppo lui non sapeva quale sarebbe stato il suo destino l'indomani. E quindi arriviamo al 26 luglio. E sentiamo che mio fratello, padre Amel, si alza molto presto perché appunto doveva andare a celebrare la messa. Ma lui si dimentica che noi tutti stavamo ancora dormendo, perché era talmente abituato a vivere da solo che non era abituata ad avere altri in casa. E quindi sentiamo che lui fa i suoi gesti abituali, quindi con tutti i rumori del caso. E poi a un certo punto sentiamo che apre la porta, che cigola. E nel frattempo noi sentiamo l'odore del caffè che pervade la casa. E noi siamo ancora tutti sotto le coperte. E magari se fossimo scesi avremmo potuto bere il caffè insieme a lui. Ma decidiamo di non farlo e magari di bere un caffè insieme quando rientrerà dopo aver celebrato la messa. E quindi Jacques, mio fratello, riapre la porta, la risentiamo cigolare e si avvia verso la chiesa. Dopo un po' scendiamo, ci alziamo con i nipotini di 5, 2 e 17 anni per fare colazione insieme. Lui fra l'altro ci aveva lasciato la colazione pronta, il pane, la marmellata, il burro. E siamo tutti lì quando suona il telefono. Io di solito non rispondevo al telefono perché io non appartenevo a quella parrocchia e quindi non avrei potuto dare informazioni sugli orari delle messe, per esempio. E quindi quando ero lì non rispondevo mai. Ma uno dei miei nipotini, la mia nipotina, mi dice: ma nonna, perché non rispondi? Rispondi al telefono. E Allora dice: rispondi, perché altrimenti il rumore del telefono copre la televisione e non riesco a seguire i cartoni animati. Allora decido di rispondere e dall'altra parte della cornetta il mio interlocutore mi dice: sto parlando con il presbiterio di Saint-Étienne-du-Rouvray, e rispondo sì. E l'altra persona all'altro capo del telefono mi chiede: lei può confermare che è in corso una presa di ostaggi alla chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray? E io rispondo: beh, se questo è uno scherzo, chiunque lei sia, non è affatto divertente. E aggiungo: mio fratello tornerà dalla chiesa tra un quarto d'ora circa, quindi la invito a richiamare più tardi. E questa persona mi dice: non c'è bisogno che richiami, lei ha già risposto alla mia domanda. E per mesi e mesi mi sono chiesta appunto che cosa gli avessi detto che aveva soddisfatto comunque la sua domanda. Dopo aver messo giù, torno verso la cucina e mi rivolgo appunto ai miei nipoti e riferisco quanto ho appena sentito al telefono e dico: ma penso che questa notizia non sia assolutamente vera, ma comunque adesso andrò in chiesa. E mia figlia dice: ok, ti vengo ad aprire la porta. E poi mi dice: mamma, non credo che riuscirai ad arrivare in chiesa, perché la strada è piena di gente, non si riesce a passare, c'erano le teste di cuoio, c'erano i militari che facevano chiudere i negozi. E in particolare sul percorso che conduceva alla chiesa, un militare con un mitragliatore ben piazzato ci dice: fermatevi qui, non potete procedere oltre. Io insisto dicendo: no, io devo procedere perché devo andare nella chiesa, c'è mio fratello lì, lui è il parroco e devo andare a cercarlo. E questo militare mi dice: no, lei non può assolutamente passare, deve fermarsi qui. Ma io continuo, insisto, protesto. E mia figlia mi dice: mamma, non insistere, non servirà a nulla. E il mitragliatore era puntato verso di me e questo militare dall'aria truce ci dice di andare in un garage lì vicino delle onoranze funebri. Ed è lì che aspettiamo delle ore. Siamo lì accanto alla camera mortuaria. Era già di per sé un cattivo presagio. Aspettiamo delle ore senza avere notizie, ma io aspetto fiduciosa. Ci viene portato del caffè. Beh, diciamo che non c'era bisogno di bere caffè per agitarsi. Ma malgrado tutto cerco di rimanere calma, perché dentro di me voglio continuare a sperare. E Mia figlia mi dice, conoscendoti, mi sono davvero stupita a vederti così calma e paziente. E pensavo che saresti scoppiata. No, no, non sono scoppiata perché ero speranzosa. Pensavo che era impossibile fare del male in una chiesa a un religioso che stava celebrando una messa, stava celebrando la passione di Cristo e che appunto condivideva questo rito con delle persone, con i suoi parrocchiani, anche loro per lo più anziani. Per me era qualcosa di impensabile che qualcuno potesse compiere degli atti malvagi su delle persone in uno scenario simile. Dopo 2 ore di attesa, ci sentiamo dire che possiamo uscire. Ma ci viene detto di aspettare vicino a una finestra nel cortile. E lì, francamente, comincio a spazientirmi. E ancora una volta mia figlia cerca di calmarmi e dicendomi: mamma, abbiamo aspettato fino adesso, possiamo aspettare altri 5 minuti, sii paziente. E quindi aspetto. E in questo cortile delle onoranze funebri arrivano 2 vigili del fuoco, quelli che di solito prestano soccorso alle persone quando ci sono delle catastrofi. Rimangono lì, in piedi, in silenzio. Poi arriva una terza persona con un camice bianco, tutto sporco di sangue. E questa persona non parla, anche lei è in silenzio. E poi arriva un'infermiera con lo stetoscopio al collo e una borsa da dottore in mano. Tutte e 4 queste persone rimangono lì, in silenzio, senza proferire parola. E allora mi rivolgo a loro dicendo: beh, siete tutti qui? Perché non avete portato mio fratello con voi? E loro rimangono muti, in silenzio. E allora comincio davvero a spazientirmi, ad arrabbiarmi e perdo la mia calma e mi rivolgo a queste 4 persone di nuovo e in modo piuttosto brutale dico loro: muovetevi, andate a prendere mio fratello. Ma poi in questo preciso istante arriva una ragazza, una dipendente, un'impiegata delle onoranze funebri, ed è lei che aveva ricevuto il terribile compito di trasmettermi quella notizia terribile. Le 4 persone davanti a me non avevano il coraggio, non avevano la forza di darmi quella notizia. Allora questa ragazza, me la ricordo ancora, probabilmente si era preparata per darmi quella notizia terribile in quel cortile. E la vedo di fronte a me, cammina verso di me e mi dice: beh, tutto è finito, ci sono state 2 vittime, una è ferita ed è all'ospedale e l'altra invece è morta ed è suo fratello. Io rimango scioccata, come se fossi stata colpita da un proiettile, come se un ordigno esplosivo fosse esploso in me. Mi metto ad urlare disperatamente, mi metto a urlare il nome di mio fratello, poiché non potevo credere a una notizia del genere, non ci credevo. E lo chiamo disperata, con tutta la voce che ho in corpo. Lo chiamo con tutta l'energia che ho, perché torni da me. Lo aspettavo già da così tanto. E mia figlia maggiore, sempre accanto a me, mi dice:

subito una eviscerazione polmonare e ho dovuto subire un intervento per questo, ma grazie a Dio mi sono ripresa. Dopo ci portarono in un'unità di crisi e ricordo di aver trascorso tutto il pomeriggio in una sorta di bolla, in una sorta di dimensione parallela. E in quel momento mi sentivo completamente sconnessa dalla realtà. E per un attimo ho pensato che fossimo su un set cinematografico di uno di quegli sceneggiati che si vedono in TV, in cui appunto si vedono le teste di cuoio che intervengono, ma poi tutto finisce bene. Purtroppo per noi non c'è stato un lieto fine, al contrario, quella giornata è stata tragica a dei livelli impensabili, inimmaginabili. E chiunque abbia vissuto una tragedia simile può capire il livello di tragedia che abbiamo vissuto, il dolore che si è riversato su di noi.

0: Un dolore indescrivibile per Roslyn, ma anche per lei. Come ha vissuto questa giornata?
1: Per me quel giorno era cominciato molto presto. Vidi mio figlio verso le 7:30, mi ero alzata a quell'ora e ricordo che quel mattino vidi mio figlio. Forse Dio ha voluto concedermi un'ultima volta per vederlo e gli chiesi come mai era sveglio così presto e lui mi disse: ma mi sono svegliato. E allora lo invitai a tornare a letto e poi appunto sono tornata in camera. Mi ricordo che accesi la TV, non c'era niente di particolare e poi appunto mi riaddormentai. Un po' di tempo dopo ricordo che il telefono suonò. Era il commissario che mi chiamava e mi chiede se Adele, mio figlio, era in casa. Beh, io l'avevo visto poco prima e quindi pensavo di non aver dormito molto e quindi davo per scontato che lui fosse ancora in casa. Gli ho detto sì sì, è in casa, è giù di sotto. E la commissario mi dice: vai a controllare. Quindi scendo e vedo che mio figlio Adele non c'è più, è uscito. E dico: effettivamente non c'è, deve essere uscito, non so dove sia andato. E chiedo alla commissario perché mi ha chiamato e lei mi dice: perché c'è stato un attentato alla chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray. E rimasi stupita perché non mi aspettavo assolutamente la notizia di un attentato in quella chiesa. E allora le chiedo: perché mi chiami? Perché pensi che Adele sia coinvolta in questo attentato? E lei mi risponde: non ho altre notizie, ma ti tengo al corrente. Io da parte mia ovviamente comincio a preoccuparmi, accendo la TV, guardo le notizie e vedo che effettivamente si parlava di un attentato, ma non venivano dati i dettagli. E ricordo di aver chiesto a mia figlia di andare verso la chiesa per vedere cosa stava succedendo, magari avrebbe visto suo fratello. Qualche minuto dopo mi chiama e mi dice: mamma, guarda, c'è tantissima gente, c'è la polizia, non vedo nulla, e è tutto bloccato, è tutto

sbarrato, non riesco ad andare oltre il municipio, che è a circa 500 metri dalla chiesa. E quindi non riuscivo a vedere nulla, nessuno riusciva a vedere nulla. E quindi le ho detto: beh, non ti preoccupare, allora torna a casa. Lei torna a casa e nel frattempo richiamo la commissario per chiederle se ci sono aggiornamenti, per chiedere se ha altre notizie. E lei mi risponde: no, per il momento appunto non abbiamo altri aggiornamenti. E quindi io rimango piuttosto fiduciosa e speranzosa, perché mi dicevo: non è possibile che mio figlio abbia compiuto un attentato simile. Inoltre la commissaria mi aveva parlato di una presa di ostaggi, quindi non potevo credere che mio figlio fosse coinvolto in una cosa del genere, addirittura una presa di ostaggi. Poi il tempo passa, passano i minuti, passano le ore e penso che mio fratello, scusate, mio figlio, tornerà da un momento all'altro, anche perché lui doveva per forza essere in casa entro le 12:30 per una restrizione che aveva, ma invece non avviene, non torna, mio figlio non torna. Verso le 11:30 un giornalista viene, a casa nostra, suona il campanello e subito siamo esitanti, poiché non volevamo aprire. Ma poi mia figlia mi dice: no, no, mamma, devi aprire, devi sapere perché è venuto qui, qual è il motivo della sua visita? E allora lo faccio entrare e gli chiedo: ma perché lei è venuto qui da noi? E lui mi dice: perché ho sentito il nome Kermish sul sagrato della chiesa. E allora cominciamo davvero a preoccuparci, ma io dentro di me sono ancora animata dalla speranza che mio figlio entrerà da un momento all'altro, ma erano già le 11:30 passate e ripeto, mio figlio poteva rimanere fuori fino alle 12:30 al massimo, quindi aspettiamo, aspettiamo. Nel frattempo c'è vicino a me mia figlia Sabrina, mia figlia Nisa, mio figlio Sofian, ma appunto manca ancora l'appello Adele. Nel frattempo chiamiamo tutti, parenti, conoscenti, poi arrivano le 12:30. Adele non è ancora tornato. Mia figlia Anissa mi dice: aspetta mamma, provo a contattare i responsabili del braccialetto elettronico che lui portava. E allora ci viene risposto: perché ha fatto questo? Perché ha fatto questo? Perché è stato ucciso? E allora mia figlia sento che dice: perché, perché, cosa gli avete fatto? E allora dall'altra parte del filo viene detto: no, no, non si preoccupi, no, no, non è successo niente di male. E mettono giù. E allora lì cominciamo davvero ad andare nel panico, perché avevamo acceso la TV e si parlava di morti, di feriti, ma non sapevamo esattamente cosa fosse successo all'interno della chiesa. Richiamo la commissario per chiedere notizie, aggiornamenti e lei mi chiede: com'era vestito tuo figlio? E allora gli dico appunto che portava una camicia, un paio di scarpe da tennis bianche e blu e appunto mi chiede: ma è lì con te? È tornato? E le dico di no e poi chiedo se lei ha delle notizie e appunto lei mi invita a fare di tutto per trovarlo. Ma probabilmente in quel momento la commissaria sapeva già che cosa era successo, ma semplicemente non aveva il coraggio di dirmelo al telefono. E mi dice: riunitevi tutti a casa, riunisci tutta la famiglia a casa perché ci sarà una perquisizione. E quindi eravamo già lì, tutti, tutta la famiglia, era arrivato anche qualche amico, perché appunto aveva sentito delle voci sul possibile coinvolgimento di Adele in questo attentato, anzi proprio come uno dei possibili autori. E poi nel giro di un'ora o due circa, appunto, ci riuniamo tutti a casa nostra, tutta la famiglia, alcuni amici, ma ancora non avevamo notizie. Nel frattempo arrivano anche i poliziotti, arriva
le brigate speciali, quindi arrivano tantissimi poliziotti di diversi corpi di polizia, arrivano da noi e cominciano una perquisizione a tappeto, svuotano tutto, i cassetti, gli armadi, ci chiedono anche i nostri telefoni, quindi spegniamo tutto, telefoni, televisore, e quindi non avevamo più notizie di quello che stava succedendo fuori. Però a quel punto avevamo capito che Adele era coinvolto, ma mai avremmo pensato che fosse morto. E quindi la perquisizione va avanti, dura 4 ore. Dopo 4 ore ci viene chiesto di seguire la polizia in commissariato. Arriviamo in commissariato, ovviamente siamo preoccupatissimi, abbiamo tantissime domande e tantissimi interrogativi, vogliamo sapere che cosa è successo, perché siamo lì. E mi ricordo appunto questa poliziotta che mi chiese: lei sa perché è qui? E io risposi: ma sembra che mio figlio sia coinvolto nell'attentato di Saint-Étienne-du-Rouvray, ma non so altro. E lei mi dice: sì, è coinvolto ed è morto. È così che ho appreso la notizia della morte di mio figlio. È in quel momento che ho avuto la certezza che era morto. E questa notizia ci è davvero piombata addosso come se ci fosse crollato il cielo sulla testa. Non ce l'aspettavamo minimamente.

0: E così è iniziato per tutti e due un lungo periodo di sofferenza, con tante domande anche laceranti, senza risposta, anche soprattutto per Nasserà un certo isolamento sociale, perché evidentemente un paese, le persone poi guardavano la famiglia in un certo modo, ma dopo un certo tempo è accaduto l'incontro. Roselyn, come è nata questa tua iniziativa di incontrare Nasserà?
1: È iniziato da subito, quando sono tornati a casa nostra. I miei figli e i miei nipotini che erano presenti sono tornati a casa loro e hanno iniziato a gestire questo dolore, il dolore di questa giornata infernale. Quando ero a casa mia ho cominciato a chiedermi come avrei potuto sopravvivere a tutto questo, come avrei potuto trovare un senso nuovo alla mia vita. Ho iniziato quindi a parlare e a dialogare con Dio. Per mesi ho continuato cercando di trovare una risposta. E ero impaziente perché non riuscivo a trovare una risposta. Cercavo una risposta nel Vangelo, cercavo una parola, una parabola, qualcosa che mi confortasse, qualcosa che rispondesse alle mie domande. E ho trovato alla fine una frase, dopo qualche settimana, di una storia simile, la storia di un uomo che portava con sé, sopra di sé, un fardello di dolore, che aveva un amico, apparentemente non era vicino a lui, anche se gli aveva promesso di stare vicino a lui nonostante quello che fosse successo. Quest'uomo sofferente portava un grosso fardello e dice al proprio amico: ma dove eri tu mentre stavo soffrendo così tanto? Beh, ero vicino a te, gli risponde l'amico. Perché stai mentendo? No, non sto mentendo, gli risponde. La tua sofferenza, questo grande fardello per te era talmente pesante che io ti ho portato sulle mie spalle. Quindi le orme che sono sulla sabbia sono le mie. Quindi qui ho trovato una risposta alla mia domanda. E poi alla celebrazione della messa della domenica vicino a casa mia ho sentito la stessa parabola e l'omelia. L'omelia che trattava proprio di questo tema. E quindi mi sono detta: beh, sì, Dio mi sta rispondendo. E quindi mi sono permessa di chiedergli: dammi la via da seguire, una via di vita che abbia un senso. E così sono andata avanti un anno. Ho riflettuto per un anno e dopo un anno ero disperata, ero pronta a lasciarmi andare, a lasciarmi morire, ma mi sono ripresa e mi sono detta: proprio per i miei figli che hanno sofferto con me quella giornata, devo trovare questa forza per andare avanti. Quindi sono andata a pregare davanti alla Pietà nella mia chiesa e ho subito pensato alla Vergine Maria, lei che ha subito questo martirio del proprio figlio senza poter intervenire, proprio come noi, proprio come me. E quindi le ho chiesto: Vergine Maria, dammi la forza di andare avanti, di camminare sui passi di mio fratello, come tu hai camminato sui passi di tuo figlio, alla ricerca della giustizia, della verità e della pace. E una mattina ero veramente affaticata, non sapevo più cosa fare. Ero davanti alla mia tazza di caffè e mi dicevo: ma Dio, dimmi, ma chi può soffrire più di me? E le mattine successive mi sono svegliata con un'ossessione in testa. Continuavo a pensare a questa donna che non conoscevo, questa madre, questa mamma, una mamma come me, con dei figli, e mi sono detta: Dio mio, se fossi io questa madre con un figlio che ha commesso un atto così orribile, ma che dolore proverei? E quindi mi sono immaginata la sofferenza di questa donna, di questa madre che non conoscevo, con il senso di colpa che poteva avere. È stata una cosa naturale. E con gli sguardi di disprezzo con cui può essere guardata, magari perde anche il lavoro, perde la fiducia dei propri colleghi, dei propri amici, di tutti. E mi sono detta: no, non posso lasciarla da sola, perché sta soffrendo più di me. Devo trovare il cammino, devo trovare la via, devo capire dove abita. E quindi ho contattato l'arcivescovo di Rouen per chiedergli se magari non fosse un'idea sbagliata, e lui mi ha risposto: no, lo faccia, mi chiami in maniera tale che possa accompagnarla. Ed è così che ho iniziato il mio cammino per cercare un contatto con Nasserà. Prima l'ho contattata telefonicamente. E per alcuni mesi abbiamo parlato al telefono, ogni due settimane ci sentivamo, e poi sono passati 6 mesi e diciamo che la conversazione era sempre più profonda, e alla fine mi sono sentita di chiederle: signora, il giorno che tornerò a Saint-Étienne-de-Rouvray posso incontrarla? E con grande sorpresa mi dice: signora, è da tempo che vi aspetto.

0: lei la aspettava.
1: E donc de mon côté
2: on n'attend pas. Non. Allô? Voilà. Donc
3: sì, quando è successa questa tragedia, tutta la famiglia ovviamente era devastata. Per un mese siamo vissuti fuori casa perché c'erano giornalisti che erano sempre di fronte a casa nostra e di conseguenza non potevamo rimanere a casa. Siamo andati a casa di mia figlia e all'inizio guardavo le informazioni H24 e cercavo di capire che cosa fosse successo, perché era successo, in che modo mio figlio aveva potuto partecipare a questo attentato. Non lo capivo, non riuscivo a capirlo. E dopo un po' di tempo ho pensato alle suore che erano in chiesa e ai parrocchiani che erano lì e mi sono detta: no, devo incontrarli, devo riuscire a chiamarli, a contattarli in qualche modo per capire quello che è successo veramente. E quindi ho preso l'iniziativa e diciamo che ho cercato di contattarli. Sono riuscita a contattare le suore e purtroppo l'ho fatto un po' troppo presto perché erano appena 2 mesi che era successa questa tragedia ed era veramente presto e mi hanno detto all'inizio: beh, al momento non riusciamo ancora a parlare di quanto è successo, è troppo duro. E lo capivo perché doveva essere un grande trauma. E ho detto: vabbè, non è grave, lo faremo più tardi, lo faremo in un altro momento quando le acque si saranno calmate e non soffriremo più così tanto. Ho ripreso il lavoro da subito perché mi sono detta che se non avessi ripreso a lavorare non ce l'avrei mai fatta, ma ero un po' come un robot. Mi dicevo: no, devo andare avanti, devo sopravvivere per i miei figli, per la mia famiglia, non ho il diritto di lasciarmi andare, perché se cado io cadranno anche tutti gli altri con me. Alla fine del mese di agosto il responsabile del liceo dove lavoro mi chiama e mi dice: signora Kermish, che cosa decide di fare, che cosa vuole fare? Vuole ricominciare il lavoro oppure vuole che troviamo un'altra soluzione? E non ho potuto rispondere subito perché non mi aspettavo questa telefonata e quando ho rimesso giù la cornetta i miei figli mi hanno detto: no mamma, non puoi, i tuoi studenti ti aspettano, devi ricominciare a lavorare subito. Quindi un po' di tempo dopo i responsabili del rettorato mi chiamano e mi dicono: signora Kermish, vorremmo vederla, può venire in rettorato? Pensavo che mi avrebbero detto: ma non possiamo continuare a lavorare con lei perché quello che è successo è estremamente grave, quindi non possiamo rischiare di rimetterla al suo posto di lavoro. Però di fronte ai miei responsabili, di fronte agli ispettori, mi chiedono di raccontare quello che è successo. Quindi racconto la mia storia. Alla fine della storia mi dicono: signora Kermish, siamo dietro di lei. E questo mi ha dato l'impulso, lo stimolo di riprendere da subito il lavoro, perché mi sono detta: sì, hanno ragione i miei figli, i miei studenti mi aspettano. Quindi sono tornata al lavoro, tutti i miei colleghi erano lì, mi aspettavano. E un giorno una delle mie colleghe viene da me e mi dice: Nasserà, c'è un giornalista che vorrebbe avere il tuo numero di telefono. All'inizio avevo un po' paura perché mi sono detta che non sarei riuscita a parlare con i giornalisti, perché avevo talmente paura di parlare e di raccontare la mia storia che non me la sentivo, no? Ho detto non voglio parlare con i giornalisti, e mi ha detto no, è un giornalista per la sorella da Padre Amel che vorrebbe incontrarti. Ed è stato un soffio di vita, è stato un soffio di vita che mi è arrivato e ho detto no, sì sì, voglio incontrarla, mi sono detta. Quindi ci siamo inizialmente chiamate, magari all'inizio 5 minuti, che poi sono diventati 10, che poi è diventato un'ora, e un giorno mi propone di venirmi a trovare a Saint-Étienne e le dico, ma signora, è da tempo che l'aspetto, così le ho risposto. E così c'è stato l'incontro tra noi due.

L'anno scorso è stato pubblicato in Francia il libro nel quale Roselyne Hamel e Nasser Akermish raccontano questa loro esperienza di dolore e di incontro con il titolo Sorelle di dolore. Quest'anno è stato pubblicato nella versione italiana, nella traduzione da Edizione Ares in Libreria Editrice Vaticana. Lo potete anche acquistare nella libreria del Meeting. In questo libro trovate un biglietto che Roselyne Hamel ha lasciato alla tomba di Adele quando loro due sono andate a trovare quella tomba che per motivi di sicurezza deve anche rimanere anonima. In questo biglietto Roselyne ha scritto questo. Adele, l'anima di mio fratello, padre Hamel, mi conduce fino a te. È una testimonianza del suo perdono. La fede dei credenti è speranza. Il perdono è la via della pace. Prego il Dio di Abramo, padre di tutti i credenti, che tu possa trovare pace, che ti accolga con il suo spirito di bontà e di misericordia. Uno spirito malefico ti ha rubato l'anima. Con il perdono che ti offro, imploro Padre Hamel e il Dio di amore perché riconoscano in te l'anima di un figlio sensibile e amorevole. Grazie a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Roselyne, sorella di Padre Hamel.

0: Da dove è nata? Da dove è nato sono nate queste parole?
1: Ho scoperto il giorno dell'uscita del libro che dovevamo fare la promozione alla casa editrice. E quindi sfoglio questo libro e arrivo su questa pagina, vedo questa pagina e dico a Nasserat: ma questo biglietto non era per te, era per tuo figlio, Adèle. L'avevo nascosto sotto i sassolini della sua tomba in un foglio di plastica. Peccato che rimanesse sotto i sassolini, perché era così bello quello che avevi scritto per mio figlio. E quindi l'ho preso e l'ho portato a casa con me. Quando ho riletto quello che avevo scritto, erano passati ormai 8 anni da quando avevo scritto quel biglietto. Quindi quando ho scritto quelle parole erano appena passati 2 anni da questa terribile giornata. E mi sono detta: ma in che modo, in quella sofferenza, dopo 2 anni, in che modo sono riuscita a trovare la forza di utilizzare, di scrivere queste parole? E mi sono detta: no, non sarebbe stato possibile altrimenti. Mio fratello mi ha dato queste parole. Sicuro, io le ho condivise e le ho pensate, perché sono io che ho proposto a Nasserat di accompagnarla sulla tomba di Adèle, suo figlio. Ma era il linguaggio che avevo l'abitudine di sentire sin dalla mia infanzia, da mio fratello. Erano le parole veramente di mio fratello, che mi diceva sempre che nella sofferenza, 2 anni dopo la tragedia, quando ho scritto quelle parole, mio fratello, lo zio dei miei figli, padre Jacques, è stato lui che mi ha dato queste parole. È stato lui che mi ha dato queste parole di perdono. Forse è difficile da capire, ma fa parte del primo frutto del martirio di padre Amella.

0: La sera a un certo punto avete deciso di raccontare la vostra esperienza, di renderla pubblica, di pubblicare il libro, e ci vuole un grande coraggio. Da dove è nata, qual è il motivo di questa decisione di rendere partecipi tutti di questa vostra esperienza?
1: È vero che quando è successo avevo vergogna di quello che era successo, perché mi sentivo un forte senso di colpa, perché sono una madre ed era stato mio figlio. Quindi la mia educazione per me ovviamente era messa in causa, l'educazione che avevo dato a mio figlio, anche se comunque ho 5 figli e ho allevato i miei 5 figli tutti nello stesso modo. Ma Adele purtroppo ha deviato. Era comunque un bambino assolutamente normale, era un bambino che amava la vita, gioioso, che amava molto muoversi. E purtroppo ha incontrato delle persone che poi l'hanno deviato. E io ho visto la devianza. Avevo già contattato la polizia, avevo contattato le autorità, avevo contattato tutti, l'avevo detto a tutti, però nessuno mi ha aiutato. E quindi mi sono detta, devo poter testimoniare, devo poter dire quello che ho fatto, perché le persone magari possono pensare che invece sia rimasta lì ad aspettare questo attentato, ma no, in realtà non è stato così, perché mi sono data da fare. Molto tempo prima dell'attentato avevo chiesto al sindaco della cittadina dove abito di fare qualcosa per me, in maniera tale che mio figlio potesse trovare magari un lavoretto, oppure potesse partecipare a una formazione, o potesse fare qualcosa, ma purtroppo non è stato fatto niente per lui. Insieme a lui ho cercato di farlo partecipare appunto a delle formazioni, ho cercato di fargli prendere la patente in maniera tale che potesse fare qualcosa. Abbiamo fatto tante cose con mio figlio prima che succedesse questa cosa, ma purtroppo queste persone che poi l'hanno deviato erano molto più forti di noi. Quindi all'inizio era vero, non volevo parlare perché mi sono detta no, non serve a niente, in ogni modo è troppo tardi, quello che è successo ormai è successo e la gente ci odierà e ci guarderà male e ci umilierà. Ma quando poi ho incontrato Roselyne ho avuto voglia di raccontare la mia storia, perché volevo far capire al mondo intero che c'eravamo comunque dati da fare, che abbiamo fatto il possibile perché questo non succedesse. Ecco perché questa testimonianza, ecco perché ho deciso di far passare questa testimonianza e di gridare ad alta voce che avevamo fatto il possibile perché questo non sarebbe mai successo, ma purtroppo è successo comunque.
0: Grazie. Io ringrazio Roselyne Hamel e Nasera Kermiche per la loro testimonianza, anche il coraggio che hanno avuto di renderci partecipi di ciò che hanno vissuto. Io non posso aggiungere nulla a quello che hanno detto, perché già ci sorpassa per quanto noi possiamo capire, possiamo cercare di immedesimarci in questo dolore per quanto riusciamo, ma possiamo cogliere per ognuno di noi il fatto che l'amore veramente può muovere il cielo, le sole, le stelle e anche il nostro cuore, se lo facciamo entrare anche in momenti così drammatici come quello che è accaduto a loro due. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi auguro un buon meeting.
2: Le 16 Marina Tomarro in studio. Una violenta alluvione ha causato almeno 17 vittime in Nepal. Centinaia di persone sono state travolte da una frana che ha investito il confine con la Cina. I dispersi sono 384, tra questi anche 3 turisti americani, secondo quanto reso noto dalle autorità. Durante i negoziati tra Iran e Oman, i due paesi hanno raggiunto accordi sulla ripartizione delle acque sullo stretto di Hormuz e dei relativi introiti. Lo ha annunciato il portavoce dei guardiani della rivoluzione, Hossein Mohebi, all'indomani dell'incontro a Teheran tra i ministri degli esteri dei due paesi. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che le forze di Kiev hanno colpito 16 obiettivi in Russia nelle ultime 24 ore, tra cui le infrastrutture petrolifere, dopo che nella notte un attacco con droni ha provocato un incendio nell'area di Kstovo, dove si trova una delle principali raffinerie del paese. E il nunzio apostolico a Kiev, l'arcivescovo Kulbokas, ha commentato bene la presenza di Monsignor Gallagher a Mosca, ma per la pace serve la diplomazia globale. È tutto, l'informazione torna alle 17:00.

0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: Di nuovo insieme da Rimini si avvia alla chiusura questa edizione 2026. Il meeting lo abbiamo ripetuto più volte in questa occasione, anche qui nel 2026, questa edizione del meeting, si parla di incontri, si parla di dialogo, si parla di storie. Una di queste storie che racconteremo quest'oggi, anzi ci faremo raccontare da Alessandro Ortisi. Alessandro, benvenuto.
2: Grazie mille per l'invito.
1: Una persona legata al meeting di Rimini da tanti anni, allora raccontaci perché e in che modo, Alessandro.
2: Io solo utilizzo il meeting come vacanza. Per parecchi anni, soprattutto dopo che è mancata mia moglie 17 anni fa, non riesco mai a far vacanza, un po' per il lavoro che facevo prima e che faccio adesso invece cambiato come volontario responsabile di un asilo di infanzia, per cui il mese di luglio e agosto sono sempre dedicati a sistemare l'asilo dopo 11 mesi di assalto dei bambini. Però io con mia moglie ancora avevo deciso di venire qui seguendo le indicazioni e la guida di Don Giussani, che diceva, se posso citarlo: l'attesa delle vacanze documenta una volontà di vivere, proprio per questo non devono essere una vacanza da se stessi o una proroga al prendere sul serio la vita. E noi abbiamo trovato tutto questo all'interno del meeting, perché è veramente un modo di far vacanza, e però facendosi provocare da tutto quanto qui accade tutto quanto qui provi, nei convegni, nelle mostre, e come dicevo in un'intervista che avevamo fatto ieri, facendo le vasche, cioè camminando avanti e indietro per il meeting, perché lì si incontrano, ecco, amici che non incontri quasi mai perché magari sono di altre parti d'Italia o addirittura del mondo, oppure gente che non conosci per niente e per un motivo o per l'altro ti fermi, scambi quattro chiacchiere, oppure un altro che ti presenta, o parla con lui, salutalo. L'altra sera, come citavo nell'articolo, bevendo una birra al ristorante romano, conosco per caso il cameriere, e siamo finiti ad un tavolo a berci la birra e lui ci ha raccontato la sua tesi di storia sulla storia medievale. E tu non ti immagini mai che un ragazzo di 22 anni abbia fatto una tesi sulla storia medievale. Ma quanti, se tu moltiplichi, come dicevo lì, per tutte le persone che partecipano al, certo, meeting, quante possibilità di intervento e quindi di incontro, scusami, e quindi di arricchimento per ciascuno di noi, è una cosa fantastica. Io all'inizio questo lo vivevo con la mia famiglia, quindi con mia moglie e le mie due piccole bimbe. Allora, quando poi mia moglie si è ammalata in 2 anni e poi è mancata purtroppo, lei proprio mi ha detto: porta le ragazze al meeting. E con lei che stava male, io sono stato qui, nonostante la cosa fosse un po' pesante, se vuoi, però perché loro potessero comunque godere di questo.
1: Certo, vivere di questa esperienza.
2: Dopodiché la partecipazione al meeting si è ampliata, perché sul nome e sulla conoscenza di mia moglie si è coagulato un gruppo di amici, alcuni dei quali non l'hanno mai neanche vista o non sono mai entrati in contatto con lei, perché abbiamo conosciuti dopo, e ci siamo trovati in uno stesso agriturismo e passavamo del tempo insieme, vivevamo il meeting insieme. Il gruppo si è diventato sempre più grande, poi adesso qualcuno va in un albergo, qualcuno in un altro, eccetera, però guarda caso abbiamo sempre il ritrovo in qualche ristorante del meeting o a qualche incontro, certo, o allo spritz soprattutto.
1: È d'obbligo, insomma.
2: È un obbligo. Però di base c'è proprio questo vivere gli incontri che qui tu puoi avere. L'incontro vero, come convegno o incontro, esatto, come sto facendo qui, con gente che non ho mai visto e che comunque considero.
1: Certo, hai sottolineato una cosa importante, Alessandro, cioè noi qui al meeting parliamo per l'appunto di incontri, di ciò che viene organizzato, ecco, dall'universo meeting, però l'incontro è anche questo certo, che stiamo avendo noi, quello che si sta girando, ecco, per i vari padiglioni del meeting, le vasche, come, wow, lei definisce. definite tu, Alessandro. Ecco, questo, se vogliamo, se questa edizione in particolare, ecco, dedicata in maniera speciale all'amore, l'amor che muove il sole e l'altra stella, il titolo di questa edizione, ecco, questo è proprio un esempio forte di amore.
2: Assolutamente, assolutamente, ed è bello come uno può sottolineare che c'è il Papa ci ha detto delle cose bellissime, vero, tutto vero, però non è quello che fa il meeting. Il prossimo meeting è già uscito oggi, da pochi minuti è uscito il nuovo titolo, è proprio basato su quanto il Papa ci ha chiesto, cioè di metterci in gioco, di non aver paura di buttarci. E qua dentro succede regolarmente. L'opinione esterna del meeting è qualcosa di totalmente sbagliata, errata, parziale perlomeno, quando va bene è parziale, se non addirittura magari volutamente errata. Invece no, il meeting è tutt'altro, e basta camminare lungo, fare le vasche appunto, e consideriamo che le vasche finiscono sempre con un aperitivo,
1: quindi insomma l'aspetto che quello quando si dice no ci si ogni anno
2: si
1: ci si ritrova, esatto, l'amicizia si crea
2: e si crea e si consolida così
1: anche in questo modo,
2: poi discutendo su quello che hai sentito. Abbiamo avuto delle bellissime discussioni con degli amici per esempio già sul primo incontro che abbiamo avuto, quando l'astrofisica fisico Bersanelli ha descritto come gli è venuta l'idea di rappresentare l'universo all'interno della Sagrada Famiglia, della torre di Cristo della Sagrada Famiglia, oppure l'intervento che ha fatto Padre Jelpo e che ci aspettiamo oggi pomeriggio faccia anche il Cardinale Pizzaball, provocano e fanno sì che l'amicizia che tu hai con altri intorno si consolidi, perché riesci ad arrivare al dunque, a quello che, ciò che è vero.
1: Ed è un'amicizia che, come hai detto, si consolida, ma è uno di quei casi in cui ricevere, cioè si riceve magari più di quello anche che si dona?
2: È solo meno di quello che tu puoi donare, è sempre meno di quello che ricevi.
1: Perché
2: dentro
1: tu,
2: qua
1: Alessandro, insomma, sì, aiuti anche la...
2: Sì, io aiuto il meeting per quello che posso, che non è certo, non sono uno sponsor,
1: certo,
2: ufficiale, no? Ma credo che anche il meeting riconosca e gradisca questo, cioè il fatto che ciascuno di noi può far qualcosa per il meeting, sia economicamente e poi parlandone, perché come dicevo prima, riuscire a trasmettere l'immagine del meeting, trasmettere ciò che il meeting veramente è. E faccio un piccolo esempio: la mia consuocera, che non era assolutamente stata mai raggiunta dall'idea del meeting o di comunione di liberazione o quello che è, gli ho chiesto: vuoi venire al meeting? Ma no, ma dai, ma come, non mi interessa tanto. Poi insomma è una cosa, i suoi amici hanno detto no, non andare perché lì poi ti incastrano. Questo è un po' l'idea, no? Ed è bello, perché lei è entrata qua e ha detto ma cos'è questa cosa, è tutto diverso da quello che mi aspettavo, ed è bellissimo.
1: Forse una di quelle esperienze che noi qui in radio tramite i Media Vaticani raccontiamo, proviamo a raccontare, però ecco, forse viverla rende ancora, insomma,
2: trasmette quello che effettivamente,
1: esatto,
2: è. Quindi poi tutto questo, tutto quanto abbiamo detto fino adesso, non fa altro che dire bisogna sostenerlo questo, perché questa organizzazione è enorme e ci vuole un anno per partire, per preparare il prossimo meeting. E non è, ripeto, soltanto un discorso economico o finanziario, è proprio un parlarne,
1: certo,
2: comunicare che cos'è, utilizzarlo per approfondire dei temi che qui vengono lanciati, ma poi approfondirli in tutti gli ambiti in cui tu sei, le persone con cui vivi, che incontri. Questo è dare ossigeno e spazio al meeting per il prossimo anno.
1: Certo, d'altronde se prima si parlava di amore, di bellezza, di speranza, ecco, contribuire a diffondere tutto questo, che diciamo, Alessandro, fa bene un po' in generale, un po'
2: fa bene
1: nella quotidianità e fa bene in tutto.
2: È una cosa che sentivo sempre da quella persona che ho invitato qui per la prima volta, mi dice: io tanti giovani così, tra virgolette, puliti, non li ho mai visti. comunque tanti giovani così insieme che cantano, che si danno da fare, perché quando si parla di 3.000 volontari la maggior parte sono giovani. Ecco, questo è un aspetto che nessuno conosce o pochi conoscono al di fuori di questi, di questo ambiente, ed è qualcosa che dà speranza. E il meeting è assieme a tante altre cose ovviamente, però il meeting è sicuramente un segno enorme di speranza per il futuro.
1: Grazie Alessandro Ortisi per aver condiviso con noi la tua storia, la tua testimonianza, la tua esperienza, le tue esperienze qui al meeting. Grazie Alessandro.
2: Grazie a voi, arrivederci, alla prossima.
1: Di nuovo in studio qui al meeting di Rimini 2026, ma diamo subito la linea a Massimiliano Menichetti, vice direttore editoriale dei Media Vaticani e responsabile di Radio Vaticana Vatican News, con il suo ospite.
3: Siamo al meeting di Rimini, con noi il cardinale Angelo Bagnasco, consulente ecclesiastico UCI, lo ricordiamo, l'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. Benvenuto Eminenza.
4: Grazie.
3: Grazie per aver accettato questo invito. Lei ha partecipato poco fa ad un incontro proprio pensato da UCID, Umanesimo Integrale ed Economia Civile. Lei ha iniziato con una premessa importante prima di declinare, di mettere insieme questi due aspetti, cioè ha detto: la Chiesa non parla a se stessa. Perché?
4: Perché è mandata da Gesù al mondo intero, fino ai confini della terra, ce l'ha detto lui.
3: E ha declinato anche per spiegare, no? Per entrare in quello che è il titolo, l'umanesimo integrale e l'economia civile, ha puntato su tre parole che poi vengono illuminate dalla fede, ovvero la relazione, la partecipazione, lo stare insieme, l'inquietudine del cuore umano, ha ricordato Sant'Agostino, questo cuore che cerca, che riempie un vuoto con che cosa? La fede porta a questa dimensione di Dio e quindi a riempire nel modo giusto, e la finitezza, ha detto, cioè l'uomo non è ragione di se stesso, l'uomo non si è autocreato, ma è creato da Dio, da questo atto di amore di Dio. Allora, lei ha detto anche una frase, e poi ha parlato per spiegare l'economia civile, di un intreccio tra impresa, politica e società civile.
4: Certo.
3: Come si articolano? Diciamo, questa visione unitaria dell'uomo che guarda a Dio e vive la quotidianità, la concretezza.
4: Sì, dobbiamo ricordare questo, che solamente guardando il cielo noi possiamo vedere la terra, la storia, e riconoscere negli altri non soltanto dei simili a noi, nell'umanità, ma addirittura dei fratelli e delle sorelle. Questa è la luce della fede. E ho cercato di evidenziare che tra fede e ragione c'è una intesa, non c'è una opposizione, ma c'è un richiamo vicendevole, una ricerca. Altrimenti, se così non fosse, la Chiesa non potrebbe parlare al mondo intero, credenti e non credenti. Invece parla, deve parlare, perché usa le parole della fede, che derivano dal Vangelo, da Cristo stesso, e le parole della ragione. Fede e ragione sono entrambe dono di Dio, quindi non possono essere contrastanti. Quello che lei giustamente ha ricordato, la finitezza dell'uomo, l'inquietudine del cuore umano, la sua relazionalità, ecco, di cui non può fare a meno, nessuno può fare a meno degli altri, abbiamo bisogno tutti di tutti. E ecco, queste sono le domande che la ragione pone al cuore dell'uomo e la fede risponde. E questo è molto importante, ecco l'intreccio, ecco l'intesa. Ora, la luce della ragione pone queste constatazioni, e queste constatazioni però sono già l'indicazione di quello che l'uomo è. Sì, nella finitezza, quindi l'apertura a qualcos'altro che lo pone nell'esistenza, perché non ci diamo l'esistenza da soli, questo è evidente. E dall'altra parte anche questa strana, singolare inquietudine, insoddisfazione sottile, che non è di ordine patologico o psicologico, ma è di ordine strutturale, è dentro, perché proprio perché noi siamo finiti, sentiamo di essere per l'infinito.
3: Ontologico, di origine.
4: Esatto. Sembra una contraddizione, un paradosso, ma se ci pensiamo un attimo è così. La nostra finitezza e la nostra inquietudine interiore, per cui niente ci soddisfa in pieno, ci rimanda a un infinito che è oltre noi e che appunto è Dio stesso. Il fatto poi di essere, avere bisogno gli uni degli altri, quindi di essere non degli individui chiusi in se stessi, come la cultura di oggi fortemente individualista afferma e sospinge, ma di essere individui in relazione, quindi delle persone. Questa è una differenza essenziale. Anche le pietre sono individue, ognuna è se stessa, o gli alberi. Ma le persone, gli uomini, gli esseri umani sono sì degli individui, non siamo fotocopie, ma siamo in relazione, e questa è una differenza specifica. La fede illumina questa struttura razionale, questa constatazione, e dà le risposte. Noi veniamo da Dio e siamo secondo l'immagine di Dio, che è uno solo, ma non è solitario. All'interno del suo amore, egli è Padre, Figlio e Spirito.
3: Anche guardando le tante sofferenze dell'umanità e delle persone, lei a un certo punto ha ribadito un aspetto importante: l'uomo non è vagabondo, ma è un pellegrino, a sottolineare questa certezza in Dio.
4: Certo, anche qui c'è una, diciamo, una luce della ragione che pone una domanda: chi sono io? Dove sto andando? Perché cammino? E dove vado? La risposta razionale, cioè l'esperienza universale, è la morte. Ma la luce della fede ci dice un'altra cosa, che la morte innanzitutto non è finire, ma è trasferirsi da una dimensione a un'altra, dalla terra al cielo. È tutto un altro mondo. E questo ci dà, diciamo, il senso del nostro camminare. Il vagabondo non sa dove andare, il pellegrino sa da dove parte e dove vuole arrivare, e questo cambia tutto. E la meta, il destino di ogni essere umano non è il nulla, ma è il tutto.
3: Eminenza, in un mondo attraversato da guerre, da sofferenza, da angoscia, lei ha ribadito, sarebbe sbagliato concentrarsi su questo aspetto di buio, su questo aspetto di male. E ha lanciato un aspetto molto incoraggiante, ha tagliato questo dicendo: siamo di fronte ad una nuova primavera, quindi una nuova luce. Perché una nuova primavera? In che senso?

0: sia in Italia sia anche all'estero nel continente, e cioè tantissimo bene. Il male e si esibisce e fa molto rumore, lo ricorda anche il Santo Padre nel suo discorso, ed è verissimo. Siamo continuamente aggrediti dal terrorismo del male, che è presente, ma non è tutta la realtà. Anzi, io ho la grazia di vedere, come tutti i sacerdoti, ma anche qualunque laico, se ci si ascolta a vicenda, che nelle pieghe della vita quotidiana della gente, delle famiglie, c'è un mondo di bene che spesso è eroico.
1: Il Santo Padre nell'enciclica Magnifica Humanitas, lo ha ricordato anche lei, ha ribadito, ha scritto molto chiaramente che la dignità di ogni uomo consiste nell'essere amati da Dio, e qui al meeting ha richiamato al coraggio di aprirsi, a non assecondare le logiche di potere, le strategie di potere, ma a costruire il bene nella sinodalità.
0: Sì, cioè nel camminare insieme, sì. Si mette in evidenza, con parole diverse, magari di volta in volta, che cosa? La relazionalità strutturale dell'uomo, la sua essere persona, cioè essere in relazione con gli altri.
1: Questo viene molto attaccato oggi.
0: Viene attaccato nei fatti più che nella teoria, perché nella teoria forse c'è ancora un po' di pudore nel dire certe cose sbagliate, ma nei fatti sì, ognuno per sé, Dio per tutti.
1: E come si contrasta?
0: Assolutamente, nei fatti, nell'esperienza concreta, nell'incontrarci, nell'ascoltarci vicendevolmente, in quella solidarietà che io ricordo negli anni 50, nella mia famiglia, nel mio quartiere povero di Genova, nei vicoli del dopoguerra, in mezzo alle macerie, tutti avevano poco dal punto di vista dei beni materiali, tutti avevano poco, ma c'era una conoscenza vicendevole, c'era un'attenzione, un occhio, un interesse. Ad esempio, ricordo quello che una volta si chiamava il controllo sociale. Le nostre mamme tutti i giorni ci lasciavano andare per la strada, per i vicoli, per le macerie, a giocare, tranquilli. Erano tranquilli.
1: Perché il controllo sociale è tutti guardano tutto, tutti guardano, e quindi aiutano tutto. E segnalano se c'è un problema. Questo
0: esatto.
1: È.
0: Mia mamma una volta è venuta a prendermi mentre giocavo con i miei compagni in un nucleo di macerie, ce n'erano tanti allora, ma eravamo lì, e lei è venuta proprio lì. Evidentemente le altre mamme le hanno detto: guarda che tuo figlio è lì, ed è venuta a chiamarmi, che era l'ora di casa.
1: L'amor che muove il sole e le altre stelle, ultimo verso della Divina Commedia, è stato scelto come titolo di questa edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli 2026, che volge al termine. Le chiedo una riflessione su di lei in questo senso. Come la muove questo titolo e questo verso? Come muove lei?
0: In questo momento della mia vita?
1: Sì.
0: Avanti negli anni?
1: Sì.
0: Mi muove nel senso che mi sorprende continuamente ogni giorno, ma sinceramente mi sorprende, perché mi dà la possibilità ancora di poter rispondere a delle richieste, a degli inviti di qualunque genere, ecco, convegni, celebrazioni, incontri, che certamente sono un impegno, ma sono anche una grande grazia.
1: Grazie, grazie Eminenza per essere stato con noi a questo incontro e all'incontro del meeting. Noi ci risentiremo nei prossimi incontri ancora, sempre sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana, sul sito del Vatican News, con i contributi dell'Osservatore Romano, e potrete seguirci anche sulle nostre piattaforme e canali social. Grazie a tutti per essere stati con noi.
2: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
3: Abbiamo raccontato in questa edizione 2026 del meeting tante storie del meeting, ma adesso andremo a raccontare delle storie nel meeting. Sembra una sfumatura magari banale, ma in realtà sono tanti ragazzi, giovani all'interno proprio dell'organizzazione del meeting, che sono impegnati tante ore prima

0: del meeting, durante il meeting e probabilmente anche a chiusura del meeting. E allora lo andiamo a chiedere proprio ad Andrea Zagaria, benvenuto Andrea.
1: Grazie.
0: Emanuele Asinari, benvenuto Emanuele.
1: Ciao, grazie.
0: E Matilde Carcano, ciao Matilde.
2: Ciao, grazie.
0: E allora le esperienze vissute qui al meeting in questa edizione 2026, impreziosita anche dalla visita del Papa, allora raccontateci cosa avete vissuto, Andrea.
1: Allora, io sono appunto un volontario del meeting e ho fatto i cancelli, cioè molto semplicemente gestivo un po' macchine, persone che uscivano dal meeting perché era il turno serale, per cui erano più ovviamente le uscite che le entrate. E no, sicuramente come hai già detto, tutto è stato impreziosito dalla visita del Papa, che personalmente ho visto dalla Old Sud, quindi ero lungo il tragitto che ha fatto il Santo Padre. E no, è stato molto bello. Insomma, era la prima volta perché non ero ancora nato quando è venuto San Giovanni Paolo II. E no, è stata un'esperienza molto, molto forte. Sì. Non sono riuscito a entrare nell'auditorium, però sono contento di averlo visto comunque da vicino.
0: Emanuele.
3: Io sono molto contento, appunto io lavoravo insieme ad Andrea ai cancelli e abbiamo fatto i turni insieme. E questo meeting, appunto, ci è stata data questa grazia della visita papale, è stato bellissimo. E l'invito del Papa, a me è piaciuto un sacco l'invito che ha fatto nel discorso del Papa di usare tutta la comunità, il movimento, quello che viviamo come trampolino di lancio del mondo e vivere appunto il mondo in modo cattolico. Quindi un invito comunque sempre al ritorno alla cristianità, alla cattolicità.
0: Matilde.
2: Per me è stata anche per me un'esperienza molto bella. Io non lavoravo ai parcheggi con loro, io facevo gli ingressi della mostra di Harry Potter. Un lavoro sembra facile, però è un po' devi correre
0: È
2: dietro a fare.
0: impegnativo.
2: Sì. No, anch'io l'ho visto passare il Papa. Devo dire che sono molto contenta perché anche parlando con diversi amici, comunque il Papa è un po' della nostra generazione, cioè l'abbiamo visto eleggere insieme l'anno scorso e quindi. È un onore poterlo vedere dal vivo e comunque che sia venuto a vederci.
0: È la vostra prima esperienza al meeting quest'anno?
1: No, no,
2: No.
1: no. Abbiamo già lavorato gli anni
0: Ecco,
1: passati.
0: tra l'altro ricordiamo avete più o meno 20
1: Vent'anni,
0: anni, giusto? Per cui
1: sì.
0: insomma un'esperienza già sul campo
1: Sì.
0: qui a Rimini. E come ci avete in parte spiegato, poi ognuno qui ha un compito specifico. Ci sono la zona dei cancelli, la zona delle mostre, per cui anche qui come viene organizzato un po' gli impegni, le
1: Allora.
0: attività?
1: Verso maggio tu mandi la tua domanda di partecipazione all'organizzazione del meeting e poi loro ti smistano principalmente lasciandoti insieme alla tua comunità. Noi siamo tutte dell'Università Cattolica di Lettere, per cui a noi ragazzi ci hanno messo ai cancelli di sera e niente, ti smistano loro. Poi magari se hai qualche abilità nel campo tecnico, nel campo dell'audio, ti mettono a fare il tecnico dell'audio, se hai qualche. Insomma, cercano di sfruttare al meglio le tue capacità.
2: Poi se magari hai partecipato
1: Esatto,
2: all'organizzazione di qualche mostra, ti mettono ovviamente a spiegare la mostra che hai organizzato e preparato.
0: sì. E quindi, insomma, ognuno con un compito ben preciso, però attività, lo stavate spiegando, anche insomma, importanti, impegnative, ecco, è stata una bella esperienza, ma anche impegnativa.
3: Sì, sicuramente. Allora, il nostro lavoro ai cancelli, non è particolarmente impegnativo, il turno però è molto lungo, quindi è stancante poi la sera, però è bello salutare tutti quelli che escono, che sono grati di quello che hanno vissuto, ci ringraziano, ci portano anche del cibo molte volte, quindi
0: Per ringraziarvi,
3: esatto.
0: insomma, anche dell'attività, del servizio che fate. C'è un aneddoto, ecco, una storia particolare di quest'anno del meeting che vi è rimasta impressa e che volete raccontarci?
1: Io sono rimasto molto colpito dalla mostra su Walker Crockett. E la sua storia, insomma, è molto, molto particolare. Questa giovane ragazza che per caso finisce in questo pellegrinaggio in Spagna e poi decide di, insomma, con tutte ovviamente una serie di episodi della sua vita, decide di farsi suora. ragazza che tra l'altro era insomma una ragazza normale, andava molto bella, era pronta a entrare nel campo del cinema e fare lì la propria carriera, e invece poi ha deciso di farsi suora e una volta in missione purtroppo è venuta a mancare dopo un terremoto, è rimasta schiacciata sotto le macerie. Quella è una storia che mi ha colpito molto, forse la mostra che mi ha colpito di più.
0: Emanuele.
3: Mi è piaciuta molto la mostra su Sant'Agostino, in particolare appunto spiegavano come a Sant'Agostino non bastasse mai quello che trovava. Lui nasce comunque, aveva una madre molto cristiana che comunque lo avvia al cristianesimo, ma poi lui abbandona, ma non è che abbandonando questo cristianesimo poi abbandoni anche la sete di cercare qualcosa di vero, ma continua appunto anche quando arriva a Milano, si lega ad altre credenze, insomma. Però è anche poi quando diventa cristiano cattolico non si ferma mai nella sua ricerca di verità. Questo mi ha colpito molto, di come lui vivesse la fede non come una ricerca di qualcosa che poi è statico, ma come una continua di un'amicità. Mi è piaciuto molto.
0: Matilde.
2: No, anche a me le mostre che hanno raccontato mi sono piaciute molto. Anche a me è piaciuta molto anche la mostra sull'artista contemporaneo delle radici, molto bella. Ma invece di aneddoto, io ero lì agli ingressi della mostra, che dovevo consegnare le radioline, verificare che fossero segnati per entrare, e c'è stata questa scena molto, sì, molto bella, cioè mi è piaciuta molto. Io ero lì con un ventaglio perché l'aria condizionata non funzionava molto bene, ero lì col ventaglio, poi l'ho lasciato giù, sono ritornata, non c'era più il mio ventaglio e c'era una bambina lì in fila che fa "io ne ho due" e me ne ha dato uno dei suoi. Quindi questi piccoli incontri con le persone che ti stanno intorno, che non conosci, magari non rivedrai mai più, però è molto bello questi incontri.
0: Certo,
2: così.
0: Questi scambi. D'altronde gli incontri fanno parte del meeting, una parte fondamentale, non solo gli incontri organizzati nei vari luoghi, gli incontri che danno anima, ecco, un po' al meeting, ma anche questi incontri con persone a volte che non si conoscono, come immagino siano stati tanti i ragazzi che non conoscevate e che avete conosciuto qui al meeting. Sì. Com'è stato anche incontrarvi con tanti ragazzi?
1: Sì, ogni anno è sempre, insomma, si conoscono sempre persone nuove con le quali appunto lavori e fai il volontario, ma anche i visitatori, incontri sempre qualcuno di nuovo e tutti i vecchi amici degli anni passati, insomma, è sempre stessa esperienza.
3: No, esatto, capita sia di lavorare con persone che si conoscono poco, a noi è capitato, quindi anche col nostro responsabile dei cancelli è nata comunque una bella amicizia. E poi comunque anche incontri casuali, insomma, magari un pranzo nasce sempre qualcosa di nuovo.
2: Sì, quindi cioè, non solo ragazzi che magari lavorano con noi, ma è bello anche l'esperienza di conoscere anche degli adulti che magari sono più ferrati su certi lavori, quindi ti seguono di più, e è molto bello anche conoscere, avere dei punti di riferimento adulti, diciamo.
0: Il 26 agosto si chiude il meeting di Rimini edizione 2026. Cosa succede dall'indomani?
1: Si inizia a studiare.
0: si riprendono le attività
1: con appunto lo studio e tutto, però sicuramente più contenti anche di quello che è passato, di questa bellissima settimana.
0: Certo, un'esperienza che rimane addosso.
2: Certo. Sì.
0: L'amor che muove il sole e le altre stelle, è stato il titolo di questa edizione del meeting. Allora, in chiusura voglio chiedere a ciascuno di voi: cos'è stato qui per voi un esempio importante di amore?
1: Ulga.
0: Questo è impegnativo. Domande difficili, però l'ultima.
1: Ma una cosa che a me colpisce tanto è che adesso non è qui con noi, ma il responsabile dei volontari, che anche lui è un volontario per cui lavora gratuitamente, ogni anno le sue ferie le spende per questo posto, per costruire questo posto. Lui dal 4 agosto è qua e ci rimarrà fino al prossimo weekend, e insomma non è scontato che un lavoratore che si stanca tutto l'anno poi le 4 settimane le fa correre avanti e indietro per la fiera, per sistemare il tutto per i volontari.
3: A me colpisce sempre comunque la contentezza e la volontà dei volontari, appunto, a metterci a fare tutto quello che possono per rendere più bello possibile questa manifestazione.
2: Anche per me è molto bello vedere sia i volontari che si approcciano al lavoro e che cercano di rendere tutto molto più bello, più comodo, ma soprattutto anche la gente che ci vede, che lavoriamo, che non è che rimane colpita, anche loro rimangono colpiti dal nostro fare gratuito. E quindi secondo me è una cosa emblematica, diciamo, del meeting, appunto, lo stare insieme e incontrare nuova gente.
0: Grazie Andrea Zagaria, grazie Emanuele Asinari e grazie Matilde Carcano per averci raccontato la vostra esperienza qui al meeting di quest'anno, ma in generale la vostra esperienza negli anni a Rimini al meeting, soprattutto quello che avete vissuto, soprattutto, ecco, le amicizie che si sono create e che, come dicevamo, dall'indomani il meeting si chiude, ma si prosegue con la vita ordinaria quotidiana, però il meeting rimane un po' sempre con voi.
2: Assolutamente.
0: Grazie. Grazie. Ci vediamo l'anno prossimo.
2: Assolutamente.
0: Grazie.
2: Grazie. Ciao. Grazie mille.
0: Prima di salutarci, ancora spazio alle storie di questo meeting, ma soprattutto per fare anche un bilancio di questa edizione. Di nuovo il microfono a Massimiliano Menichetti e al suo ospite.
4: Siamo al meeting di Rimini, un cordiale saluto a tutti coloro che ci seguono via onde, via web, sui social. Abbiamo seguito questi giorni al meeting tantissimi gli appuntamenti e adesso siamo in compagnia di Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, benvenuto.
5: Grazie.
4: Andiamo, cerchiamo di tracciare un difficile bilancio in queste giornate intensissime dove abbiamo visto la presenza del Papa dopo 44 anni, dalla visita storica di San Giovanni Paolo II, la visita di Papa Leone. Iniziamo da lì. Che cosa è stato questo evento per te?
5: Sì, allora intanto buonasera. Io devo dire questo evento è stato sicuramente un altro evento storico, perché dopo 44 anni Papa Leone torna al meeting, torna, lo riferisco alla figura del Papa in quanto tale, dopo Giovanni Paolo II. E questo ha avuto due risvolti per me veramente importanti. Prima di tutto il modo con cui lui si è posto, che ha da subito manifestato un atteggiamento proprio di grande paternità, di grande affetto, un abbraccio, oserei dire, perché questo si è visto anche durante il percorso. Io ho fatto parte del corteo, ho visto come lui si poneva nei confronti di tutta la gente proprio con un affetto, e poi con un sorriso, una gioia. Si capiva proprio che anche per lui è stato un momento di grande felicità.
4: Prima di andare in onda dicevamo proprio che il Papa stesso più volte ha fermato la macchinina che lo accompagnava all'interno proprio del meeting, ha percorso dei tratti fuori programma a piedi, non era previsto, ha abbracciato, ha salutato, no, persone, attratto ed entrando in relazione e in maniera del tutto inaspettata. Questo mi condividi prima?
5: Totalmente, infatti diciamo che la cosa, se vogliamo, sorprendente è stata proprio questa, che si capiva che lui aveva un grande entusiasmo nel abbracciare tutta la folla che era presente, che lo chiamava, che lo salutava, ma al tempo stesso un'attenzione per la singola persona. Questo si è visto benissimo in diverse occasioni, quando sia nel lungo tratto che ha voluto fare a piedi, salutando le persone una a una, i bambini, non parliamo dei bambini che gli venivano presentati come spesso succede, si fermava, faceva il segno di croce e poi in particolare
4: prendendo anche dei biscotti, diciamo.
5: Ho visto quando, cioè, c'è stato un momento in cui lui era sulla golf car che ha fatto fermare l'auto, è sceso perché c'era una bambina che aveva dei biscotti fatti da lei, tra l'altro che li stava mostrando, no, al Papa. Lei era piccolina, una bambina down, aveva questi biscotti dentro due sacchettini e il Papa dall'alto della golf cart l'ha vista, ha fatto fermare la macchina, è sceso, ha preso i biscotti, l'ha abbracciata. È stato un momento molto commovente.
4: Molto bello, perché il meeting, meeting è l'incontro, ed effettivamente è la possibilità di incontrarsi, ed è offerta a tutti, è generato da Comunione e Liberazione, da questa intrapresa, ma è aperto a tutti e propone tantissimi aspetti, tante le mostre, tanti percorsi culturali, tanti momenti di riflessione, tanti momenti di dibattito scientifico, quindi veramente un crogiuolo, un luogo dove ci si può incontrare, l'imprenditoria, la realtà sociale declinata sotto moltissimi aspetti. Certo. Il Papa stesso ha ribadito nel suo discorso, perché qui si vede un'intrapresa ispirata guardando il cielo, quindi il Papa stesso ha ribadito oggi: il mondo sembra stupirsi della vostra adesione a Cristo.
5: Sì, diciamo che il suo discorso, oltre che essere un discorso di altissimo profilo, molto denso, avremo tempo di recuperarne tutti i vari livelli interpretativi, perché comunque è stato sicuramente un discorso fatto in questo contesto, quindi in parte rivolto a Comunione e Liberazione, ma chiaramente non solo diretto a Comunione e Liberazione, questo è evidente, sia nei contenuti, sia anche nel modo con cui lui ha chiesto una sempre maggior responsabilità nella vita della Chiesa tutta, dei cristiani, nella società. Ecco, il meeting vuole essere un po' un palcoscenico che mostra come questo non è un ideale da raggiungere, ma è già un'esperienza concreta, al di là di come tante volte
4: attraversa la politica, l'economia, la cultura, è infatti trasversale, no?
5: Esatto, quello che stavo dicendo, che tante volte l'esperienza del meeting viene narrata nei media, nei giornali, come soltanto da un angolo di visuale piuttosto che un altro angolo di visuale, a seconda di quale può essere il punto di interesse del momento, tipicamente la politica, quando invece il meeting abbraccia tutti gli aspetti della cultura, dell'arte, della scienza, e questo perché? Proprio perché non è, pur essendo proposto da un soggetto con un'identità precisa che è Comunione e Liberazione, ma è un luogo di incontro in cui convivono tantissime esperienze, tantissime realtà, culture diverse, tradizioni diverse, religioni diverse, e in questo in qualche modo comincia a realizzarsi un pochino quello che il Papa ha raccomandato, cioè di essere costruttori di pace, costruttori di unità all'interno della Chiesa e nel mondo.
4: Molti che vengono al meeting per la prima volta, invitati dai loro amici o magari per semplice anche curiosità, arrivano ed è spesso si sente la frase: io non mi aspettavo una realtà di questo tipo. Il Papa ribadisce che per costruire una pace disarmata e disarmante è necessario incontrare l'altro, viaggiare nella sinodalità, che vuol dire incontrare l'altro, e in questo c'è un forte rimando, cioè c'è una forte sfida che ha ribadito nel discorso, cioè mettetevi in gioco, apritevi all'altro, parlando a tutti, a Comunione e Liberazione, ma parlando a tutti i cristiani, in realtà a movimenti, cammini.
5: Io infatti questo è uno degli aspetti più forti del suo annuncio, del suo messaggio, perché con queste parole abbiamo immediatamente compreso che la sua preoccupazione non è soltanto quella di custodire il perimetro della Chiesa, ma paradossalmente, perché la Chiesa possa crescere, occorre che sia, come diceva già anche Papa Francesco, peraltro in uscita, cioè che possa essere un soggetto capace di incontrare, di dialogare con la diversità, mantenendo certamente la propria identità, proprio perché senza un'identità alla fine non c'è neanche vero dialogo.
4: Un altro aspetto molto forte è quello sul misericordia, no? Il Papa ha sottolineato fortemente questo aspetto che si oppone, va opposta al falso realismo.
5: Sì, perché è chiaro che questo è un altro tema che è emerso in più passaggi. Ha voluto contrapporre la logica dei potenti, diciamo, non intesa soltanto in termini di come dire, potere economico o potere militare,
4: ma non proprio la cultura della prepotenza.
5: Ecco,
4: no?
5: Innanzitutto i potenti intesi come prepotenti, cioè chi vuole imporre una propria visione delle cose, una propria immagine della realtà e del mondo, e questo spesso è una delle cause principali dei conflitti, perché poi alla fine i conflitti si traducono in guerre nel momento in cui qualcuno vuole far prevalere con la forza la sua visione su quella degli altri.
4: Che cosa vi aspettate adesso? No? Perché di solito quando si chiude un evento come questo, in realtà si dice adesso dovremo pensare all'evento del prossimo anno, no? Cioè non si fa in tempo a chiudere che già si è in un'altra intrapresa.
5: Sì, allora io direi questo, che prima di tutto adesso questa sera discuteremo sul prossimo titolo, perché abbiamo, beh, comunque diciamo è stato annunciato il titolo e dovrà essere un po' aggiustato in modo tale che io credo sia evidente per tutti che comunque sia deve tener conto insomma delle cose che il Papa ci ha detto. Se posso permettermi, certo, prima ancora di dire cosa faremo dopo, stiamo ancora cercando di assorbire il colpo, insomma, che è stata questa settimana, che è stato quell'incontro, ma dico già una cosa che l'avrei detta subito all'inizio, cioè che nell'82, 44 anni fa, tanti di quelli che oggi hanno i capelli bianchi, che erano presenti in questi giorni al meeting, allora erano dei ragazzi. E quello che colpisce è vedere come questa storia è continuata, cioè che attraverso tutte le vicende della vita, perché 44 anni sono una vita, l'incontro fatto dentro una compagnia che sostiene il cammino della vita è in grado di portarti per tutta la vita, tanto che sono ancora qua. Pensiamo quanto è difficile al giorno d'oggi mantenersi fedeli a una storia incontrata.
4: In un mondo spesso ferito da violenze, ingiustizie, guerre, diffidenza, il Papa ha portato in una compagnia, in tante persone che lo hanno ascoltato, lo sguardo a Cristo, ha ribadito questa verità alta, questa verità dell'essere umano per poter costruire. Come conservare, come dare seguito a questo e non disperdere, non annacquare le parole, le sfide forti che il Papa ha consegnato a tutti noi?
5: Beh, intanto il Santo Padre, quando ha sostato in uno dei passaggi in un padiglione per fare un saluto a braccio, diciamo, una cosa che ha messo subito in chiaro è che all'ennesimo applauso scrosciante ha detto sì, ma applaudiamo, ma tutti applaudiamo a Cristo, perché è Lui il motivo per cui siamo qua. Questo lui non manca di dirlo, e io credo che la prima questione sia proprio che ciascuno di noi senta per sé la responsabilità di riconoscere per sé e davanti al mondo la sorgente vera della propria iniziativa sulla realtà, perché da lì poi viene anche il coraggio. Lui diceva non abbiate paura di affrontare la realtà, da lì viene il coraggio di accogliere le sfide che si pongono e anche di proporre soluzioni nuove, ipotesi nuove per affrontare i tanti problemi che il mondo di oggi ha.
4: L'amor che muove il sole e le altre stelle è il tema scelto per questa edizione, l'ultimo verso della Divina Commedia di Dante Alighieri. Come muove te questo verso, questo amore?
5: Allora certamente è chiaro che il fatto stesso che in questo meeting sia avvenuto un avvenimento così forte, così importante, e io credo soprattutto, almeno io l'ho sentito così, anche per il momento storico che noi stiamo vivendo, che io stesso avverto importante nella mia vita, aver sentito da parte del Papa non appena, come dire, il conforto, la conferma della strada su cui siamo, che comunque è moltissimo, perché, ma soprattutto, io ho cercato di dirlo alla fine, abbiamo sentito il compito forte di seguire non i nostri progetti, ma metterci totalmente al servizio di quello che lui vede come l'urgenza per sé e per la Chiesa in questo momento. Siamo infaticabilmente al servizio di quello che dove il Papa ci indicherà di andare.
4: Allora, grazie a Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. E quindi tanti auguri, abbiamo vissuto questa edizione del meeting insieme, è stato per noi anche entusiasmante essere insieme a voi, insieme al Papa, e appuntamento al prossimo anno.
5: Assolutamente, grazie veramente di tutto e al prossimo anno.

0: Chiudiamo quindi queste lunghe dirette qui da Rimini. Abbiamo seguito il meeting per l'amicizia fra i popoli 2026, tanti giorni, ma soprattutto tanti incontri, tanti ospiti, tante storie che abbiamo raccontato qui al meeting. Io ringrazio Daniele Giorgi, Luca Rossi al supporto tecnico, Luca Collodi con me in conduzione in queste giornate. Un grazie anche a tutti i colleghi che erano con noi qui al meeting, un grazie anche a tutti i colleghi che ci hanno aiutato da Palazzo Pio in Vaticano. Un saluto da Gianmarco Murroni.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Le 17 Marina Tomorrow in studio, la polizia nepalese ha fatto sapere che sono saliti ad almeno 95 i morti nell'alluvione provocata da una valanga di ghiaccio e rocce al confine tra Nepal e Tibet, una novantina gli italiani in tutto il paese, i dispersi sono 384, tra questi anche 3 turisti americani, secondo quanto reso noto dalle autorità. E il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che le forze di Kiev hanno colpito 16 obiettivi in Russia nelle ultime 24 ore, tra cui infrastrutture petrolifere, dopo che nella notte un attacco con droni ha provocato un incendio nell'area di Kstovo, dove si trova una delle principali raffinerie del paese. Intanto un attacco ucraino contro un autobus di linea dell'Ucraina orientale occupata dai russi ha ucciso 9 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali nella regione di Lugansk. Le testate considerate ostili dall'Iran potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari, è l'avvertimento lanciato dal portavoce delle forze armate iraniane. Testate come BBC, Iran International e Radio Farda sono direttamente collegate al Mossad, alla CIA e ricevono il loro sostegno, ha affermato. E tutto, l'informazione torna alle 18.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Consiglio dei ministri alle 18, prevista una nuova proroga dello sconto sul diesel, taglio delle accise fino a fine agosto, primi di settembre, sul tavolo anche la situazione dell'ex Ilva. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, un centinaio morti, quasi 400 dispersi, due italiani nella zona stanno bene, dice il ministro degli esteri Tajani. Lombardia, primo caso di suicidio assistito, gestito interamente dal servizio sanitario pubblico. Il professor Gambino di Scienze e Vita commenta: è assolutamente necessaria una legge nazionale. La liturgia cambia per non lasciarci muti spettatori e farci trovare Dio. Nell'udienza generale Papa Leone spiega le ragioni che hanno portato alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Consiglio dei Ministri al via, nuova proroga dello sconto sul diesel, taglio delle accise fino alla fine di agosto. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Con il prezzo dei carburanti alle stelle, la risposta di Palazzo Chigi è un decreto legge che proroga lo sconto sulle accise. Secondo fonti di governo, il Consiglio dei Ministri è orientato ad allungare di una decina di giorni l'attuale taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio. Secondo il Ministero delle Imprese, la verde è arrivata a superare di poco i 2 euro in modalità self sulla rete stradale nazionale, mentre il diesel viaggia ormai stabilmente sopra i 2 euro e 13 centesimi. La proroga del taglio decisa dall'esecutivo arriverà fino ai primi giorni di settembre, quando sarà noto l'extragettito IVA di agosto, cioè l'imposta incassata in più in questo mese a causa dell'aumento dei prezzi. Questo potrebbe consentire al governo di attivare il meccanismo delle accise mobili. Tuttavia, dopo il vertice di maggioranza di ieri, l'orientamento sarebbe quello di puntare non più su tagli generalizzati, ma su interventi mirati, in particolare a favore delle famiglie a basso reddito. Dall'opposizione, la segretaria del PD Schlein chiede di tassare gli extra profitti delle società energetiche, mentre la Lega rilancia un contributo dagli istituti di credito. Contro qualsiasi imposizione fiscale o prelievo per banche e società energetiche si schiera invece Forza Italia. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ma per gli italiani, di ritorno dalle ferie, si profila già la classica stangata d'autunno tra bollette energetiche e caro scuola. Andrea Domaschio.
3: Già da settembre arriveranno pesanti aumenti per luce e gas, più 23% rispetto a un anno fa per le famiglie, addirittura più 54% per le imprese. Un'analisi del centro studi di Confcommercio, che considera l'intero 2026, spiega che quest'anno le spese obbligate, cioè quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, si mangeranno una fetta molto consistente dei consumi familiari totali, con un'incidenza pari al 41,7%, in aumento di 4,7 punti rispetto al 1995, quando arrivava soltanto al 37%. Infine, per chi ha figli in età scolare, il caro scuola, tra libri, zaini e materiale didattico, si aggirerà in media sui 1.200 euro per studente, secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo all'estero. C'è stata una devastante alluvione tra il Tibet e il Nepal. Al momento il bollettino parla di un centinaio di morti, ma il bilancio è provvisorio. Ci sono 400 dispersi. Comunque i due italiani che erano nella zona stanno bene. Erika Calvani.
4: Almeno 95 morti e più di 400 dispersi, tra cui 341 stranieri. È il drammatico bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Una frana di roccia e ghiaccio ha ostruito il fiume Bhote Koshi e provocato una disastrosa inondazione nel nord del Nepal, in un'area di circa 50 chilometri. Un bilancio purtroppo destinato a salire. La Farnesina riferisce la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e nella regione tibetana, sulla base delle registrazioni al portale Dove Siamo nel Mondo. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare assistenza. Intanto due cittadini italiani sono stati evacuati incolumi dal versante nepalese del Tibet, lo ha confermato il ministro Tajani. Tra gli dispersi al momento il numero più alto sono indiani, almeno 133. Secondo le autorità nepalesi sarebbe stato un terremoto avvenuto questa mattina alle ore 8:37 locali a innescare la frana che ha bloccato il fiume. Acqua e fango hanno travolto tutto, villaggi, ponti e veicoli, danneggiati circa 430 megawatt di capacità produttiva, inclusi impianti idroelettrici e solari. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, in Lombardia, il primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario pubblico. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne aveva fatto richiesta 290 giorni fa. Ieri la morte. Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienze Vita.
5: La vicenda del suicidio assistito in Lombardia ci dà due indicazioni. La prima è che in assenza di una legge nazionale le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
1: Ucraina, il Cremlino conferma la visita ieri del capo della CIA. Intanto prosegue la missione diplomatica in Russia dell'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Antonella Mitola.
6: È il portavoce del Cremlino a confermare la visita ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti fra agenzie di sicurezza. Si limita a spiegare Peskov senza però fornire dettagli su chi Ratcliffe abbia incontrato e i temi dei colloqui. Su un punto Peskov è stato chiaro, Ratcliffe non ha incontrato Vladimir Putin. In Russia prosegue la missione dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher, che ieri ha incontrato il ministro degli esteri Lavrov, al quale ha ribadito l'appello del pontefice di porre fine alla guerra alle sofferenze della popolazione civile, sottolineando che la Santa Sede è pronta a sostenere ogni sforzo per raggiungere la pace. Monsignor Gallagher incontra domani la comunità cattolica in Russia. Ma sul campo le armi non tacciono. Nella notte sono stati lanciati diversi droni contro 18 località ucraine. A Kherniv sono morte una donna e una bimba di 4 anni. L'esercito di Kiev ha lanciato attacchi aerei contro il territorio russo, colpito un'importante raffineria e siti di Wildberries, il colosso russo dell'e-commerce. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra ibrida tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz è stato sminato, ora serve solo un accordo diplomatico per riaprirlo. Queste le parole del presidente Trump, ce ne parla Elena Aquilanti.
7: Lo stretto di Hormuz è stato sminato e per riaprirlo manca ora soltanto l'accordo diplomatico. Sul terreno i raid e le bombe si sono fermate, la guerra prosegue, ma in una forma diversa. A 70 giorni dal voto di midterm, Trump sceglie l'arma economica e vara le sanzioni più pesanti di sempre contro Teheran. Colpite 60 realtà in 5 settori chiave, dall'oro al trasporto marittimo. Il messaggio di Washington è un ultimatum, diretto anche a Pechino. Chi fa affari con l'Iran resterà fuori dal sistema del dollaro. L'obiettivo di Trump è forzare la pace senza rischiare attacchi militari, troppo pericolosi per i consensi elettorali in vista delle elezioni di midterm di novembre. Ma Teheran non cede e liquida le misure come una sconfitta americana. Le guardie della rivoluzione lanciano un monito agli alleati. Appoggiare le sanzioni sarà considerato un atto di guerra. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Allora andiamo in Germania, dove non ce l'ha fatto uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte che hanno contratto la malaria. L'infezione dovuta a punture di zanzare portatrici sarebbe verificata tra il 4 e il 6 luglio. Lucia Scione.
8: Di certezze su come la malaria sia arrivata all'aeroporto di Francoforte ce ne sono ancora poche, se non che uno dei 6 dipendenti dello scalo, risultati positivi, non ce l'ha fatta. Oggi il Robert Koch Institute ne ha comunicato il decesso. Nessuno di loro aveva viaggiato in paesi a rischio, ciò lascia intuire che il contatto con le zanzare infette sia avvenuto proprio in Germania. Gli insetti potrebbero essersi accidentalmente imbarcati nella stiva di un aereo proveniente da aree dove la malaria è diffusa. Gli altri lavoratori contagiati sono al momento in cura. e tenuti sotto stretta sorveglianza medica. Lo scalo tedesco ha installato trappole per la cattura e la successiva analisi delle zanzare, ma le autorità sanitarie frenano su eccessivi allarmismi. Il contagio avviene attraverso la puntura dell'insetto che funge da vettore del microorganismo della malaria e non tra le persone, come è chiarito dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Francoforte. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, la liturgia cambia per non lasciarci muti spettatori e farci trovare Dio. Nell'udienza generale di oggi Leone XIV ha spiegato le ragioni che hanno portato alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Paolo Fucile.
9: In questo periodo di particolare turbolenza del mondo, l'animosità crescente fra i popoli è evidente in conflitti e dispute internazionali e nella credine del dibattito politico in singoli paesi, riflette Leone oggi incontrando i vescovi luterani norvegesi e pregando con loro per crescere insieme nel servizio di promuovere pace e giustizia. Poi udienza del mercoledì a San Pietro. I fedeli, diceva già prima del concilio il futuro Paolo VI,
10: non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
9: Questo è il criterio della riforma liturgica di cui è frutto la messa come celebrata oggi. La liturgia, spiega il Papa,
10: è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti.
9: Purtroppo però ancora oggi, rammenta, si verificano abusi liturgici,
10: assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della fondazione Bernard Scholz. A chiudere ufficialmente il 47esimo meeting sarà stasera il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinal Pier Battista Pizzaballa. Ascoltiamolo ai microfoni di Raffaella Frullone.
11: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non, le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Dunque non dobbiamo confondere la speranza con andrà tutto bene o con una soluzione politica. La speranza è qualcos'altro. La speranza nasce da dentro, innanzitutto è un atteggiamento delle che nasce dalle persone, che nasce anche dagli incontri, da una presenza. Per me credente è la presenza di Gesù innanzitutto, ma che poi trovi nelle tante persone israeliane, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente anche, che si mettono in gioco per fare qualcosa di bello, per aiutare, per sostenere o anche semplicemente per rifiutare di deumanizzare l'altro anche se non lo condivide.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione delle nostre radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi!
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Bentrovati tutti a questo nuovo appuntamento delle voci dell'arte che tornano a intrecciarsi anche quest'oggi, ancora una volta, in questo spazio di ascolto che è insieme rifugio e finestra sul mondo. Ci sono stagioni in cui l'arte sembra assopirsi e altre stagioni, come questa di piena estate, in cui l'arte invece continua a fiorire in silenzio, aspettando solo chi abbia voglia di attraversarla. Oggi vi accompagniamo in due luoghi lontani, è vero, ma in qualche modo uniti da un solo filo sottile, la bellezza che resiste al tempo e trova comunque il modo di raccontarlo. Da un labirinto di bambù in provincia di Parma a un chiostro rinascimentale nel cuore di Roma, due mostre ancora aperte in questi giorni appunto di agosto e due voci pronte ad accompagnarci.

0: che raccontano un'epoca e ci sono artisti che diventano essi stessi un'epoca. È il caso di Arte, considerato da molti il padre dell'Art Deco, illustratore, scenografo, costumista, creatore di mondi visivi, raffinati, spettacolari. Arte ha attraversato quasi un secolo di storia, lasciando il proprio segno nella moda, nel teatro, nell'opera, nel cinema e nell'immaginario collettivo del Novecento. Parliamo dunque della mostra Arte, lo stile è tutto, presso il labirinto del Masone di Fontanellato in provincia di Parma. La potrete ammirare ancora sino al 13 settembre. Ci accompagna in questo percorso e ce lo illustra il curatore Valerio Terraroli.
1: Ben trovati a chi ci ascolta.
0: Ecco, ci accompagna in questo mondo fatto di linee perfette, di figure allungate, di lusso, di armonia, di sogno. È veramente una mostra, insomma, molto suggestiva. Le chiedo subito il titolo, lo stile è tutto. Per te lo stile era davvero soltanto una questione estetica oppure rappresentava una vera e propria visione del mondo?
1: Sì, no, devo dirle immediatamente che lo stile era per te la lingua proprio, la sua sintassi, ed era anche il senso che lui dava alla propria vita. E lo scrive anche nelle sue memorie, lo afferma anche in alcune interviste che peraltro si possono vedere in mostra, che lo stile è, diciamo, la linea su cui gli esseri umani dovrebbero sempre muoversi. E la frase tuttavia, cioè lo stile è tutto, non si deve ad Arte, ma a Diane Vreeland, che era stata la grande redattrice capo di Vogue America, molto amica di Arte, la quale proprio nel corso di un'intervista, lei già abbastanza anziana, nei primi anni 60, alla giornalista che le aveva chiesto che il rapporto avesse avuto o avesse col tempo, lei aveva risposto: il tempo

0: non è nulla, lo stile è tutto.
1: Molti storici dell'arte definiscono Arte il padre dell'arte déco, lei che ne pensa?
0: Ma da un certo punto di vista concordo con i colleghi che lo hanno identificato o gli hanno dato questo ruolo, nel senso che in effetti i disegni, i figurini, i progetti, le idee di Arte, sia per appunto costumi di scena, costumi teatrali, scenografie o abiti, quindi da alta sartoria, rappresentano nella linea scattante, in modo bidimensionale di rappresentare la figura femminile, nell'antinaturalismo, nel riferimento all'esotico o a un oriente generico, sono le caratteristiche dell'art déco, soprattutto di matrice francese. E va tenuto conto che il déco di matrice francese è quello che ha influenzato poi il déco americano nei pieni anni 30. Però per correttezza storica va detto che Arte, che fu immerso in quel sistema, di segni, in quelle invenzioni, per un caso della sua vita, nel 1925, quando a Parigi venne organizzata questa grandiosa esposizione delle arti decorative industriali moderne, che è quella che sancisce in sostanza la fortuna dell'Art Déco, Arte non partecipa a quell'esposizione, ma a dispetto di ciò lui è veramente uno dei protagonisti dell'Art Déco internazionale.
1: Lei prima citava questa attenzione alle figure femminili che sembrano in realtà creature sospese tra realtà e mito, eleganti, come si diceva, quasi eteree e spesso anche fuori dal tempo. Che idea di bellezza emerge dalla sua opera?
0: Ecco, no, questo in effetti è un po' veramente uno dei nuclei dell'arte di questo artista, di questo disegnatore, di questo inventore. L'immagine femminile che Arte ci fornisce è esattamente quello che lei diceva, cioè un'immagine di un femminile senza tempo. Il segreto sta proprio qui. Arte si inventa un eterno femminino, che è una sorta di mescolanza tra la donna contemporanea e anche però dei riferimenti, per esempio, alla pittura greca vascolare di età attica, dell'età appunto del V secolo, cioè con questa delineare il corpo con una linea bidimensionale, e che rende la figura femminile di Arte anche vagamente androgina, perché richiama i curi greci.
1: Dottor Terraroli, noi siamo abituati oggi a queste immagini velocissime, tra l'altro spesse volte effimere. Le opere di Arte invece chiedono contemplazione. Che cosa possono insegnare al pubblico contemporaneo?
0: Ma io credo che sia, da un lato, visitare la mostra, vedere questi disegni, questi sono soprattutto acquerelli, disegni a penna o a china, raramente a matita, ma sono soprattutto acquerelli. È un'esperienza visiva, devo dire, di grande emozione. Si tratta di circa 180 pezzi che sono esposti e che vanno goduti proprio in modo molto ravvicinato. Io consiglierei alle persone che decideranno di visitare la mostra di godersi proprio la qualità del segno di Arte, perché Arte traccia queste figure su dei fogli di carta, talvolta azzurra, talvolta bianca, con pennelli sottilissimi, quasi volendo gareggiare, diciamo, a distanza di secoli con la straordinaria qualità dei miniatori persiani o dell'età Mogul o dei miniatori fiamminghi. Quindi c'è una qualità veramente nel dettaglio che è di grande fascino, e questo potrebbe insegnare, usiamo questo termine, anche un approccio al creare, all'inventare, all'ideare, basato su una riflessione.
1: Questa sedimentazione, questa attitudine alla contemplazione anche, mi piacerebbe affrontare con lei un tema più profondo. Secondo lei, guardando queste opere, si ha l'impressione che la bellezza non sia soltanto un ornamento, sicuramente, ma forse una ricerca dell'assoluto? E se sì, quanto la bellezza può essere considerata un'opera dello spirito?
0: La bellezza è sicuramente un'opera dello spirito, è il risultato di un insieme di fattori che sono le sensibilità individuali, le sensibilità e la cultura collettiva in cui un artista, un creativo, una creativa sono immersi, ed è, diciamo, una sintesi di forme, quelle che noi poi vediamo, perché prima nascono nella mente dell'artista e poi noi le vediamo. Apparentemente sembra, come dire, che sembra che non gli costi fatica disegnare queste forme, queste figure leggiadre, questo movimento così di danza, e in realtà tutti i segni, tutti gli elementi colorati sono studiati con una grandissima attenzione, sono realizzati con una calma quasi appunto monacale, e ciò che sembra superficiale è in realtà profondo, e la bellezza che Hergé cerca di immedesimare in queste forme è esattamente questo. Lo stile che mette in campo, la bellezza ideale che mette in campo è esattamente un obiettivo, che poi sia realizzabile o meno non conta, ma sulla quei fogli lei vede veramente un mondo ideale.
1: Dovesse indicare un'opera in questa mostra, voglio ricordare Hergé, lo stile è tutto presso il labirinto del Masone fino al 13 settembre, un'opera che sintetizza meglio l'universo di Hergé, la sua idea di stile, quale sceglierebbe e perché?
0: Allora posso dirgliene, mi permetto di dirgliene due.
1: Sì.
0: Una è quella che apre la mostra ed è questo acquerello, tra l'altro recentemente acquistato dalla collezione Franco Maria Ricci, quindi sarà poi permanentemente esposto all'Amazone, che è un atto di scena di Salomè, dove Hergé riesce a sintetizzare, un po' anche l'immagine simbolo della mostra, Hergé riesce a sintetizzare in quell'immagine femminile rappresentata in modo frontale come una sorta di divinità, perfetta nella sua assoluta essere algida davanti al pubblico, è una figura come coperta da un velo, nuda, che però tiene tra le mani la testa sanguinante di Giovanni Battista, e il sangue che ricopre questa testa, che noi non vediamo frontalmente, non ne vediamo il volto, diventa un rivolo rosso che diventa elemento decorativo. Quello è il déco nella sua accezione più alta. L'altra opera che segnalerei, anche per l'eccezionalità di averla in mostra, sono gli acquarelli che Hergé ha realizzato tra il 27 e gli anni 1927 e il 60 con le lettere dell'alfabeto. Lettere dell'alfabeto latino che sono costituite da corpi in movimento, figure soprattutto femminili, anche alcune figure maschili, ma le dico una forse che immediatamente le persone riconosceranno. La lettera D era costituita da una rivisitazione che Hergé fa in chiave déco della Venere di Botticelli, in cui la chioma bionda fa la lettera D, e la qualità di quegli acquarelli è eccezionale.
1: Ricordiamo la mostra Hergé, lo stile è tutto, labirinto del Masone fino al 13 settembre. Grazie davvero a Valerio Terraroli, il curatore, per essere stato qui con noi sino ad ora. Ricordiamo anche che l'organizzazione è di Elisa Rizzardi. Io le auguro un buon lavoro e un appresso.
0: Grazie molto.
1: Grazie.

0: Amore. Lo stile si dice da sempre è ciò che resta quando la moda è già passata. E se lo stile di Hertè ha saputo trasformare la linea di un corpo, di un abito, di un gesto teatrale in una epoca intera, esiste un'altra forma che nei secoli ha resistito forse ancora più a lungo, cambiando pelle, è vero, ma non il significato. Quella della natura, dall'impalpabile al vivente. Parliamo della mostra Flowers, meravigliosa natura, chiostro del Bramante nel cuore di Roma. Il DART presenta appunto questa mostra, visitabile sino al 6 settembre. È un percorso articolato, davvero ben allestito, estremamente gradevole da vivere e da ammirare, in cui le opere antiche e contemporanee si intrecciano, dalle nature morte del 600 fino alle installazioni più recenti all'intelligenza artificiale. Con noi Natalia De Marco, direttrice artistica del Chiostro del Bramante. Ben trovata, saluto.
1: Grazie anche a voi.
0: Dopo il grande successo del primo capitolo, cosa vi ha spinto a proseguire questo progetto con una riflessione però più ampia sulla natura questa volta?
1: Non potevamo deluderli i nostri visitatori, perché è stato un successo talmente travolgente che abbiamo fatto una riflessione, data anche dal fatto che il tema dei fiori è un tema molto ampio, e quindi un secondo capitolo veniva comunque naturale da poter fare, cioè la tematica ce lo permetteva. Per cui abbiamo pensato appunto di fare un cambio opere e ampliare il tema, per cui mentre prima ci concentravamo sui fiori come elementi narrativi di alcuni temi, adesso invece è la natura a parlare, per cui c'è tutta una sezione, ci sono più sezioni, non solo dedicate ai fiori che restano comunque il tema centrale dell'esposizione, ma dei fiori a 360 gradi. Per esempio abbiamo inserito tutta una sezione che parla dei fiori marini e del mare, quindi i coralli, le creature del mare intese in questo senso, o addirittura la foresta con le specie appunto del bosco, ma anche qui non solo fiori ma anche la natura. Quindi ci è venuto in sostegno la natura come cornice ovviamente dei fiori. Restano poi le tematiche centrali che abbiamo trovato anche in Flowers, dal Rinascimento all'intelligenza artificiale, quindi tutto ciò che è la narrativa del fiore, la potenza del fiore. La nostra Wunderkammer è stata ampliata con dei prestiti bellissimi e strepitosi di tele appunto del 600, prestate da questo museo splendido che è una vera e propria perla, che è il museo di Poggio a Cagliano, che forse non è tra i più in Italia, diciamo, abbiamo una quantità di musei che non possiamo conoscerli tutti, però
0: sì.
1: Veramente il museo di Poggio a Cagliano, che ci ha fatto dei prestiti importantissimi, è un museo straordinario perché è il museo della natura morta e quindi è una realtà forse meno conosciuta ai più, e questa collaborazione ci permette anche di visualizzare la straordinarietà dei nostri musei sul territorio italiano. Rimane anche un'altra grande collaborazione, quella con il Museo Zoologico di Roma, che oltre ad averci già prestato tutte le scatole etimologiche sulle farfalle, è intervenuto con un grande prestito sui coralli, appunto, come dicevo prima, è un grande prestito sugli animali della foresta, quindi quando entreremo nella foresta ci troveremo lupi, volpi e quant'altro, quindi diciamo la natura a 360 gradi.
0: Che tipo di dialogo si crea tra linguaggi così distanti?
1: Ma il filo conduttore sicuramente è la meravigliosità del creato, nel senso che tutto gira intorno a quello, e il dialogo è la bellezza, non serve andare tanto lontano per avere la bellezza, basta veramente contemplare la nostra natura. Gli artisti sono riusciti a catturarla ed è bello anche la molteplicità dei linguaggi, perché se pensiamo che noi abbiamo due grandi sculture di fiori in metallo, poi quando ci avviciniamo scopriamo che questi fiori sono fatti con i nostri utensili di tutti i giorni, cioè forchette, cucchiai, coltelli, quindi gli artisti sono bravissimi a cogliere la bellezza della natura, ma a reinterpretarla con linguaggi moderni, con materiali molto contemporanei. C'è un artista straordinario che si chiama Tracy Bush, che crea questi fiori delicatissimi sotto queste campane di vetro, proprio come si faceva nelle Wunderkammer del 600, del 500, e solo che questi fiori sono creati con le carte dei nostri scarti, cioè la caramella che mangiamo, il cioccolatino, la carta del cioccolatino, della merendina dei bambini, creano un universo. Anche dallo scarto si può creare un universo meraviglioso.
0: Quello che è accaduto anche con Flowers dal Rinascimento all'intelligenza artificiale, che io ho percepito quando sono venuta a visitare la vostra mostra, è che questi progetti che voi state costruendo e che state realizzando con grande maestria siano in qualche modo costruiti come un organismo vivente in continua trasformazione. È questa l'idea curatoriale?
1: Ma sicuramente, cioè noi non prevediamo un terzo capitolo, potenzialmente potremmo andare avanti all'infinito,
0: certo.
1: Perché è proprio il ciclo della vita che è infinito. In questo c'è un bellissimo video di Azuma Matkoto, un artista giapponese che abbiamo in mostra, che è proprio il ciclo del fiore. È un ciclo continuo, quindi volendo potremmo fare Infinity Flowers, però diciamo che ci fermiamo qui. Non ce ne vogliono i nostri visitatori, ma hanno tempo fino al 6 di settembre per vederla, e poi dopo il terzo capitolo non glielo possiamo garantire. Però scherzi a parte, sicuramente il ciclo naturale delle cose che è il filo conduttore di entrambi i progetti.
0: Io so che tutti i figli sono sempre bellissimi per la propria madre, ma ce n'è uno particolarmente, tra queste opere ce n'è una che risuona un po' di più nel suo animo.
1: Beh, allora diciamo che ci sono delle stanze che risuonano un po' nel mio animo, e per questo nuovo capitolo sicuramente la stanza dei coralli, perché non pensavo di amarla così tanto, nel senso che è una stanza molto forte, perché da un lato c'è una videoproiezione interattiva di Tamiko Thiel, dove la denuncia è molto forte sull'inquinamento dei mari, però l'artista ha comunque voluto utilizzare dei colori rassicuranti, delle immagini rassicuranti, che però in realtà nascondono una problematica enorme, che è l'inquinamento dei nostri mari, dei nostri oceani. E di fronte a questa proiezione le creature straordinarie che sono i fiori del mare, come dicevo prima, quindi i coralli, pongono una riflessione molto attenta, una maniera poetica per riflettere sul problema ambientale. Da un lato il problema appunto dell'inquinamento, e dall'altro invece la grandiosità di questi fiori, di questi coralli che ostentatamente continuano a manifestare la loro bellezza nonostante tutto.
0: Ricordiamo che fino al 6 settembre Flowers, meravigliosa natura, chiostro del Bramante a Roma, nel cuore di Roma. Io ringrazio Natalia De Marco, direttrice artistica di questa bella esposizione. Grazie davvero e a presto, direttrice.
1: Allora non ci vedremo per il terzo, non ci sentiremo per il terzo capitolo, ma ci sentiremo per la prossima
0: assolutamente
1: esposizione.
0: Sì, certamente. Grazie davvero.
1: Arrivederci, grazie a lei, arrivederci.

Chiudiamo questa puntata con le parole di Claude Monet, che diceva di aver sempre bisogno di fiori intorno a sé, quasi non potesse fare a meno di quella meraviglia quotidiana. Una dichiarazione semplice che racconta bene lo spirito di entrambe le mostre di cui abbiamo parlato quest'oggi. La bellezza non come lusso occasionale, ma come necessità silenziosa, che si tratti di un fiore dipinto o della linea perfetta di un abito immaginato da Arte. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana. A presto.

0: Le 19, Marina Tomarro in studio. La riforma della liturgia è stata attuata non per essere muti spettatori, ma Chiesa unita. All'udienza generale nella Basilica di San Pietro, nell'ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, il Papa si sofferma sulle riforme delle azioni rituali del popolo di Dio. Sentiamo la voce del Pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
1: La liturgia è espressione sincera sia del divino che dell'umano. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa e che purtroppo talora ancora oggi si verificano.
2: Il Papa evidenzia come la liturgia consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare.
1: La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente.
0: Un attacco ucraino contro un autobus di linea nell'Ucraina orientale occupata dai russi ha ucciso 9 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali nella regione di Lugansk, controllata da Mosca. E il capo dell'Agenzia per l'Energia Atomica dell'Iran, Islami, ha dichiarato che l'AIEA non può ispezionare i siti nucleari iraniani che hanno subito attacchi negli ultimi mesi, finché non verrà sviluppato un protocollo specifico per tali siti e non sarà garantita la sicurezza. La polizia nepalese ha fatto sapere che sono saliti ad almeno 95 morti nell'alluvione provocato da una valanga di ghiaccio e rocce al confine tra Nepal e Tibet, una novantina gli italiani in tutto il paese, i dispersi sono 384. Alessandro Guarasci.
3: Sono 579 i turisti che risultano tuttora dispersi in Nepal, tra loro 466 stranieri di 28 diversi paesi, ma ci sarebbero anche decine di militari e agenti nepalesi. Gli scienziati stanno verificando se l'inondazione sia stata innescata da una valanga di ghiaccio e rocce originatasi da un'area ad alta quota. L'evento avrebbe interessato due fiumi. Secondo i ricercatori, così si potrebbe essere generata un'improvvisa ondata di piena che ha trasportato a valle acqua, sedimenti e grossi massi. Problemi anche nel vicino Tibet, 3 morti e almeno 250 dispersi. Scattata la solidarietà internazionale, la vicina India ha già inviato 10 tonnellate di aiuti umanitari.
0: È tutto, l'informazione torna domani mattina.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli carissimi, offriamo questa celebrazione eucaristica per tutte le intenzioni di preghiera che ciascuno ha nel cuore, sia tra i fedeli e i pellegrini qui presenti nella Pontificia Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, sia tutti coloro che partecipano a questa celebrazione eucaristica grazie al collegamento televisivo a cura di TV 2000, in particolare gli ammalati e i sofferenti, che sono tanti, ce lo fanno sapere anche in questo tempo, in questo periodo in cui giunge nelle loro case o negli ospedali, nei luoghi in cui si trovano e seguono la Santa Messa qui dall'altare che è dinanzi all'effigie prodigiosa della Madonna delle Lacrime. Allora preghiamo per tutti, ecco, rinnoviamo questa comunione fraterna che ci avvicina e ci accomuna tutti nella preghiera. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci meno indegnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio nostro Padre, il tuo nome è santo davanti a tutte le genti e attende di essere santificato nella nostra vita. Manda il tuo Spirito a fare di noi, nella Chiesa del tuo Figlio, il sacramento continuato della tua santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare neppure mangi. Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Beato chi teme il Signore.
4: Beato chi teme il Signore.
3: Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai. Sarai felice e avrai ogni bene. Beato chi teme il Signore. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Beato chi teme il Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, ieri abbiamo già iniziato ad ascoltare la lettura di questo breve discorso di Gesù, caratterizzato da questa struttura molto riconoscibile. 7 brevi frasi, brevi paragrafi, tutti con l'inizio: guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Sono 7 guai. E abbiamo spiegato, abbiamo detto in che senso leggere e interpretare in maniera corretta, in maniera pertinente, conforme al linguaggio biblico, questa parola guai. E abbiamo detto già ieri che non è una formula di imprecazione o di cattivo augurio, di cattivo presagio o di previsione di un castigo, ma è principalmente un'espressione di dispiacere e di rammarico. Come se Gesù dicesse: ahimè, quanto mi dispiace, ti manca così poco, sei in fondo una persona religiosa e illuminata da una formazione anche morale, una certa sapienza che ti è stata donata, conosci la verità su Dio, hai il dono della fede, eppure ti perdi in alcuni inciampi che ti fanno vanificare il risultato anche del tuo impegno religioso. E quindi in particolare si rivolge a coloro che hanno intrapreso una strada anche con buona volontà, in buona fede in molti casi, una strada di rettitudine, coloro che cercano, si sforzano di essere giusti, ma che col tempo possono rischiare semplicemente di cercare di difendere, di proteggere una immagine di giustizia soltanto esteriore. E quindi, anziché continuare a sforzarsi di essere giusti, si sforzano di apparire giusti senza esserlo. E questo è un grave pericolo, sempre, per tutti, per i primi interlocutori di Gesù, come anche per noi ascoltatori del Vangelo di oggi. E già anche ieri abbiamo iniziato ad analizzare un po', a scavare dentro queste immagini anche così forti, così colorite, così plastiche. Oggi ci ha parlato dei sepolcri imbiancati, per avere un'immagine molto chiara, molto nitida di ciò che Gesù vuole dire. Cioè, vedete, Gesù è sempre misericordioso e indulgente, lo vediamo nel Vangelo, verso i peccatori che hanno commesso ogni genere di peccato, anche grande, anche grave, ma che sono scivolati in questo peccato senza aver avuto una sufficiente formazione, informazione, avvertenza, quindi coloro i quali hanno una certa attenuazione di responsabilità. Mentre il fariseo, lo scriba, colui che è più ha una adesione religiosa più profonda e presume anche di averla avuta, di averla ricevuta, e ha un'appartenenza a un ambiente religioso che richiede, che è esigente, che richiede, ecco, una certa coerenza, allora questo a Gesù dispiace tanto, sembra proprio il peccato che più dispiace a Gesù, l'ipocrisia. Questo scarto tra la professione della mente, delle parole, di alcuni principi, di alcuni valori, e poi una coerenza, una incoerenza dovremmo dire, delle azioni della vita, quindi una mancata corrispondenza tra ciò che viene professato, il principio, ecco, e il fatto stesso della vita. Ecco, questo quindi è un terreno delicato, un terreno scivoloso sul quale chiedere con semplicità, con umiltà, sapendo che la nostra preoccupazione non deve essere quella di piacere al mondo, quindi di confermare un'immagine di nostra nemmeno santità. Non dobbiamo dimostrare niente, non dobbiamo avere questa ansia di dover, ecco, creare intorno a noi un'immagine così di infallibilità o di perfezione, ma invece con molta serenità, semplicità, sapere di condividere con tutti i peccatori, ecco, la situazione, la condizione di fragilità, ma chiedere davanti a Dio e per amore di Dio la coerenza della vita, la bellezza della interiorità e non dell'esteriorità. Bene. Ecco, è anche un principio di buon senso umano, perché in realtà l'ipocrita è anche ridicolo, perché prima o poi, per quanto nasconda la sua verità, in realtà prima o poi verrà smascherato anche nel mondo, ma è principalmente un dovere di trasparenza e di verità davanti a Dio. Verità, per esempio, della corrispondenza tra le azioni e le parole, perché Gesù dice: dite il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Quello che avete dentro deve essere quello che dite fuori, eccetera. Allora, nel parlare, nel pensare, nell'agire, chiediamo l'aiuto allo Spirito Santo, perché lavori la grazia in noi e ci dia questa sapienza, ecco, dello sconfiggere l'ipocrisia. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle mani di questo sacrificio valore e gloria del suo nome, e benedire il nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi, nella tua Chiesa, il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio, vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime. San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri

0: corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù, la rifiuta.
0: Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle Lacrime vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli,

0: sia in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio,

0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della città santa di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo

0: nostro pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Spesso, nel considerare i percorsi di guarigione interiore, psicologica e spirituale, ci poniamo una domanda cruciale. Che cosa ci guarisce? Che cosa è in grado di cambiarci? È essenziale sapervi rispondere in maniera lucida e consapevole. È quello che cercherà di fare questo libro. Le tematiche trattate riguardano le dinamiche della relazione umana, l'esperienza del perdono, quale possibilità di guarigione e rinascita emotiva, intra e interpersonale, l'empatia come scoperta dell'altro e come possibilità per la costruzione di percorsi di crescita e di incontro proficuo. Saranno presentate diverse storie di guarigione, alcune di gente comune che ho incontrato nel mio lavoro clinico, altre di personaggi evangelici. La vedova importuna, il giovane ricco, il paralitico di Cafarnao, l'adultera e così via. In entrambi i casi ci ricondurranno all'essenziale verità che solo l'amore guarisce. Una verità questa che le religioni, tutte le religioni, hanno sempre affermato e che oggi trova conferma nella ricerca scientifica e clinica. L'amore è un principium vitae. Come tale, mantiene il primato su tutto, in tema di benessere psichico e spirituale. Le ferite emotive e il dolore conseguente sono sempre causati dalla mancanza e dalla perdita di amore, a tutti i livelli. Così il loro risanamento e la loro guarigione trovano ragione nell'esperienza della restituzione e del recupero di amore, inteso nella totalità della sua manifestazione psichica, come idee e valori, emozioni e sentimenti, azioni e gesti concreti di contatto intra e interpersonale. Quando l'amore impregna la relazione con se stessi e con l'altro, si apre la strada per la guarigione interiore, poiché amare è guarire e guarire è amare.

Chiedete e vi sarà dato, insiste Gesù. Sono parole decise che lasciano perplessi. Verrebbe da domandarsi: chiedere a chi? Che cosa? Quando? Come? Sappiamo che egli si riferiva alle richieste che un qualunque uomo può rivolgere a Dio nella speranza di essere esaudito. Ma proviamo a credere che in realtà il discorso abbia un significato più ampio. Chiedere non solo a Dio, ma a chiunque possa darci un aiuto concreto in una data situazione. Chiedere è un atto di grande umanità, perché con esso si compiono due importanti riconoscimenti. Innanzitutto, che non bastiamo a noi stessi e che abbiamo bisogno dell'altro. Quindi, che qualcuno è capace di aiutarci. Chiedere qualcosa non sempre garantisce un buon esito al primo tentativo, ma è probabile che, perseverando nell'azione, alla fine qualcuno ci darà ascolto. È quello che accade alla vedova importuna, protagonista di una famosa parabola del Vangelo di Luca, in cui si legge: in una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. La vedova, in questo caso, ottiene giustizia dal giudice iniquo grazie alla propria insistenza. Gesù spiega così la necessità di confidare nella giustizia di Dio, non paragonabile in alcun modo a quella di un giudice disonesto che, nonostante la sua iniquità, si dà da fare per rispondere alle insistenze della donna, anche solo per togliersela di torno. Ci chiediamo dunque: bisogna essere sempre insistenti? Risposta: in un certo senso sì. Ciò non vuol dire però esserlo in tutte le occasioni. Certe volte occorre pazientare, sapere attendere e riprovare dopo un certo tempo, studiando una giusta strategia. Nel caso citato, l'insistenza ostinata della vedova si dimostra l'idea vincente. La parabola sembra porre l'accento su un'idea di base: non arrendersi, continuare, perseverare fino al raggiungimento dell'obiettivo. Alla fine, l'esperienza e la sapienza proverbiale lo insegnano: chi la dura, la vince.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

Stai ascoltando Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista e benvenuti a New Music. La puntata di oggi è interamente dedicata alla musica vocale e, per così dire, richiederà a tutti quanti noi un minimo di concentrazione, di pulizia di tutto quello che è la spazzatura sonora, come ha detto Salvatore Sciarrino, che ci circonda, una spazzatura sonora che è fatta di canzonette, è fatta di una continuo riferirsi a un mondo sonoro vagamente musicale che ci circonda, nostro malgrado, quando stiamo in un supermercato, quando stiamo in macchina, quando stiamo praticamente ovunque. Bene, cerchiamo di liberarci di questa situazione, di lasciarci invece circondare dai suoni che, con una parola che tempo fa usò Lachenmann durante un'intervista, sono suoni veri, suoni che fanno parte della verità e della, quindi dell'arte, della musica. Il nome di Sciarrino che abbiamo fatto prima non è casuale, infatti stiamo per ascoltare i 12 madrigali di Salvatore Sciarrino. Compositore palermitano, in questi madrigali ha utilizzato il testo di Sei Haiku, che è il testo che tra breve leggeremo, ma ciò che interessa è il tipo di madrigalismo. Perché chiamare dei pezzi del genere madrigali? Il madrigalismo qui di Sciarrino è un madrigalismo vero, genuino, un madrigalismo che fa riferimento alla parte storica di ciò che era il madrigale, rielaborandolo in chiave moderna. Mi spiego meglio. Ciò che c'è di madrigalistico in questi pezzi è soprattutto il ruolo del suono, un suono che è richiamo, un segnale, come ha scritto lo stesso compositore palermitano, che richiama ad altro, richiama ad altre situazioni musicali, ad altri ricordi sonori di ciascuno di noi. E quindi ciascun suono è sì quello che ascoltiamo, ma è anche qualcosa d'altro. È un modo molto, appunto, madrigalistico di concepire la musica, anche se naturalmente ben lontano da quello che era il madrigalismo in senso storico del 5 e 600. Forse la cosa più chiara, come al solito, è ascoltare questi madrigali, anche se in questo caso qualche indicazione per l'ascolto è giustificata dal fatto che si tratta di 39 minuti di musica che cercheremo di ascoltare senza interruzione, una musica che richiede all'ascoltatore una preparazione, volersi immergere in questo mondo sonoro. Sciarrino lo ha anche scritto, ha detto che spesso e volentieri nella musica contemporanea chi scrive dei suoni dice: questi sono i miei suoni a prescindere dal pubblico. Invece in questo caso l'interesse di Sciarrino è proprio dire al pubblico: questi sono i suoni che io prediligo e che mi rimandano a una serie di situazioni sonore, musicali, che, come detto prima, rappresentano il mio vissuto musicale. E la domanda è al pubblico: che cosa ne pensate? Ecco, questo un po' banalizzando il pensiero di Sciarrino, ma per intenderci su quello che sono le intenzioni di Sciarrino in questi 12 madrigali. La cosa curiosa è che in realtà il testo è fatto da 6 madrigali. Questi 6 madrigali vengono esposti così come sono, di seguito l'uno all'altro, e poi in maniera speculare vengono rielaborati e rifatti nella seconda parte della composizione. Ma leggiamo i testi dei madrigali, che come al solito sono molto significativi. Quante isole, in frantumi lo specchio del mare, era il primo. E ancora, ecco mormorar l'onde, è ritmo di vento profumato. La cicala, assurda nella voce, un'aura di campane. Rosso, così rosso il sole fugge, vento d'autunno. O lodola, non basta al canto un lungo giorno. Sole alto, mare di cicale, bevono le rocce. Ecco, questi i testi dei 6 madrigali che vengono appunto eseguiti poi specularmente nella seconda parte della composizione. I testi sono di Matsuo Basciò,
un poeta giapponese vissuto alla fine del 1600. E allora ascoltiamo i 12 madrigali del 2007 di Salvatore Sciarrino nella esecuzione dei Neue Vocalisten Stuttgart, vale a dire Sarah Sun soprano, Susanne Leitz Lorey soprano, Truike van der Poel mezzo soprano, Daniel Gloger controtenore, Martin Nagy tenore, Guillermo Anzorena baritono, Andreas Fischer basso. La esecuzione che stiamo per ascoltare è anche la prima esecuzione assoluta che è avvenuta nel corso del Festival di Salisburgo nell'ambito di quello della rassegna che è stata chiamata Continent Sciarrino, vale a dire Continente Sciarrino, una serie di concerti dedicati al compositore palermitano.

0: Mann.
1: Mann.

Stiamo ascoltando i 12 madrigali di Salvatore Sciarrino nell'esecuzione dei Neue Vocalisten Stuttgart. Abbiamo sentito la prima parte, adesso ascoltiamo la seconda parte, a specchio infedele, come ha scritto lo stesso Sciarrino, gli stessi testi musicati appunto specularmente.

0: paradiso.
1: Quante
0: le frattone, quante
1: le

the body.

Vento, vento, vento.

Chica Carla.

Fude, fude, fude, fude, fude, fude.

solo.

Abbiamo ascoltato 12 madrigali del 2007 di Salvatore Sciarrino nella esecuzione dei Neue Vocalisten Stuttgart, vale a dire Sarah Sun soprano, Susanne Leitz-Lorey soprano, Truike van der Pel mezzo soprano, Daniel Gloger controtenore, Martin Nagy tenore, Guillermo Anzorena baritono, Andreas Fischer basso. L'esecuzione era la prima esecuzione mondiale registrata al Festival di Salisburgo nell'ambito della manifestazione Continent Sciarrino. I titoli: Quante isole, tempo d'altro spazio, Ecco mormorar l'onde in attesa non troppo lento, La cicala andante, Rosso così rosso con slancio, O l'odola alto volando, Sole alto, disteso ma non lento. Questa è la prima parte, i primi sei, dal 7 al 12 gli stessi testi ma fatti in maniera speculare, quindi Quante isole, tempo d'altro mare, Ecco mormorar l'onde, tempo d'attesa, La cicala andante, Rosso così rosso, lentissimo, O l'odola, gocce di parole, Sole alto, col canto si alterna un tempo stretto. Come avevamo detto, una esecuzione che merita una attenzione piuttosto importante anche da parte dell'ascoltatore, che viene coinvolto in un discorso complesso di ascolto, un discorso che potremmo definire appunto anche un po' ecologico, nel senso di volersi liberare di quello che è la spazzatura sonora che ci accompagna durante le nostre giornate e che ci accompagna in qualsiasi o quasi azione della giornata e ci circonda in maniera anche non volontaria, quindi tutte queste canzonette, questo profluvio di suoni che ci circondano che non sono musica, ecco, in questo è la volontà, la voglia di ritrovare la musica attraverso dei suoni, attraverso dei segnali, come scrive appunto lo stesso Sciarrino, dei segnali che rimandano a qualche altra cosa, qualcosa che fa parte dell'esperienza musicale profonda di ciascuno di noi. Sciarrino tiene molto al fatto che in qualche modo, non soltanto in quest'opera del 2007, ma anche nelle altre opere precedenti vocali, ha voluto e ha posto sul tavolo il problema di ciò che è la vocalità, di come scrivere musica per voci oggi, e attraverso questa particolarissima scrittura è riuscito a creare qualcosa comunque di nuovo, qualcosa con cui confrontarsi rispetto a ciò che è anche il mainstream, che potremmo dire, della musica contemporanea. Se questo sia vero totalmente o in parte, certamente lo può decidere più la comunità dei musicologi, forse, che il pubblico. Il pubblico può però comunque a ben afferrare questa particolarità, questa semplicità nella scrittura musicale, una semplicità che rimanda a un qualcosa di atavico, qualcosa di così che abbiamo nel sangue, nel DNA tutti quanti dal punto di vista sonoro. Ma una scrittura musicale così semplice, così bella come quella di Salvatore Sciarrino che abbiamo appena ascoltato rimanda anche per forza di cose a un altro compositore che è indimenticato e indimenticabile, Giacinto Scelsi, e ai suoi in particolare Canti del Capricorno. Si tratta di composizioni vocali soltanto o in alcuni casi con accompagnamento di strumenti, ma delle composizioni che soprattutto hanno una vocalità primordiale, una vocalità che sfida le leggi della composizione, anche quelle della composizione accademica e quelle della composizione, per così dire, colta, e ci rimanda anche in questo caso a un qualcosa di preesistente, un qualcosa di primordiale, attraverso dei suoni che sono davvero che danno per chi ascolta un'esperienza davvero unica. In particolare abbiamo la fortuna tra breve di ascoltare alcuni di questi Canti del Capricorno nella esecuzione della persona che più di ogni altra ha vissuto anche in fase di scrittura i Canti del Capricorno, vale a dire Michiko Hirayama, soprano giapponese che ha conosciuto nel 1957 Scelsi per la prima volta e che ha vissuto appunto la scrittura dei Canti del Capricorno, una scrittura che ha impiegato ben 10 anni
dal 1962 al 1972. Questi canti del Capricorno sono 20 e non li ascoltiamo tutti quanti per ragioni di tempo, ci vorrebbe un'oretta per ascoltarli tutti, ascoltiamo però soltanto i primi. Iniziamo dal primo per voce e gong, il canto del Capricorno numero 1, Michiko Hirayama, è sia alla voce che al gong.

Abbiamo ascoltato il primo dei Canti del Capricorno di Giacinto Scelsi nell'esecuzione di Michiko Hirayama, soprano, e in questo caso anche impegnata al gong. Adesso ci immergiamo totalmente nella voce della Hirayama attraverso il secondo dei Canti del Capricorno per voce sola. E ci lasciamo appunto cullare e anche intrigare, se ci è concessa questa parola, dalla vocalità pura di questa esecuzione.

Abbiamo ascoltato il canto numero 2 dai Canti del Capricorno per voce sola di Giacinto Scelsi nella esecuzione di Michiko Hirayama. E prima di concludere la puntata è il caso di ascoltare un ultimo canto dai Canti del Capricorno. Stavolta la prova è un po' quella di aggiungere in maniera un pochino più presente uno strumento tradizionale alla voce del solista, e allora ascoltiamo il canto numero 7 dai Canti del Capricorno di Scelsi per voce e sassofono, il canto ovviamente è quello di Michiko Hirayama, al sassofono è Ulrich Krieger.

0: Abbiamo ascoltato il canto numero 7 dai Canti del Capricorno di Giacinto Scelsi nell'esecuzione di Michiko Hirayama alla voce e di Ulrich Krieger al sassofono. Era questo l'ultimo brano in programma oggi. Da Marco Di Battista non resta che ringraziare tutti della cortese attenzione e ricordare appunto quello che è stato il filo rosso della puntata di oggi, la vocalità intesa come riscoperta della musica tout court, dell'ascolto tout court, questa voglia di tornare a una purezza nell'ascolto, una purezza che è sempre più difficile in un mondo che ci vede immersi da un'esperienza sonora, a volte spacciata per musica. Grazie da Marco Di Battista a tutti quanti per la cortese attenzione. L'appuntamento con New Music è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista, che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda di Benjamin Britten, tre divertimenti per quartetto d'archi del 1936. I tre movimenti sono March, Waltz, Burlesque. Protagonisti sono gli esecutori del Belzea Quartet, vale a dire Corinna Belzea e Laura Samuel al violino, Krzysztof Czerselski alla viola, Alasdair Tait al violoncello.

abbiamo ascoltato di Benjamin Britten tre divertimenti per quartetto d'archi del 1936. Gli esecutori erano quelli del Belzea Quartet, vale a dire Corinna Belzea e Laura Samuel al violino, Krzysztof Czartzelski alla viola, Alastair Tate al violoncello. E con questi divertimenti di Britten si chiude il programma di oggi. Da Marco Di Battista grazie a tutti per averci seguito fin qui, un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Il Signore della pace vi dia la pace sempre in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri.
2: Il cuore di questa gente, di questo gruppetto, col tempo si era indurito tanto, tanto, tanto che era impossibile di sentire la voce del Signore. E da peccatori sono scivolati, sono diventati corrotti. È tanto difficile che un corrotto sia riuscito a tornare indietro. Peccatore sì, perché il Signore è misericordioso e ci aspetta tutti. Ma il corrotto è fissato nelle sue cose, e questi erano corrotti. E per questo si giustificano, perché Gesù, con la sua semplicità, ma con la sua forza di Dio, gli dava fastidio. Hanno rifiutato l'amore del Signore, e questo rifiuto ha fatto di loro che fossero su una strada che non era quella della dialettica della libertà che offriva il Signore, ma quella della logica della necessità, dove non c'è posto per il Signore. Nella dialettica della libertà è il Signore buono che ci ama e ci ama tanto, invece nella logica della necessità non c'è.

Posto per Dio, si deve fare, si deve fare, si deve. Sono diventati comportamentali, uomini di buone maniere, ma di cattive abitudini. Gesù li chiama loro sepolcri imbiancati. Questi che si giustificano non capiscono di misericordia né di pietà. Invece, quel popolo che tanto amava Gesù aveva bisogno di misericordia e pietà e andava a chiederlo al Signore.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per paesaggi musicali trasmettiamo di Arnold Bax Spring Fire, Sinfonia. Royal Philharmonic Orchestra dirige Werner Handley.

Per paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Arnold Bach's Spring Fire, Sinfonia. Royal Philharmonic Orchestra ha diretto Vernon Handley. E per concludere Harry Mancini e The Mancini Pops Orchestra.

Avete ascoltato musica con Harry Mancini e The Mancini Pops Orchestra. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica dal Medioevo al Barocco ascoltiamo musica dell'era gotica. The Early Music Concert of London dirige David Morrow.

Per la rubrica dal Medioevo al Barocco avete ascoltato musica dell'era gotica. The Early Music Concert of London ha diretto David Morrow. Per i grandi interpreti ascoltiamo ora di Francis Poulenc, concerto in re minore per due pianoforti e orchestra. Boston Symphony Orchestra dirige Seiji Ozawa. Quindi sonata per pianoforte a quattro mani e capriccio per due pianoforti. Katia Immarella Becca al pianoforte.